Radio Freccia, libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: you can all fuck off today.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: tua a soli €163,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: l'ufficio cose smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rieccoci, sono le ore 6, siete su Radio Freccia, parte in questo istante il Rock Morning Daily, la Frau, welcome back.
2: Grazie, buongiorno.
1: Fino alle 10 come accade ogni giorno, ieri un attimo così di incertezza, abbiamo
2: perché?
1: Tranquillizzato, chiedevano ovviamente dove
2: tu fossi. Pensavano fosse ancora domenica, pensavano fosse...
1: No. Sì, non c'è stato questa roba qui, ma ovviamente ti aspettavo, e tu sta magna.
2: Sì, ragazzi, tanto non avete idea.
1: Appunto.
2: Allora,
1: ce la fai?
2: Ah,
1: ok.
2: Cioè, tanto sono vestita di nero, non so. Vede.
1: Così già per sfinare in partenza.
2: Certo, scherzi. È un trucco infallibile da anni. Tra poco l'appuntamento con l'Inionzitan, il nostro Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle. 366-663-4466. Intanto Talking Heads.

0: Alle 6.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Avrebbe agito per vendicare Gaza e con l'obiettivo di morire da martire il copilota omanita accusato di aver tentato di far precipitare il volo Fly Dubai con quasi tutti i passeggeri israeliani. Secondo Channel 12 il Mossad indaga su possibili contatti con organizzazioni ostili a Israele.
1: Da oggi aumentano le accise sul gasolio con un rincaro di 6,1 centesimi al litro. Non scatterà infatti il meccanismo delle accise mobili perché non è stato pubblicato il decreto necessario a compensare l'aumento. Scompare così lo sconto fiscale sui carburanti per la prima volta dallo scorso marzo. Resterà il taglio dei prezzi delle compagnie che lo hanno annunciato.
0: La Corte d'Assise di Bergamo ha respinto la richiesta della difesa di Massimo Bossetti di effettuare nuove analisi sui reperti del caso Iara. L'avvocato Claudio Salvagni annuncia ricorso e assicura: non ci arrendiamo. Bossetti è condannato all'ergastolo per omicidio di Yara Gambirasio avvenuto nel novembre del 2010.
1: Nuovo allarme dalla Germania sul rischio di un conflitto con la Russia. Il capo degli 007 tedeschi accusa Mosca di condurre una guerra nell'ombra e cita il tentato attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia avvicina truppe e armi al confine russo e il Cremlino replica di avere mezzi per monitorare la frontiera.
0: Nuovo elemento sul caso Garlasco. Il RIS di Parma avrebbe fatto analizzare la personalità di Alberto Stasi senza una richiesta della procura e senza depositare il documento agli atti. La criminologa citata nega di averlo redatto. Il comandante dei carabinieri Luogo assicura: chi ha sbagliato risponderà in ogni sede.
1: Incidente mortale sul lavoro a Rimini, dove un operaio di 59 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura. L'incidente è avvenuto per cause ancora da chiarire. Sul posto è intervenuta la polizia che sta svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica.
0: La RAI sospende per 10 giorni Sigfrido Ranucci contestandogli l'invio di email interne a Walter Lavitola, gli ingressi di esterni negli uffici e giudizi sui colleghi destinati a sostituirlo a Report.
1: Chiudiamo con il calcio. L'Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna e chiude così nel migliore dei modi la lunga sosta di Nations League. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Infiltrazioni di aria umida in quota porteranno molta variabilità a martedì, specie sulle regioni del centro e sui rilievi alpini, con la possibilità di qualche fenomeno sparso, in particolar modo verso sera. Altrove non mancherà il sole, ma con temperature che inizieranno a perdere qualche grado, valori più in linea con le medie del periodo. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.

0: È un po' come quando ti tolgono dalle mani il capo che avevi visto, dai lì per prendere la mano, qualcuno boom, se lo prende. E ha detto dismiss war. Questa è dichiarazione di guerra.
1: È mio.
0: Scalcarensi, ritrovati su Radio Freccia alle 6 e 11 minuti, ma anche oggi è arrivato il momento.
2: Nihonzitan.
1: Buongiorno.
3: Nihonzitan. Orangutan.
1: Ah. Insomma, è una bella rima. Complimenti. Sì. Ma dal Giappone arriva questo che è l'originale.
2: Oppai makura.
1: Niente. Insomma.
2: Oppai makura.
1: Oppai makura. No. Ha un'assonanza,
0: per essere giapponese mi sembra un po' strano.
1: Ha un'assonanza, ma la traduzione molto pratica di questa
2: Pai makura.
1: Ecco. Sì. È cuscino a tette.
0: Capite? Allora, quindi cosa vuol dire che in giapponese si dice poppe?
1: Esatto.
0: Vabbè.
1: Ed è letteralmente così, perché insomma, se cercate online c'è questo nuovo prodotto inventato dal Giappone. Sì. Questo cuscino, diciamo così, curvo, mettiamo così, avvolgente, dove tu ti addormenti esattamente in mezzo, lì proprio.
0: Anche se visto così sembra un cuscino a forma di chiappe col perizoma e i capezzoli.
1: Se vuoi, sì, è una via di mezzo. Fatto sta che è un cuscino nato per dare un'esperienza, e te credo, calmante e rilassante. Chi non si rilasserebbe, chi uomo non si rilasserebbe così, perché appunto bisogna essere proprio agio durante il riposo notturno. Sì. Questo design curvo offre un supporto.
0: Sì, vabbè.
1: Sì, poi è come i quadri, le installazioni che ti spiegano la rava e la fava. Fatto sta che comunque sia grande boom di vendite, per ovvie ragioni.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: 16:17, uomo.
7: Pochino, sì, sì,
6: sonnato, dai,
7: anche se devo dire 4 ore e 27 mi dava
6: oggi.
7: Stanotte. Cioè, tanta roba.
6: Saranno troppe.
7: Insomma, rispetto alla scorsa settimana, 3:10, 3:20, devo dire.
6: Porca
7: sì, sì.
6: Miseria.
7: Sì, sì, sì.
6: Va
7: sono
6: bene.
7: Troppo stanco dal sonno.
6: Allora, contro cosa e contro chi lottate stamattina? Raccontatecelo come sempre in pochi secondi di audio, qualche riga. 366-663-4466.
7: È fondamentale. Vogliamo entrare nelle vostre vite. L'abbiamo già fatto ieri, lunedì, anche oggi martedì, perché tanto di cose un po' antipatichine è successo, tipo il gasolio che è aumentato così
6: ci sono i blur.

0: Ecco, diciamo che a quest'ora del mattino molti di voi intonano un coro gospel, ma non nel senso angelico.
1: No, tutt'altro, tutt'altro.
0: Oh.
1: E poi, come sempre, tu chiedi gentilmente di stare, insomma, in secondi molto ristretti, no? E quindi c'è chi ha preso proprio alla lettera la cosa.
2: Fabio, me devi pagare.
0: Ecco.
1: Capito? E cosa è tipo, Angelo! Ecco, guarda, solo che il tono è un po' come dire, ecco.
0: Centro Italia, perché Fabio ha 3B, quindi Fabio.
1: Mi devi pagare, ecco. Sì. Sia chiaro, Fabio. Sì.
3: Buongiorno a tutti, io lotto con il dettato di mia figlia, che va in terza elementare, e ieri l'ho riletto, ho dato un'occhiata a quello che aveva scritto a scuola durante il dettato e comincio a dubitare che mia figlia sia madrelingua italiana. Su 4 pagine c'era una pagina di errori, ma porca vacca, vabbè, vabbè, migliorerà. Ciao a tutti.
0: Però si può sempre esercitare a casa, no?
1: Certo, esatto. Tranquillo, papà.
4: Alessio D'Anguera Sabazia, buongiorno. Ciao Fra, bentornata, grazie. Mi sei mancata. Ieri avevo chiesto anche informazioni e mi è stato risposto a fatti cazzi tuoi.
1: No,
4: Anguillara si lotta contro i cinghiali di nuovo. Ormai è sempre peggio, la stamattina sembra essere passata una tromba d'aria, sono tutti i secchietti, i mastelli e l'immondizia sparsi in giro, l'immondizia ovunque, ho fatto lo slalom con la macchina, un disastro, poveri spazzini che la mattina devo sistemare tutto, un disastro sui cinghiali, bella!
0: Li abbracciamo, sono visto che molti di loro, insomma, mentre lavorano ci ascoltano, e quindi forza e coraggio.
1: Sì, impressionante. Comunque Alessio, non è proprio vera questa cosa qui, noi abbiamo detto...
0: cosa hai detto?
1: non ricordo, chiedi a Giulia, io forse...
0: Vabbè.
1: Buongiorno da Como, 15 gradi, sto lottando da ieri con la porta dell'armadio che scricchiola in modo sinistro, manco fossi in un film horror, ce lo dice Giancarlo.
0: Metti un po' di olio.
1: Un po' di olio, sei proprio sui cardini.
0: Anche d'oliva, ecco,
1: sì, va benissimo, gradisce, olio d'oliva anche di marca, magari l'armadio.
0: 366-663-4466.

0: A me è piaciuto un sacco questo pezzo, Fantastic Negrito della Fleur su Radio Freccia, 6:29. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Contro tutta l'acqua che mi ha allagato casa al risveglio. Subito ho accusato il cane, ho detto perché hai fatto pipì? Ma poi mi sono detto che era un po' troppa, un filo ammazza che è incontinente.
0: Ho capito, cos'hai? Una lana, neanche.
1: Era il radiatore, il quello radiatore. Dei, immagino dei condizionatori, anche perché il radiatore in casa, cioè non è che è l'auto.
0: Il radiatore.
1: Sì, non lo so, c'è scritto il radiatore che evidentemente ha mollato e siccome il radiatore è collegato con il tubo dell'acqua, diciamo corrente, come se fosse il lavandino, la lavatrice della situazione, spac, ha mollato e quindi è stato lì il cane intanto fa la pipì, tanto non se ne accorge.
0: Ho capito, però bisogna anche, evidentemente se non era quell'odore lì...
1: Come dire, era qualcos'altro, ma distinto gli è venuta questa roba qua.
2: Buongiorno sprecciati, stamattina 17 gradi e stanotte ha piovuto. Anche oggi combatto col fatto che devo andare a trovare qui senza Dio al lavoro.
0: Bene.
2: E soprattutto che mi ha chiamato la Fiat, ma quando ho saputo che ci avrò l'invalidità, perché domani andrò a fare questa benedetta invalidità, e non ho paura che sia un'arma a doppio taglio, perché non gli ha acquistato più di tanto. Che coglioni, sono spaccato tutto per faticata, non mi vuole più nessuna fatica. Ciao Roberto D'Ancona.
1: Alla fine, capito, si ritrova un po', come dire.
0: Facci sapere. Certo, sì, che sì. Se uno dice no, mi sono fatto male al lavoro, sono diventato invalido, adesso però non riesco a lavorare per via dell'invalidità, comincia a diventare un problema
1: un
0: doppio.
1: Po' complicato.
0: Forza e coraggio.
1: Buongiorno. Sfrecciati, qui si combatte con gli ultimi giorni di lavoro prima dell'inizio della nuova avventura lavorativa.
0: Ah, vedi?
1: Non so se era il nostro
0: ascoltatore.
1: Sì,
0: è vero. Di cambiamenti.
1: Non
0: questo.
1: So se sia lo stesso ascoltatore che già ci aveva raccontato di questo grandissimo dubbio. Forse lui, a quanto pare, la nuova avventura lavorativa è alle porte. Dai,
0: è tutta!
1: Ecco, io non lo dico perché

0: Radio Freccia.
1: Le 6:34, siamo nel momento in cui dovete combattere contro cosa o contro qualcuno. Angela.
2: Hello.
3: Buongiorno sferciati.
2: Ciao.
3: Guardate, fra.
2: Grazie.
3: Qui 17 gradi, pare bel tempo, un po' freschetto. Oggi si combatterà con la riunione a scuola per l'elezione della rappresentante dei genitori e io mi farò piccola e mi nasconderò perché non ne voglio sapere, dopo tanti anni. È vero, Alessio ha chiesto notizie di fra e stato detto fatti tuoi.
2: Veramente?
3: Tobi è vecchio, non si ricorda.
1: Ma allora che modi? Ma non è vero, avrò detto.
2: E lei, la mia sorella di sveglia, mi difende sempre.
1: Spia.
2: C'è Prince.

0: vabbè.
1: È come dire, come ho sempre detto, la canzone e non si discute. Buongiorno.
2: Buongiorno, Jasmine da Venezia. Commento contro la mia cagnolina nuova perché le voglio un bene dell'anima. Ma per piacere, non svegliarmi alle 4 che ho mattina e pomeriggio a scuola davanti.
1: Come ti capisco, come ti capisco.
3: Io voglio giocare.
1: Certo, tacci su.
4: Invece i radiatori sono i termosifoni. Mollata una valvola e l'odore dell'acqua che gira nei termosifoni non è tanto diverso da pipì. Sicuro non profuma. Ciao.
1: Hai ragione, si chiamano anche radiatori, mamma caloriferi, mia, termosifoni, ma non si può usare un termine solo e la facciamo finita, che poi faccio figure di...
5: Buongiorno sfrecciati, bentornata Fra. Grazie. Io combatto con la ricerca di un vestito per la festa di Natale di quest'anno, perché ci è già stato comunicato il tema che sarà la dolce vita. E le opzioni sono due: o vendo un rene per avere un vestito decente, oppure dovrò indossare una cosiddetta cinesata, senza offesa per i cinesi, di bassissima qualità. E non sono riuscita a trovare una via di mezzo, prezzo decente, qualità decente. Aiuto!
1: La dolce vita, quindi che abbigliamento dovrà avere?
0: Vabbè, ma credo, sai, le grandi, appunto, Marcello, come io, quegli abiti da sera un po'...
1: Ah, un po' pomposi.
0: Un po' pomposi. Noleggia.
1: Noleggia la fontana? E
0: no,
1: poi sei nell'acqua,
0: noleggia l'abito. Noleggia l'abito. Così, insomma, no, riesci a prendere qualcosa di dignitoso che poi restituisci.
1: Ma la festa la farai quindi in azienda, in quella della Svizzera. Ma siamo al 6 di ottobre, Santa Mia. Va bene. Soprattutto, buongiorno, Veronica da Roma. Io lotto contro il traffico del raccordo. E lì, come dire, ti siamo vicine come al solito, ma soprattutto contro le polpette di ceci di ieri sera. Sarà una lunga battaglia, ovviamente molti crampi, e ogni tanto dovrò trovare delle scuse per allontanarmi dal posto
0: Quante
1: di lavoro.
0: Quante ne hai mangiate?
1: Mamma mia, complimenti.
0: Se mangi un paio non succede niente. Se mangi 36 forse.
1: Forse il traffico non ti aiuta in questa situazione.
0: Magari con la salsina.
1: Certo, tanto è da sola in macchina.

0: Radio Freccia.
1: Se è 50 e ci avviamo verso la fine,
2: sì.
1: Buongiorno.
3: Messaggio di servizio: prendiamo due piccioni con una fava. C'è la fantastica app RTL Play, dove si può ascoltare la puntata di ieri. E quando Tobia mi ha risposto: fatti i cazzi tuoi, ma ci sta. Io sono di Roma, sono sportivo. Ha fatto bene, mica tanto. Io ero preoccupato per Francesca che mi mancava. Bella,
2: bella.
3: Che fine ha fatto, Fra?
1: No, fatti i cazzi tuoi.
2: Allora, ce ne sei.
1: L'ho detto. Quindi devo dare ragione ad Angela che diceva che dimentico le cose perché sono anziano. Che belli ascoltatori.
2: Molto bene. Avvertimento.
1: Sì, perché è importante.
4: Fabio, me devi pagare.
1: Io pagherei.
2: Contro cosa e contro chi? Torna domattina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. È l'una.
2: Allora.
1: 13.
2: A tavola.
1: Non lo so, no. Se è a Santissimo. Siamo a Santissimo.
2: A Santissimo.
1: Sì, sì, siamo nelle Filippine.
2: Si mangerà pure.
1: Come?
2: Si mangerà pure.
1: Dipende se vuole il Signore.
2: Ma
1: se
2: certo che vuole, mica.
1: Sai, era lui che distribuiva, che moltiplicava. Poi non è detto che, ecco.
2: Dove, non ci sono supermercati a Santissimo.
1: No, no,
2: si va solo di moltiplicazione.
1: Sì, funziona così. Siamo nella provincia di Calabrazon.
2: Ok.
1: Che sembra una roba brasiliana, ma invece è filippina. E quindi non c'entra assolutamente nulla.
2: Cosa
1: però,
2: c'è perché... di bello da vedere a Santissimo? Non dire niente di blasfemo.
1: No, ci mancherebbe. Ma sai che quando non c'è nulla significa che è un paese
2: rurale
1: che vive di
2: agricoltura e pastorizia. Va bene. ACDC, Let There Be Rock.

0: Alle 7.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Avrebbe agito per vendicare Gaza e con l'obiettivo di morire da martire il copilota omanita accusato di aver tentato di far precipitare il volo Fly Dubai con quasi tutti i passeggeri israeliani. Secondo Channel 12 il Mossad indaga su possibili contatti con organizzazioni ostili a Israele.
1: Da oggi aumentano le accise sul gasolio con un rincaro di 6,1 centesimi al litro. Non scatterà infatti il meccanismo delle accise mobili perché non è stato pubblicato il decreto necessario a compensare l'aumento. Scompare così lo sconto fiscale sui carburanti per la prima volta dallo scorso marzo. Resterà il taglio dei prezzi delle compagnie che lo hanno annunciato.
0: La Corte d'Assise di Bergamo ha respinto la richiesta della difesa di Massimo Bossetti di effettuare nuove analisi sui reperti del caso Iara. L'avvocato Claudio Salvagni annuncia ricorso e assicura: non ci arrendiamo.
1: Nuovo allarme dalla Germania sul rischio di un conflitto con la Russia. Il capo degli 007 tedeschi accusa Mosca di condurre una guerra nell'ombra e cita il tentato attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia avvicina truppe e armi al confine russo e il Cremlino replica di avere mezzi per monitorare la frontiera.
0: Nuovo elemento sul caso Garlasco: il RIS di Parma avrebbe fatto analizzare la personalità di Alberto Stasi senza una richiesta della procura e senza depositare il documento agli atti. La criminologa citata nega di averlo redatto e il comandante dei carabinieri Luongo assicura che chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede.
1: Incidente mortale sul lavoro a Rimini, dove un operaio di 59 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura. L'incidente è avvenuto per cause ancora da chiarire e sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica.
0: La RAI sospende per 10 giorni Sigfrido Ranucci contestandogli l'invio di mail interne a Walter Lavitola, gli ingressi di esterni negli uffici e giudizi sui colleghi destinati a sostituirlo al report.
1: A chiudere il calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna e chiude nel migliore dei modi la serie di match di Nations League. La nazionale di Roberto Mancini ora è seconda dietro la Francia. Gli azzurri torneranno in campo il 12 novembre proprio contro i transalpini. E per quanto riguarda l'appuntamento con le news è tutto. Linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Infiltrazioni di aria umida in quota porteranno molta variabilità a martedì, specie sulle regioni del centro e sui rilievi alpini, con la possibilità di qualche fenomeno sparso, in particolar modo verso sera. Altrove non mancherà il sole, ma con temperature che inizieranno a perdere qualche grado, valori più in linea con le medie del periodo. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.

0: I Kings of Leon, Beautiful World, su Radio Freccia, 7 e 13 di questo martedì 6 ottobre 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo alla Fretta Via con voi fino alle 10, secondo appuntamento daily della settimana, anche in TV su 258 del digitale terrestre, 78 di Sky, i nostri socials e anche l'applicazione RTL 102.5 Play, che serve per rivedere le puntate per capire se Tobia ha risposto male ad Alessio e per tante altre cose,
1: sì,
0: ma anche
1: certo.
0: vincere premi rock and roll e fate attenzione perché è un po'
1: sì.
0: Scaricatela.
1: Comunque io nego l'evidenza, cioè. Era un disturbo dell'FM.

0: Sono stato io, va bene.
1: Spia, Angela spia.
0: Va bene. Sì. Ci sono anche il nostro merchandising, sì, nel tasto store online, insomma è bello, no? Che portiate in
1: andate
0: giro.
1: Andate in giro
0: orgogliosamente,
1: con i
0: nostri, sì, loud and proud, si dice, il logo della vostra radio preferita. Vabbè, tutti i giorni a quest'ora ricordiamo cose e facciamo, pronti, gli auguri. Il compleanno di oggi in realtà è un in loving memory, perché oggi avrebbe compiuto 81 anni Ivan Graziani. Lo hanno celebrato nelle scorse ore con una grandissima, vero, manifestazione, mi sembra a Teramo.
1: Sì.
0: E quindi insomma è un grande artista mai abbastanza celebrato, insomma a me piaceva tanto e spesso mi piace, no, riascoltare parte della sua discografia.
1: Lui poi è uno dei pochi purtroppo che soltanto viene glorificato una volta scomparso. Dice, ah, guarda che ha fatto anche
0: esatto, quindi vabbè, andate a recuperare, peccato, la discografia di Ivan Graziani, perché è veramente molto bella. Oggi nel 2010 nasceva Instagram.
1: Caspita,
0: quindi compie 16 anni.
1: Io l'ho scoperto tipo 4 anni dopo, perché
0: è adolescente.
1: Sì, piccolino.
0: È un'applicazione adolescente. Oggi nel 2020 ci lasciava Eddie Van Halen, uno dei più grandi chitarristi del mondo. E allora, In Talking About Love.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: 7:20 di martedì 6 ottobre 2026, vi avevamo avvisati, allora sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man, e allora andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest, come sempre dita incrociate per voi.
4: E come sempre arriva ogni giorno l'appuntamento con l'attualità. Oggi è la giornata europea dei caregiver e sono oltre 12 milioni in Italia le persone maggiorenni che prestano aiuto gratuito a familiari, parenti e amici. 4 e quasi 5 milioni caregiver familiari che convivono con la persona assistita.
3: E allora parliamone insieme in pochi secondi di audio o in poche righe. 366 663 4466.

0: Breathe Prodigy su Radio Freccia alle 7.26 di questo martedì 6 ottobre 2026. Anche oggi siamo entrati nello spazio dedicato all'attualità e all'approfondimento e tra poco iniziamo a raccogliere i vostri messaggi brevi al 366-663-4466 o pochi secondi di audio o poche righe scritte. Giornata europea dedicata al caregiver in Italia, 12 milioni.
1: Sì, le persone maggiorenni che prestano appunto questo aiuto gratuito a familiari e ovviamente quello a cui si punta è questo disegno di legge dove c'è il riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. È in discussione ovviamente al governo e questo disegno di legge 2789 che dovrebbe ufficialmente riconoscere questa figura, perché sottolineiamo ancora una volta, l'abbiamo già detto, è a titolo gratuito.
0: Sì, è a titolo gratuito e sono tante le persone che nell'ambito familiare o conoscenti o amici prestano assistenza a queste persone che hanno bisogno, accompagnandoli a compiere le commissioni quotidiane, quindi a fare la spesa o in banca, oppure insomma fanno compagnia, ecco, esatto, a queste persone e a volte sottraendo intanto il tempo al loro tempo libero e a volte anche al proprio lavoro, e per questo insomma a volte hanno bisogno di un supporto psicologico, e questo supporto psicologico è al vaglio per essere accordato,
1: legificato. Prestare assistenza infatti significa riorganizzare la propria vita familiare, gestire le terapie a domicilio, affrontare paure e spesso, come dicono molti psicologi, rischiare il burnout emotivo, perché si rischia che l'assistenza o l'assistente diventi il secondo paziente, quindi per curarlo alla fine si rischia di essere, diciamo così, tra virgolette, compromessi.
0: Vi riconoscete in questo profilo? Svolgete diciamo l'attività di caregiver per un vostro familiare o per un vostro amico? Parliamone insieme. 366 663 4466.

0: 6 ottobre, giornata europea dei caregiver, milioni in Italia e molti di loro dedicano oltre 20 ore settimanali all'assistenza e diciamo così secondo i dati, ma secondo me sono anche poche queste ore perché invece ci si dedica moltissimo, e secondo anche le proiezioni demografiche entro il 2050 oltre il 35% della popolazione italiana avrà più di 65 anni e quindi il ruolo di caregiver diventerà sicuramente più urgente.
1: Assolutamente, poi sto vedendo che ci sono dei bonus caregiver su base nazionale previsto dal 2027, contributo fino a 400 euro al mese con rate trimestrali da 1200, però è affidato alle regioni, per cui ogni regione provvede per sé e quindi bisogna chiedere informazioni alla propria regione d'appartenenza per capire se si ha la possibilità di ricevere un rimborso spese, perché comunque, come sottolineava qualcuno, fare il caregiver è anche dispendioso, perché non solo metti a disposizione della persona che ha bisogno il tuo tempo, però per esempio anche la benzina, insomma ci sono dei costi vivi da sostenere quotidianamente, questi costi non vengono rimborsati da nessuno.
0: No, se li accollano loro anche in base alle proprie disponibilità economiche. Buongiorno.
2: Il supporto psicologico è importantissimo e sono perfettamente d'accordo, perché è veramente pesante occuparsi di una persona cara, inferma, a titolo gratuito. Come avete detto, ne risentono più parti della vita della persona che se ne occupa. Il problema è che oltre ad essere a titolo gratuito è anche costoso, non solo in termini psicologici ma proprio anche in termini di denaro. Ci vorrebbe un sussidio anche da quel punto di vista lì.
0: Ed è quello a cui si punta, a maggior ragione con questa giornata europea, si punta proprio a quello, una sorta di stipendio o proprio uno stipendio.
1: Allora continuiamo a parlarne insieme, in pochi secondi di audio stanno arrivando messaggi troppo lunghi che purtroppo non possiamo ascoltare. 366 663 4466.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
3: Radio Freccia.
4: Le 7.36, stiamo parlando della giornata europea oggi, 6 ottobre, dei caregiver, ossia anche un DDL che dovrebbe esattamente delineare le ore dedicate alle persone, insomma, che ne hanno bisogno. Fra un po' ne parliamo, tantissimi vostri messaggi, tantissime le esperienze dirette e tutte quante queste esperienze che puntano a un riconoscimento ufficiale anche e soprattutto da un punto di vista economico.
5: E anche a ottenere un supporto psicologico, perché per le persone che tolgono alla propria vita del tempo per donarlo agli altri, insomma, hanno bisogno anche di essere sostenute da questo punto di vista. Tra poco continuiamo, intanto c'è Bob Dylan.

0: Stiamo parlando di caregiver e della possibilità che ci sia qualcosa che li tuteli. Il DDL ruota intorno al cosiddetto convivente prevalente, cioè chi vive con la persona assistita, quindi ovviamente se ne occupa in maniera quasi totale, ma ci sono tre tipologie in base alle ore settimanali, quelle pari o superiori a 91 ore, dalle 30 alle 90 e dalle 10 alle 29 ore. Il principio è soltanto quello di assicurare almeno il minimo, diciamo così, di queste 30 ore settimanali, ma soprattutto che questo DDL si muova a scaglioni in base alle singole esigenze e si parla anche di quelli di quei caregiver non conviventi.
1: Esatto, e sono tantissime le vostre testimonianze che sono arrivate al 366-663-4466. Ascoltiamo qualcuno.
0: Edi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Nella sfortuna di dover assistere una persona a noi cara, l'unica cosa che ci ha permesso di non andare in burnout a livello psicologico è stata la compattezza della famiglia. Però non è scontato, purtroppo, e quindi sì, penso proprio che sia fondamentale un supporto psicologico, ma anche economico, perché le spese sono veramente tante.
0: Ed è quello che la maggior parte di voi ovviamente sta chiedendo.
1: Sì, il supporto psicologico è fondamentale, a parte quello economico, proprio per dare sostegno anche alle persone che appunto magari mettono da parte la propria famiglia, no? Il marito e i figli, o la moglie e i figli, per dare assistenza magari ai propri genitori, ai propri fratelli che hanno bisogno di un supporto, e quindi hanno un carico emotivo molto ingombrante da portare, e quindi questo carico emotivo deve essere alleggerito con il supporto psicologico.
0: Fabio dice: mia mamma di 80 anni segue mio papà disabile grave non autosufficiente, ci sono purtroppo i paletti dell'ISE e della gravità del disabile, morale della favola, non beccano assolutamente nulla e si arrangiano come possono.
1: Tra poco ancora le vostre testimonianze al 366 663 4466.

0: un nostro ascoltatore Fabio ci parlava di dei paletti posti dall'ISEE, questo perché la misura economica di questa azione del governo dovrebbe avere un contributo fino a 400 euro al mese, per ora previsto esclusivamente per i caregiver conviventi che assistono almeno 91 ore settimanali, però ovviamente ci sono c'è la questione dell'ISEE, reddito annuo non superiore a 3.000 euro e ISEE non oltre i 15.000 euro. Ovviamente queste cifre scateneranno un po' di confusione, un po' insomma anche di paura per chi fa questo lavoro, però al momento è l'unica cosa prevista e si spera anche con i vostri contributi che invece il governo possa fare qualcosa in più. Giuliana.
1: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Io mi ritengo una persona fortunata perché la mia mamma, che ha 85 anni, è ancora autonoma, non ha badanti, vive ancora da sola. Io lavoro part time e tre pomeriggi a settimana sono a casa. Quei tre pomeriggi a settimana sono tendenzialmente dedicati a lei. Okay. I fine settimana sono dedicati alla mamma. Riesci a ritagliarti qualche serata. Però io ho una famiglia, ho due figlie grandi, quindi capisco che per me forse è più semplice. Il problema fondamentale è che si finisce per non dedicarsi mai a se stessi.
0: È il problema principale.
2: È per questo che serve anche un po' di sostegno psicologico.
0: E si spera che questo arrivi quanto prima.
3: Giusto, giustissimo, perché chi fa il caregiver ha qualcuno che è disabile o ha un familiare che sta male, giustamente campa di supporto psicologico, non mangia, campa d'aria. Aria e supporto psicologico, giusto così.
0: È
2: diciamo
0: naturale.
2: Che si sta facendo in modo di avere entrambi, quindi sì. Il supporto economico e il supporto psicologico. Torneremo ovviamente a parlarne. Intanto grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domattina e adesso dalla nostra Top 20 c'è un nuovo singolo dei Green Day.

0: Radio Freccia. Rock time.
1: Sono le 7.52. Oh, popolo! Ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. La Frettobia con voi fino alle 10. È tardi. E suona lo sgabello.
2: Aspetta.
1: Dai. Bisogna andare a lavoro. Prima però bisogna portare i vostri bimbi a scuola. Allora bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative, se volete con barzellettina ma molto breve, 366-663-4466 per far ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia. Rock and roll. Mm-hmm. Intanto signori, capolavoro targato Oasis.
2: Wow.
1: Lungo 7 minuti e mezzo.
2: Wow.
1: Champagne Supernova.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 8, bimbi, sveglia!
2: Ciao, Radio Freccia. Oggi io vado a scuola.
1: Ok. Ciao.
3: Radio Freccia, sono Anita. Mi racconto una barzelletta.
1: Dai.
3: Cosa fa uno sputo sulle scale? Saliva.
4: No.
2: Come per un pizzaiolo. Avere la moglie che si chiama Malgheri.
1: Ok.
4: Ciao
1: bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: capitale dove una persona è morta.
1: Avrebbe agito per vendicare Gaza con l'obiettivo di morire da martire il copilota omanita accusato di aver tentato di far precipitare il volo Fly Dubai con quasi tutti i passeggeri israeliani. Il Mossad indaga su possibili contatti con organizzazioni ostili a Israele.
0: Ed oggi aumentano le accise sul gasolio con un rincaro di 6,1 centesimi al litro. Non scatterà infatti il meccanismo delle accise mobili perché non è stato pubblicato il decreto necessario a compensare l'aumento.
1: La Corte d'Assise di Bergamo ha respinto la richiesta della difesa di Massimo Bossetti di effettuare nuove analisi sui reperti del caso Iara. L'avvocato Claudio Salvagni annuncia ricorso e assicura: non ci arrendiamo. Bossetti è condannato all'ergastolo per l'omicidio di Iara Gambirasio avvenuto nel novembre del 2010.
0: È nuovo allarme della Germania sul rischio di un conflitto con la Russia. Il capo degli 007 tedeschi accusa Mosca di condurre una guerra nell'ombra e cita il tentato attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia avvicina truppe e armi al confine russo e Cremlino replica di avere mezzi per monitorare la frontiera.
1: Nuovo elemento sul caso Garlasco: il RIS di Parma avrebbe fatto analizzare la personalità di Alberto Stasi senza una richiesta della procura e senza depositare il documento agli atti. La criminologa citata nega di averlo redatto.
0: Sono una cinquantina le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a seguito dello scoppio avvenuto ieri sera in una palazzina di Bergamo. Nove i feriti, due in gravi condizioni.
1: In chiusura il calcio: l'Italia batte la Turchia 3-1 a Bologna e chiude nel migliore dei modi la serie di match di Nations League. La nazionale di Mancini ora è seconda dietro la Francia. Gli azzurri torneranno in campo quindi il 12 novembre proprio contro i transalpini.
0: Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna come sempre tra un'ora. Subito linea al meteo per le previsioni di oggi.
2: Radio Freccia meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Infiltrazioni di aria umida in quota porteranno molta variabilità a martedì, specie sulle regioni del centro e sui rilievi alpini, con la possibilità di qualche fenomeno sparso, in particolar modo verso sera. Altrove non mancherà il sole, ma con temperature che inizieranno a perdere qualche grado, valori più in linea con le medie del periodo. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.

0: avevamo conosciuti così. Simon Hill and Company erano i Biffy Clyro Rearrange, con i loro tatuaggi da 6 milioni di dollari in bella vista.
1: Quindi niente t-shirt scolpito, perché se non si vedono.
0: Ma che scherzi, con tutto quello che ha speso,
1: tra, ben di Dio,
0: tra soldi e dolore, capito?
1: Però erano tutti sofficiosi, morbidosi, poi si sono un po' incazzati ed
0: che
1: è un bel risvolto.
0: A me piacciono tanto, a me piacciono tantissimo incazzati. Ciao a tutti, siamo la Fred Tobia con voi fino alle 10 in questo Marseille Hot.
1: Suona Marseille Hot.
0: Dai, sì, dai, sì, Marseille Hot 2026, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, ci sono tutti i nostri socials, sì, e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per vederci in diretta, per rivedere le puntate, le interviste, per vincere un sacco di premi rock and roll anche questa settimana, quindi fate un saltino ogni tanto così per sfizio, andate a controllare se c'è qualcosina di nuovo da vincere.
1: E soprattutto anche perché vi vestiamo, a una certa ora vi vestiamo.
0: Certo, vi vestiamo, c'è il nostro store online dove potete comprare un sacco di cose belle belle con il logo Radio Freccia. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, ieri le collaborazioni, sì, domani riapriamo lo scrigno cigolante dei tesori del rock and roll, poi ci sono le sigle che ci riportano indietro nei film e telefilm della nostra infanzia, della nostra adolescenza, e oggi ci sono le cover. Questa è una cover che negli anni ho riproposto spesso perché è un capolavoro. Partiamo da chi ha scritto questo pezzo, è stato Prince nel 1985 e poi ha deciso di affidarlo alle corde vocali e alla grazia di Sinéad O'Connor, che ne ha fatto un capolavoro mondiale. Praticamente è stata un po' la sua croce delizia, perché è stato il suo più grande successo ed è stata ricordata soprattutto per Nothing Compares to You. E poi, a proposito di corde vocali e di voci indimenticabili, qualche anno dopo la ripresa in mano voce e chitarra Chris Cornell, che così in studio seduto con la sua chitarra l'ha trasformata ulteriormente e l'ha resa ancora più magica. Chris Cornell, Nothing Compares to You.

0: Thank you.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Quando ci fa sentire bene è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Radio Freccia. Walk time.
9: Già. Le 8:20.
10: Sì.
9: Incredibile.
10: È incredibile. Anche oggi.
9: Saranno anche domani le 8:20.
10: Veramente?
9: Sì, no! Che è l'orario in cui, lo dico perché è l'orario in cui solitamente annunciamo che tra un po' parleremo delle rapine ridicole.
10: Attenzione,
9: ieri c'è stato il Louvre di.
10: Facciamo riassunto così.
9: Non funzionano più i biglietti. La stampa dei biglietti.
10: Quando è l'anniversario?
9: Il 19.
10: Ordino la torta.
9: Non ce la fanno. Non ce la fanno perché siamo odiati. E invece...
10: posso ordinare la torta con l'effigie della Gioconda.
9: Della Gioconda, bello. Sì, perché il simbolo è lei. Invece oggi ci sposteremo negli Stati Uniti, dove comunque non mancano le disavventure.
10: Va bene, intanto ci sono gli Eagles.

0: I can tell you why, Eagles, su Radio Freccia alle 8:24 di questo marzo 6/8/2026. Adesso con questo così ambiente romantico pare brutto parlare di bassa montagna.
1: Però il titolo della canzone potrebbe essere, insomma, anche non chiedermi.
0: Posso dirti il perché?
1: Sì. Perché appunto siamo negli Stati Uniti e siamo nel momento delle rapine ridicole. Sì. Negli Stati Uniti, un po' l'entroterra, diciamo così, degli Stati Uniti, dove le rapine si facevano come una volta. Cioè della serie dammi tutti i soldi.
0: Mani in alto,
1: o sparo.
0: Questa è una.
1: Esatto. Entri mani in alto nella rapina, un po' di
0: Pucenza, pindie,
1: esatto. Sì. Il rapinatore, quindi, da solo è entrato in questa banca, dammi tutti i soldi, io sparo, è stata la sua richiesta estorsiva. Però l'ha scritto, invece di dirlo, per non farsi riconoscere dalla voce, capito? Dammi tutti i soldi, io sparo, su un foglio di carta. L'ha messo lì davanti e ovviamente la persona è seguita, la cassiera ha seguito l'ordine, ma il ladro ha dimenticato sul bancone questo biglietto, questo foglio di carta con la scritta. Vabbè, insomma, fa niente, insomma. Dopo che il rapinatore è andato via, la cassiera ha girato questo foglio e dietro c'era l'estratto conto bancario del rapinatore.
0: Sei cretino!
1: Esatto. L'hanno detto in coro anche il direttore di banca. Completo questo estratto conto bancario, ovviamente con il nome, il cognome, nonché l'indirizzo di casa.
0: Quindi evidentemente ha visto che il conto era in rosso. Andiamo a rimpinguare.
1: Esatto. Salviamo dal banco, ma ti ha fatto l'estratto del fogliettino.
0: E aveva ancora in tasca la ricevuta.
1: E ha messo proprio quel foglietto. Ovviamente, siccome c'era l'indirizzo di casa, una volta che è stata allertata la polizia lo aspettava così con le mani conserte sul vialetto di casa.
0: Ciccio, parcheggia bene che la devi lasciare a lungo. Toglila dalla seconda fila. Che
1: incredibilmente
0: qui
1: lo hanno arrestato. Lui ha detto: cosa ho fatto? Forse hai
0: un po' di sulemanismo.
1: Esatto, ma come avete fatto a trovare? Sei un idiota. E quindi la risposta è stata questa.
0: C'è Lenny Kravitz.

0: Abbiamo appena trascorso del tempo a parlare di questa rapina ridicola negli Stati Uniti, dove insomma è stato beccato il ladro perché ha presentato questo foglietto con la scritta "dammi soldi o sparo", ma dietro c'era il suo estratto conto bancario. Come dire, aveva riciclato un fogliettino e quindi si è trovato nei guai.
1: Buongiorno sprezzati. Buongiorno. Che riciclo sempre la carta, avrei fatto lo stesso errore del rapinatore.
2: Anche tu vai a rapinare le banche?
0: Esatto, è probabile. Sì, perché sai, su quei fogliettini ci scrivi un po' tutto, eccetera, tante volte incappi in situazioni un po' imbarazzanti. Ovviamente il ladro è stato arrestato, stranamente, perché c'era anche scritto l'indirizzo di casa. Tutto. Come aver lasciato la carta d'identità in banca. Un genio assoluto.
2: Assolutamente
0: che
2: tutto.
0: Che meraviglia.
2: Allora, quindi parliamo di riciclo, ma riciclo imbarazzante, che non solo può capitare che appunto tu ricicli la carta, dietro c'è qualcosa che di abbastanza compromettente, tu magari sopra appunti qualcosa e la consegni a qualcuno, ma parliamo anche del più classico dei ricicli, che è quello del Natale.
0: Sì, no, esatto.
2: Dei regali di Natale.
0: 79 giorni, 16 ore e 28 minuti al Natale.
2: È domani.
0: Praticamente è domani, però è quel luogo qualche giorno prima del Natale dove si fanno quelle feste, quei raduni, quei ritrovi, dove c'è il riciclo dei regali, inevitabile.
2: Quando il riciclo è consapevole, quando invece il riciclo non è consapevole, potrebbe capitare che magari, sai, le cose che fanno i giri immensi e poi ritornano, come gli amori di Antonello Venditti, che magari tu hai regalato, insomma, quella confezione di bagnoschiuma e crema corpo e dopo un anno e mezzo così ti ritorna a casa. Grazie, non dovevi!
0: Poi tu ricominci, lo rimpacchetti e prima o poi girerà da
2: certo,
0: qualcun altro.
2: Certo, perché quella fragranza che tu avevi comprato per la persona e che a te fa qualcosa.
0: Fa veramente...
2: Esatto. E sì, allora, ricicli imbarazzanti, 366-663-4466, vi aspettiamo, è vero, con pochi secondi di audio e qualche riga scritta. Intanto, the warning.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Freccia.
6: Le 8:36 e vi abbiamo chiesto, in base alla rapina ridicola, qual è la cosa che avete riciclato, avete ricevuto un regalo riciclato, vi è tornato indietro sostanzialmente, un po' quelle situazioni abbastanza confusionarie, mettiamola così. Io una volta ho ricevuto una bottiglia di vino, ci dice un nostro ascoltatore, come regalo da una mia amica, l'anno dopo gliel'ho riregalata.
7: Guarda,
6: ma è stato volontario?
7: Era talmente buona che ho deciso di regalartela, perché c'è, guarda, proprio, guarda, le cose belle vanno condivise.
6: Sì, perché poi devi trovare la scusa una volta che ti sgamano, ed è peggio.
7: E voi, vi aspettiamo.

0: una di quelle canzoni che un po' ti riconnettono col mondo.
1: Sì, è vero. E se il 5 novembre siete a San Francisco, andatelo a vedere.
0: Come no?
1: E se il 7 novembre siete a Pasadena, andatelo a vedere. Certo, ecco, così volevo informarvi.
0: Che ci vuole?
1: È un attimo, insomma, almeno merita assolutamente Moby, ma come dire, i vostri momenti del riciclo imbarazzante, Francesca.
2: Vale come riciclo imbarazzante mia cognata che vende praticamente su Vinted e sulle altre sugli altri siti tutto quello che io le ho regalato per la bambina che lei non le ha mai messo.
1: E che ma perché pensa che uno non riesca a vederle queste cose?
0: Però evidentemente quello che tu regali non incontra i suoi gusti.
1: Per niente.
0: È quella roba lì, capito? Sì. Di solito si chiede cosa compro alla bimba e magari ti danno delle indicazioni così lei fa indossare le cose da bimba e tu eviti di sprecare soldi.
1: Il riciclo riguarda anche spesso la musica. Luca, al mio 20° compleanno, mi regalarono un DVD degli Slipknot.
0: Okay.
1: Purtroppo l'avevo già acquistato, quindi è stato un doppione. Lo diedi indietro alla mia amica, vista che si era proposta per cambiare l'articolo con qualcos'altro nel caso non riscontrasse i miei gusti. Sono passati quasi 20 anni da allora, non l'ho più vista né sentita, e del regalo non ho saputo più nulla. Se l'è proprio presa un filo.
0: Che carattere, però, dai.
1: Elisa.
3: Io un Natale, credo avessi 12-13 anni, ho ricevuto un regalo da questa mia zia notoriamente abbastanza taccagna. Apro, vabbè, un pigiama, ringrazio.
0: Sì.
3: La sera lo tiro fuori, trovo sotto un bigliettino che ho scritto: tanti auguri Elena dalla tua amica Lucia. Ovviamente io mi chiamo Elisa.
1: Certo, vabbè. Ha sbagliato la finale.
0: Elisa, dai,
1: mamma mia, come siete lì.
0: Sempre per e comincia.
1: E
0: credo anche il numero delle lettere. Ciao. Sono i complessi.

0: Radio Freccia.
1: Fastidio questi dartioni.
2: Perché?
1: Questi capelloni.
2: Ah,
1: che fastidio.
2: Per quello.
1: Ma perché? Un bel taglio netto.
2: Scusami.
1: Ricicli.
2: Sì.
3: Ho mia madre che è la regina del riciclo delle scatole quelle belle dell'erboristeria.
2: Ok.
3: Carine. Le scatoline quelle da regalo.
2: Sì.
3: Lei le ricicla tutte e poi puntualmente ci ritroviamo con un nome per un altro. Quando girano queste scatoline praticamente c'è scritto Irene ma va a Manuela. Quella di Manuela è andata a finire a Sabrina. Un casino insomma, però è divertentissimo.
1: Metti i nomi a matita, così cancelli.
2: Fa parte del gioco, capito? Devi riordinare i pezzi a Natale quando scarti i regali. Continuiamo a parlare di ricicli e anche imbarazzanti nella prossima ora al 366-663-4466. Intanto al grido di sono già partiti, Limp Bizkit.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Le 9 del mattino.
2: Oh, siamo in Italia, quindi.
1: Sì, siamo a Cazzaro.
2: Ah. Molto popolato, devo
1: dire. Moltissimo.
2: Capisci che insomma. Se,
1: è una località del comune di Treviso, quindi ovviamente siamo nel Veneto. Però, nonostante quello che tu abbia detto, che sia molto popolato, i dati sugli abitanti non sono aggiornati. Perché
2: sì,
1: ovviamente.
2: Ufficiali, poi
1: sì, perché infatti sono una manica di.
2: Esatto. Quanti sono questa località?
1: Non sono né aggiornati.
2: Perché è molto piccolina.
1: Molto piccolina, sì, o perché sono tutti dei gran cazzari e quindi ovviamente non diffondono.
2: Sì.
1: Quindi viene facile pensare come si chiamino gli abitanti di Cazzaro.
2: Sì,
1: ma non
2: sì.
1: è detto,
2: no,
1: quindi ci affidiamo a dei cazzari, cioè ci affidiamo agli abitanti per saperne di più, ecco.
2: Sono i Queen.

0: 9:06, buona giornata da Mario Vai. In primo piano, pioggia di droni nella notte è stata lanciata dall'Ucraina verso la regione di Mosca. Oltre 650 quelli rilevati dalle difese russe, quasi tutti intercettati. Un centinaio quelli diretti verso la capitale, dove una persona è morta. Secondo i media russi si è trattato del più grande attacco con droni che la regione abbia visto negli ultimi 2 anni. Torniamo in Italia. Da oggi aumentano le accise sul gasolio con un rincaro di 6,1 centesimi al litro. Non scatterà infatti il meccanismo delle accise mobili perché non è stato pubblicato il decreto necessario a compensare l'aumento. Scompare così lo sconto fiscale sui carburanti per la prima volta dallo scorso marzo. Resterà il taglio dei prezzi delle compagnie che lo hanno annunciato. Siamo alla politica. Si avvicina l'ipotesi di un election day a maggio. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan evoca il voto anticipato insieme alle amministrative nelle grandi città, richiamando però le prerogative del Quirinale. Alla Camera il governo pone la fiducia sulla riforma elettorale, all'attacco l'opposizione. Giovedì è previsto il voto finale a scrutinio segreto. Siamo agli esteri. La Francia va verso una nuova giornata di proteste studentesche dopo quelle dei giorni scorsi che hanno infiammato il paese. Ieri quasi 1000 persone sono state fermate, 65 gli agenti che sono rimasti feriti. L'ampia pagina sportiva. Il calcio si avvicina alla soluzione sul commissariamento della Federcalcio, con l'ipotesi di nominare commissario l'attuale presidente FIGC Giovanni Malagò, con una mediazione per evitare la spaccatura nella giunta CONI. Oggi Buonfiglio e Malagò si incontreranno per cercare un accordo definitivo. È tutto con l'informazione che torna ovviamente tra poco qui su Radio Freccia. Adesso ascoltiamo le previsioni del meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Infiltrazioni di aria umida in quota porteranno molta variabilità martedì, specie sulle regioni del centro e sui rilievi alpini, con la possibilità di qualche fenomeno sparso, in particolar modo verso sera. Altrove non mancherà il sole, ma con temperature che inizieranno a perdere qualche grado, valori più in linea con le medie del periodo. Tutti i dettagli su Trevi Meteo. When every

0: My Blood, 21 Pilots. No, perché
1: cioè, devi caricare.
0: Si presta,
1: certo,
0: si presta, My presta. Blood. 9:12, ciao a
1: yes,
0: tutti.
1: Buongiorno,
0: con
1: buongiorno.
0: Voi fino alle 10 in questo 6/8/2026, anche in TV su 258 del digitale 3 e 738 di Sky Socials e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Vi avevamo lasciato con due quesiti. Quello sì, più recente, come si chiamano gli abitanti della località Cazzaro, che è una località appunto del comune di Treviso, sì. E poi abbiamo parlato di ricicli, di regali riciclati, quelli un po' imbarazzanti, di quei regali, quei doni che fanno giri immensi e poi ritornano.
1: Degli abitanti di Cazzaro non sappiamo ancora nulla, sì, ma sul riciclo hai voglia.
2: Buongiorno Freccia, io non ho ricevuto regali riciclati, però mi ha dato molto fastidio quando una mia amica mi ha regalato un braccialetto mettendolo in una scatola di una certa marca, credendo che io non mi accorgessi che era un braccialetto di bigiotteria.
1: Oh, genio.
2: Mi ha dato davvero, davvero fastidio, come se fossi stupida, che non mi accorgevo.
1: Vabbè, ma quella è la scatoletta che avevi in casa, dai, doveva
0: riciclarla. Oh, però voglio dire, sì, non c'è niente di male nel no, regalare un braccialetto di bigiotteria, cioè voglio dire,
1: ci
0: anche
1: mancherebbe,
0: perché insomma se è un pensierino non è un regalo importante, ci sta. Però metterlo magari dentro una scatolina della marca che fa diamanti, capisci che...
1: ti lascio un attimo e dire, oh, che pensiero
0: a
1: pazzesco.
0: A sto punto prendevi una scatolina X...
1: Del tonno?
0: No, voglio dire, scusa, cioè ormai si trovano anche a 2 euro le scatoline carine.
1: Vabbè, non aveva tempo, cioè, di uscire, quella roba, in casa, ha aperto il suo cassettino.
0: Però non si fanno queste cose.
1: Hai ragione, hai ragione. Comunque, per questi ed altri messaggi, il numero è molto semplice:
0: 3-6-6-3-4-4-6-6-3-4-4-6-6.
1: 3-6-6.
0: Niente. Quello lì.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
5: Radio Freccia.
6: Sappiate che sono le 9:18, fra un po' non saremo più soli, avremo la nostra ospite come accade ogni martedì, ma al momento abbiamo voi come ospiti che ci raccontate dei vostri ricicli.
7: Hello.
8: Buongiorno Freccia.
7: Buongiorno.
8: Io ho riciclato un libro che non ho mai letto, che non mi piaceva, e il problema è che l'ho riciclato a chi me l'aveva regalato più anni prima. Ciao, vi avevo detto.
6: La memoria a breve termine è andata, eh? Addio. Bisognerebbe
7: mettere un post-it sopra, ricevuto da Pinco Palla. Quindi poi
6: erano passati un paio d'anni, dai, se ne è dimenticato.
7: Ma non era quello che.
6: Ups!
7: C'è Phil Collins.

0: tantissima roba, oltre 40 anni questo pezzo ed è ancora tantissima roba in The Air Tonight. Phil Collins, il famoso Phil di batteria di Phil.
1: È vero. Luciano fa un brutto gesto, comunque fa una brutta cosa, perché ci dice delle cose un po' intime su Phil Collins. Dice: e io che devo andare in farmacia, parcheggio e arriva Phil Collins.
0: Vabbè,
1: non è carino dire che Phil Collins va in farmacia.
0: No, lui va in farmacia.
1: Pensavo fosse ospite.
0: Non sta messo bene, appunto.
1: No, è in gran ripresa, si parla anche dell'album nel 2026.
0: Sì, quello è vero, però sai, esatto. I live ormai li ha salutati.
1: Quelli assolutamente sì.
2: Buongiorno, sfrecciati.
0: Buongiorno.
2: Mio cugino, fin da bambino, quando andavamo su per Natale, perché abitiamo in due regioni diverse, si divertiva a sottrarre di nascosto delle cose anche dalle valigie, poi le impacchettava e le mischiava insieme ai regali, quindi immancabilmente ogni tanto quando si apriva qualche regalo si sentiva qualcuno che diceva: ma quello è mio. Insomma, ha continuato fino a oltre i 40 anni. Mara da Rimini.
1: Queste mutande a te?
0: Perché il sex toy ne vogliamo parlare.
1: Ops.
0: Quello è col cavolo che ha detto è mio.
1: Ma è di qualcuno?
0: No.
2: Buongiorno,
0: no.
2: Sfrecciati.
1: Esatto.
0: Sì, elo.
1: Buongiorno, Arianna.
3: Buongiorno, sfrecciati.
0: Ciao.
3: I miei zii sono famosissimi per fare regali riciclati.
0: Sì.
3: A me per il mio compleanno sono arrivati un giorno che pioveva, sono arrivati da me con un ombrello in mano, io pensavo di metterlo nel portaombrelli e invece mia zia mi fa: no, è il tuo regalo. Era rosa fucsia con una stampa di rose fucsia.
0: Bello.
3: A mia sorella per i 18 anni un set per il pinsimonio.
1: Come?
3: Palesemente due regali arrivati dalle pesche di beneficenza di paese.
1: Come per i 18 anni un set a pinsimonio?
0: Amore della zia.
1: Abbiamo pensato
0: quanto
1: per
0: ti sposi. Sì.
1: Ma dico io, voi che fate questi regali?
0: Per l'ape con le amiche.
1: Certo.
0: Un po' di crudite e il pinsimonio.
1: Immancabile. Se in casa non lo trovi già ce l'hai. Sì, sì, ma voi non avete un po' di amor proprio nel fare questi regali?
0: Ma così. Avete ancora tempo per raccontarci i vostri ricicloni storici? Intanto Stereophonics.

0: Pass This Down, Stereophonics su Radio Freccia alle 9.30. Certo che la realtà a volte supera proprio la fantasia.
1: Abbiamo appena detto un po' di amor proprio. Guarda
2: qua. Paola da Cagliari, ciao, mia zia ricicla tanti regali. Quando avevo 10 anni, a me e a mio fratello ha regalato dei quadri impossibili per dei bambini di 10 e 9 anni, in cui c'erano le divinità dell'antico Egitto o di tutte le varie civiltà. E invece mia sorella è andata peggio, perché lei ha regalato uno specchio in cui c'era scritto: evita di guardarti attentamente la mattina quando ti svegli.
0: Ma cosa? Scusa,
1: ma non si fa così. Ma è come aver scritto sei un cesso. Cioè è uguale, cioè non ce ne andiamo tanto in giro.
0: E anche oggi ti sei svegliato a cesso, quella roba
1: esatto.
0: lì.
1: E anche oggi non è cambiato niente.
0: Che poi può essere, no, però regalato alla persona giusta, anche di una certa ironia.
1: È ironico.
0: Però cioè, regali a una ragazza,
1: dai,
0: no. Ora è bello,
1: ma
0: dai.
3: Buongiorno,
1: Speciati. Sentiamo.
3: 2018, matrimonio, sì. Bomboniera, Ale. Questa base in vetro con questo dito gigante verso l'alto, con un foro sopra. Praticamente era una porta stilografica.
1: Schifo, vabbè.
3: Io dopo 2 anni l'ho riciclato regalandolo a un altro mio amico che faceva a sua volta un anniversario.
1: Sì.
3: La cosa peggiore è che l'anno scorso questo mio amico qua l'ha riciclato dandolo a un compleanno di chi? Del mio amico che si era sposato.
1: Certo.
3: Me l'aveva dato come bomboniera. Fantastico.
1: Fantastico.
3: Figura di merda.
0: È bellissimo.
3: Buongiorno, Speciati da Daniele.
1: Comunque io vi ricordo che esistono le discariche.
0: No, dove ormai andare. Esistono anche le piattaforme dove a qualcuno che ha il senso dell'orrido potrebbe piacere,
1: certo,
0: capito?
1: Certo,
0: quantomeno
1: certo.
0: Riesci anche a, no, magari lo vendi a 3 euro, però quantomeno te lo togli da. Tra poco arriva la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo.
1: Un riciclo anche quello, insomma, certo.
0: Ale lì, intanto Florence Road.

0: Radio Freccia.
1: 9.36 di martedì 6 ottobre 2026. Quanti sei? Con noi Erika Belotti, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Arriva come ogni martedì la rubrica con il nostro educatore cinofilo. Di cosa parliamo oggi?
3: Oggi parliamo di quella bellissima cosa che succede molto spesso, cioè il cane che ruba tutto, prende in bocca, scappa e non ce lo ridà.
2: Conosco
1: il cane sgraffignatore. Poi capiamo perché succede, magari capiamo anche come arginare. E nelle case si rubano calzini e non solo, come se non ci fossero.
3: Non solo.
1: State lì, sono i Semisonic.

0: Close in Time Semisonic su Radio Freccia 9:40. Siamo con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, come ogni martedì mattina, e oggi affrontiamo il tema dei cani che sgraffignano cose a casa.
1: Oh. E Lupin gli fa una pippa, certo, impazziscono. Allora,
2: quindi non retrivano,
0: no,
2: rubano,
1: esatto, retriva che non retriva.

0: ci sono appunto cani per i quali ovviamente con la bocca esplora il cane e quindi tutto quello che può prendere in bocca per lui è una gioia. In più, se l'umano di riferimento in questo caso urla e lo rincorre e lo riprende e poi ci ridà un'altra cosa, eccetera, eccetera, instaura un gioco fantastico. Perciò, perché il cane dovrebbe mai smettere di prendere qualcosa in bocca in questo caso? Mentre ce n'è un altro che è quello più brutto, tra virgolette, dove il cane capisce che ruba una cosa, il proprietario poi in qualche cavolo di modo gliela porta via, lui rimane senza e quindi la prossima volta ne prende un'altra e invece di dirti sì, te la lascio, ti tira fuori i denti e ti dice no, guarda, questa è mia perché tu ogni volta mi hai tolto tutto quello che avevo in bocca e non hai mai appagato questo mio bisogno. Quindi da una parte abbiamo il cane che impara un gioco che può, e vedremo dopo, diventare anche costruttivo ed effettivamente logico per pagarlo. Dall'altra invece abbiamo il cane che diventa un comportamento poi distruttivo perché capisce che il proprietario toglie sempre tutto, non dà mai nulla e quindi la sua possessività nell'oggetto che recupera, che retriva da solo, okay, se lo tiene e poi iniziano davvero i problemi comportamentali in cui il cane magari arriva anche a pinzare perché dice: non hai capito, questo è mio e adesso tu non me lo prendi più. E
1: Siamo
0: diamogli anche torto a volte.
1: speranzosi che esista una soluzione a tutto questo, sì. Ok,
0: Sì, assolutamente.
2: ok.
3: Dai, allora la scopriamo tra poco insieme. State lì intanto, One Republic.

0: For Republic, Stop and Stare su Radio Freccia alle 9.46. Siamo con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Allora, abbiamo affrontato l'argomento del cane sgraffignatore, sì. Che poi ha due scenari davanti. Nel primo instaura una sorta di gioco con il padrone.
1: Perché scappa, ovviamente.
0: Perché scappa e quindi il padrone lo rincorre per riprendere la furtiva. E nel secondo caso, invece, il cane, capendo che poi il padrone lo rincorre per recuperare la furtiva, dopo un po' si rigira e mostra i denti.
2: Esatto.
0: E allora, cioè, come si fa ad evitare questa roba?
2: La cosa da evitare è veramente far sì che noi diventiamo i carabinieri e il cane diventa il ladro, nel senso che non possiamo rincorrerlo ogni volta. Quindi nel primo caso, dove il cane ha imparato che può diventare un gioco, davvero creare il gioco, cioè tu prendi, mi porti, o uso il gioco della cesta, quindi ho una cesta, tu prendi le varie cose, le metti dentro, io te ne lancio un'altra, e che diventi una collaborazione tra me e te e non più un tu te ne vai, io ti corro dietro, ti prendo quella cosa, te ne do un'altra che invece puoi usare, ma ti do tutte le risorse da poter usare con la bocca, però in collaborazione con me. Dall'altro lato, ovviamente, invece il cane, che è già arrivato a ringhiare o comunque a dire guarda, questo è mio e tu non lo prendi più, diciamo che la spiegazione non può essere fatta in 30 secondi, perché ovviamente stiamo parlando di un problema comportamentale un po' grave, però la prima cosa da fare è gestire appunto le risorse, cioè in questo momento io devo risolvere che il mio cane mi ringhia quando prende qualcosa, la prima cosa da fare è non fargli prendere qualcosa, okay. Perché se io lo metto in difficoltà in quel momento, sono una persona che probabilmente vuole farsi del male, ok? Quindi la prima cosa da fare è togliere qualsiasi tipo di risorsa e tornare a rigestirla dall'inizio, ma possiamo vederlo anche martedì prossimo.
0: Esatto,
2: questo.
0: Io certo. Direi prossima settimana ripartiamo proprio da qua, intanto seguitela, Erika, educatore cinofilo. Grazie, appuntamento
1: grazie
0: martedì
1: mille.
0: Prossimo.
2: Ciao, ciao, grazie. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51, ma prima di salutarci vogliamo sottolineare ulteriormente il vostro buon gusto nei regali, ecco.
2: Dunque, un po' di anni fa una mia amica mi regalò un paio di ciabatte orribili,
1: già,
2: con dei fiori colorati sopra, verde ramarro, con dei fiori fucsia, erano veramente terribili e mi dispiaceva buttarle, così le regalai alla parrocchia per la lotteria. Indovinate chi ha vinto quelle ciabatte?
1: Giusto.
2: La mia amica che me le regalò.
1: Oh, si chiama Karma.
3: Ciabatta ferisce.
1: Ciabatta ferisce.
3: Torniamo domattina. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Vanno, vengono, certe volte si fermano.
2: Sei contento?
1: Sono i Jimmy D.
2: Buongiorno. Mi mancavi, lo sai. Buongiorno, sono arrivato Jimmy. Apposta. Sì,
1: che ieri, bello.
2: Ieri mi sono messo in cammino e sono arrivato stamattina puntuale.
1: Ci hai messo anche poco, dai, bravo, complimenti.
2: Ma sì, ho fatto giusto una sosta in zona Melegnano. E
1: dopo il cammino di Santiago, il cammino di?
2: Di Melegnano.
1: Di Melegnano, lo consigliamo a tutti, ovviamente.
2: Lo consigliamo a tutti, soprattutto nelle ore di punta.
1: Esatto.
2: Laddove il monossido di carbonio è altissimo,
1: esatto.
2: E così i polmoni si possono riempire.
1: Esatto, e vedi cose che non vedi nella vita normale.
2: Infatti io non credo che tu sia qui.
1: E chi sono?
2: Non lo so, è un ologramma. Ma sì, questa è una bella camicia.
1: Hai visto la...
2: è una giacca, scusa.
1: È una giacca, va bene.
2: Vedi, il monossido.
1: Va bene, fra poco torniamo, forse, minuto più, minuto meno. Adesso I am the great beyond. Tutto...
2: fai un bel respiro. A polmono pieno, chiudi però i finestrini, cara.

Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura agli esteri, alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Uno dei due cargo è affondato. Il governo bulgaro ha convocato una riunione d'urgenza. E ha provocato almeno due morti l'intenso attacco lanciato nella notte dall'Ucraina contro la regione di Mosca, il più imponente degli ultimi due anni secondo i media russi. Oltre 650 i droni rilevati, la maggior parte intercettata dalle difese russe. Nel mirino anche un importante impianto petrolifero. E ancora in Francia, il paese va verso una nuova giornata di proteste studentesche dopo quelle dei giorni scorsi che hanno infiammato proprio le strade di tutto il paese.

0: delle compagnie che lo hanno annunciato. Infine lo sport, il calcio, la nazionale seconda del girone di Nations League dietro alla Francia dopo la quarta giornata e la vittoria per 3-1 contro la Turchia a Bologna. Il prossimo appuntamento è per il 12 novembre contro i transalpini. Un aggiornamento per quel che riguarda l'esplosione a Bergamo avvenuta proprio ieri sera. Sono una cinquantina le persone evacuate e lo scoppio sarebbe avvenuto nella cucina dell'appartamento al piano terra. Per il momento è tutto con l'informazione, ora arrivano tutti gli aggiornamenti sul meteo. Buona giornata.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche acquazzone e qualche piovasco nelle prossime ore sarà possibile su parte dell'Italia centrale, Lazio, Umbria, Abruzzo, sfiorate anche le Marche, e qualche pioggia raggiunge anche l'Alta Campania. Insistono un po' di precipitazioni anche in Sardegna, nel resto d'Italia condizioni meteo buone, ma domani perturbazioni in arrivo al nord-ovest. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 10:15 precise di questo martedì 6 ottobre 2026. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che le rubriche delle Good Vibration sono spostate di un'ora. Quindi fra un'ora ci sentiremo con Antonia Fiore con Vaffancuore.
2: Ok, Vaffancuore pure te.
1: Ecco, nel frattempo, cari sfrecciati, vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
2: Obrigado. Come direbbero gli americani, vabbè, sì, quelli nei club. Però siamo molto bene. Adesso quindi chi ci ascoltiamo?
1: I Toto.
2: Wow, Africa.

0: Anche tu ti sei sentito spesso a bordo di un cammello durante Africa dei Toto?
1: No.
0: No, io sì.
1: Bene. Io sulla schiena di un ognù.
0: Di un ognù?
1: Sì, l'ognù.
0: Ma l'ognù ti prende volentieri?
1: Non credo, sì, con le corna magari mi tira due scornate.
0: Non è bellissimo. Ecco, a proposito invece di questioni importanti...
1: È quello che si chiama gnu, eh?
0: Ah.
1: Gnu.
0: Ok, a proposito di questioni importanti che ci pongono i nostri ascoltatori, tu sai, siamo una radio di servizio,
1: no?
0: Roberto ci scrive al 366-663-4466. Prego, legga il messaggio.
1: Ciao Radio Freccia, potresti prestarmi 450 euro? Devo pagare urgentemente il dentista e al momento non ho soldi sulla carta. Te li restituisco stasera.
0: Mi sembra sincero, Umberto, no?
1: Sì, è sincero, sì. È attendibile.
0: Sai, i nostri ascoltatori sono come i clienti, hanno sempre ragione.
1: Hanno sempre ragione. Quindi hai ragione, dammi il tuo IBAN,
0: certo.
1: Il tuo indirizzo e il tuo numero di telefono.
0: Certo.
1: E vedrai che io te li spedisco subito.
0: Subito, sì, sì.
1: Ti faccio mandare la mia personale crew degli addetti ai valori.
0: Addetti ai valori?
1: Sì, io ho una crew, sono vestiti tendenzialmente di blu scuro e c'hanno sulla schiena, li riconosci subito, scritto polizia.
0: Ah, ok.
1: Stai tranquillo che arriviamo.
0: Sì, stiamo parlando ovviamente di valori identitari, cioè non stiamo parlando di soldi, stiamo parlando dei valori della tua vita, quindi essere sincero.
1: Ma loro sono gentilissimi, arrivano, salve, buongiorno, con una posa un po' alla John Wayne.
0: Sì.
1: Salve, buongiorno.
0: Siamo pieni di valori.

0: Sì, veniamo qua a nome di Jimmy D. Ecco, sì. Lui ha già dei problemi, volevamo sapere quali sono i suoi.
1: Ho capito. Se no, abbiamo anche la possibilità di consigliarti un dentista, giusto?
0: Sì, ne abbiamo uno eccezionale.
1: Sì.
0: Li ritroverete con il suo staff.
1: Sì.
0: Vi accoglieranno,
1: sì,
0: con mascherine sul,
1: sì,
0: volto.
1: Sempre vestiti di blu anche
0: sempre
1: loro.
0: Sempre vestiti di blu. No, loro sono vestiti di grigio.
1: Grigio.
0: C'è scritto guardia di finanza.
1: Ah,
0: sono
1: okay.
0: Bravissimi.
1: Okay.
0: E le faranno un'ispezione.
1: Sì, ok.
0: Per benino.
1: In bocca.
0: Certo.
1: Sa che magari è un ponte d'oro, sì, e potrebbe tornare comodo.
0: Scherza, noi dobbiamo raccogliere ciò che ci hanno, insomma così, tolto.
1: Dopo l'oro per la patria, l'oro per Radio Freccia.
0: Esattamente. Viva le Fiamme Gialle.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Radio Freccia.
8: 10:30 di questo martedì 6 ottobre 2026, siamo una radio di servizio che fornisce anche grandi, come dire, possibilità ai nostri ascoltatori.
9: Sì, abbiamo anche di toletta.
8: Abbiamo anche una richiesta precisa.
10: Ciao Radio Freccia.
9: Uè.
10: Mi potreste prestare 2.000 euro stamattina, quindi un bonifico istantaneo, perché devo dare 2.000 euro al dentista?
9: Certo.
10: Manuel da Bologna.
9: Manuel, guarda, noi abbiamo già risolto il problema. Vai tranquillo là.
8: Abbiamo chiamato il dentista.
9: Sì, ha detto che ti aspetta.
8: Ti aspetta, proprio vai, vai.
9: Stai sereno.
8: Fai il nostro nome.
9: Stai sereno, che tanto ci pensano loro alle anestesie.
8: Esatto.
9: Ci pensano loro alle mazze di legno.
8: Esatto. Diciamo che loro sono professionisti dell'anestesia.
9: Esatto.
8: Poi su come lavorano dipende dal budget.
9: Sì.

0: Joe Cocker alle 10.35. E anche Joe Cocker ha utilizzato.
1: Bravo ragazzo, si farà.
0: Sì, sì, ha utilizzato i nostri sistemi per, come dire, portare qualche soldo nei momenti difficili, insomma, portare a casa qualche soldo.
1: Certo.
0: C'è un altro ascoltatore che ci fa una richiesta, poi abbiamo però una soluzione diversa.
1: Ah.
2: Buongiorno Mattacchioni, la vostra generosità vi precede.
1: Sì. Ah, sì.
2: Io avrei bisogno di 2000 euro anch'io, sì, che okay, devo fare il tagliando della moto, cambiare le gomme, okay, e possibilmente magari concedermi anche una breve vacanza.
0: Beh, certo.
2: Se siete così generosi, sì, e il vostro cuore senz'altro, certo, lo è, se volete mandarmi un bonifico, Lori da Monza, grazie.
1: Lori, guarda, è immediato, fai prima vendere la moto.
0: Sì.
1: E basta, e recuperare tutto.
0: Se però non vuoi vendere la moto e pensi che non sia adeguata,
1: ma non vale 2000
0: la nostra proposta,
1: moto, dai.
0: No, non vale.
1: No, ma no, vuole anche andare in vacanza, dai.
0: Oh. Però no, abbiamo una soluzione diversa. I nostri ascoltatori sono in grado di creare soluzioni alternative, vai, veramente di livello.
3: Salve, buongiorno, sono Alessandro. Alessandro, io la presto fatto SRL. Prestiti per tutti, ecco, l'amico può tranquillamente contattarci dal numero di telefono che lasceremo, ecco, in segreteria, e noi gli daremo tutto il denaro di cui ha bisogno con un tasso di interesse, ma che dire, tasso un minimo proprio dell'850% da restituire in 15 giorni, altrimenti verremo noi a prendercelo. Arrivederci, presto fatto.
0: Ecco, vedi perché è giusto andare in vacanza? Così non ti trovano.
1: Sì, esattamente. Magari prendi i soldi e scappa.
0: Esatto.
1: Diceva qualcuno.
0: Sì.
1: E vabbè, ragazzi, che ringraziamo la signora Usura. Salve, Usura!
0: Conosci la signora Usura?
1: Sì, la conosciamo. Diciamo,
0: senti, buttiamo dentro...
1: Ha una faccia un po' così.
0: Buttiamo dentro Michele col messaggio, sì, senza averlo ascoltato prima. Dai, andiamo.
4: Buongiorno, ragazzi. Io dal dentista ci vado quando sono depresso perché mi tira su il molare. Però non mi prende molto, e quindi niente, stamattina io non vi chiedo soldi, scusate.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 10:44 qui alle Good Vibrations, siete su Radio Freccia. Erano i Queens of the Stone Age con il nuovo singolo Where They Got the Girls At. Ma adesso è arrivato il momento nuovamente di una delle nostre rubriche in questo caso dedicata al testo. Quest'oggi io vado indietro nel 1971 dagli Emerson, Lake and Palmer, opera concettuale decisamente molto complessa. Il concept ruota fondamentalmente attorno al conflitto tra il bene ed il male. Il titolo dell'album è Tarkus, e l'inutilità della guerra e la critica al complesso militare industriale e delle istituzioni ipocrite sono il centro di una delle tante tracce incredibili di questa parte, perché poi Tarkus, una suite divisa in sette parti per l'appunto, e questa è Battlefield.

Battlefield, Emerson, Lake and Palmer. L'ultima traccia di un 20 minuti di una suite come Tarkus, incredibile, 1971 dicevamo. Allora basti immaginare un ibrido mostruoso, no? Una specie, un mostro tra un armadillo, a metà tra un armadillo e un car armato che sorge da un vulcano per seminare morte e distruzione. Eppure è questa, è Tarkus, questa creatura fantascientifica al centro del capolavoro di Emerson Lake Palmer. Ma dietro a questa, diciamo, abbastanza bizzarra metafora, chiamiamola bizzarra se così si può dire, perdonatemi questa espressione visiva, si nasconde uno dei messaggi politici veramente più potenti del rock progressivo. Allora, il culmine emotivo di questa storia è appunto incentrata su questa traccia, ovvero Battlefield. La band abbandona di fatto la fantascienza per scaraventarci nella cruda realtà. Testo scritto dal cantante Greg Lake, un durissimo manifesto antimilitarista, e si apre con un'ironia decisamente molto tagliente, no? Perché dice: sgombrate il campo di battaglia e fatemi vedere i profitti della nostra vittoria. Ebbene, la risposta è il silenzio della morte. Non ci sono appunto veri vincitori. Lake attacca quella che è appunto l'ipocrisia dei leader politici e religiosi che parlano di libertà dai loro palazzi protetti, mentre il popolo affronta fame e lutto, ed è di fatto un lamento, no? Funebre, universale, contro l'assurdità di ogni guerra. La cosa incredibile è che questo brano ha quasi causato lo scioglimento della band, perché Keith Emerson voleva un album estremamente complesso e cerebrale. Invece Greg Lake questa direzione non piaceva affatto, perché al punto da minacciare di andarsene. Bene, Battlefield nacque dunque come compromesso perfetto.

detto. È una ballata solenne, melodica, dove appunto le tastiere si fanno da parte per lasciare spazio a un rarissimo e memorabile assolo di chitarra elettrica, suonato per l'appunto da Lake. Andatevelo a recuperare. Ritorniamo ai live invece, Alter Bridge con Watch Over You.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 di questo martedì 6 ottobre 2026 e diamo il benvenuto al dottor Mann.
2: And the doc. Woohoo!
3: Entusiasmi motivati, assolutamente anche un po' perculanti.
1: No, no, è perché dobbiamo chiederti dei soldi per quello.
3: Sapevo io.
2: Dobbiamo mandare gente dal dentista.
1: Dipende, ci sono, c'è chi chiede 4,50, c'è chi chiede 2,000. Tu quanto sei disposto a versare?
3: Ma chi è questo? Il dentista tuo?
2: No, dentista. Del patacconi.
1: Gente.
3: Ma che sei, un pitecantropo? Che dentiera c'hai?
1: C'è gente che ci chiede questi soldi per andare
2: dal
1: dentista.
2: Stai scherzando, ragazzi? Ho dovuto mandare il ponte nuovo.
3: Io dico questo, quando avete finito i denti, sì, state zitti.
2: Ma infatti.
3: Bocca chiusa, state zitti, alzate i cartelli come Bongo e chiedete banana.
2: Giusto. Ma non sono d'accordo.
3: È inutile che chiacchierate.
2: Sono d'accordo.
3: Tanto non vi si capisce.
1: Questa storia di Bongo e banana da dove salta fuori?
3: Banana! C'era un fumetto, c'era il. Adesso sembrerebbe una cosa quasi, no? Politicamente scorretta, c'è il gorilla che alzava il cartello e diceva banana!
2: Ho visto come si chiudevano in bagno sti due.

Alle 11.05 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Apriamo con lo sport e col tennis, perché la stagione è finita per Jannik Sinner. Tornerà in campo nel 2027, lo ha annunciato lui stesso su Instagram. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà ad un trattamento per l'infiammazione al ginocchio e non potrà gareggiare appunto negli ultimi impegni presi nel 2026. Ultima pagina: ha provocato almeno due morti l'intenso attacco lanciato nella notte dall'Ucraina contro la regione di Mosca, il più importante degli ultimi due anni secondo i media russi. Oltre 650 droni rilevati, la maggior parte intercettata dalle difese russe. Nel mirino anche un importante impianto petrolifero. La Francia va verso una nuova giornata di proteste studentesche dopo quelle dei giorni scorsi che hanno infiammato il paese. Ieri quasi 1000 persone sono state fermate, 65 gli agenti rimasti feriti. Alcuni droni hanno colpito anche due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel mare Ionio, lo annuncia il governo di Sofia. Uno dei due cargo è affondato. Il governo bulgaro ha convocato una riunione di emergenza. È scaduto a mezzanotte lo sconto di 6,1 centesimi al litro sul gasolio e sembra tramontata la possibilità di una proroga dello sconto attraverso l'attivazione delle accise mobili. Sulla Gazzetta Ufficiale non compare l'atteso decreto ministeriale che avrebbe dovuto attivare il meccanismo. Dalle prime ore di questa mattina è in corso in Piemonte e in alcune regioni del nord Italia un'operazione della Polizia di Stato per l'esecuzione di misure cautelari legate agli scontri avvenuti in occasione del derby Torino-Juventus del 24 maggio scorso. Per quel che riguarda il calcio, si avvicina alla soluzione sul commissariamento della Federcalcio con l'ipotesi di nominare commissario l'attuale presidente FIGC Giovanni Malagò, una mediazione per evitare la spaccatura nella giunta CONI. E in chiusura

0: Radio Freccia.
1: 11:16 è l'ora di Vaffancuore. Buongiorno Antonia.
2: Buongiorno a voi, vaffancuore a tutti.
3: Pure a te.
1: Buongiorno, allora Anto, di cosa parliamo oggi in Vaffancuore?
2: Allora, oggi parliamo di due team, ci sono due team. Quando ci si lascia? Ecco, la domanda che volevo fare anche ai nostri ascoltatori. Quando ci si lascia? Voi siete del team, ho bisogno di tempo, quindi mi ritiro sul Monte Athos e vado in pellegrinaggio, oppure siete team subito qualcuno, devo trovare subito un rimpiazzo per non sentire il vuoto della mia anima.
1: Il dottor Manda che parte sta?
4: Guarda, al Monte Athos ci possono andare solo i maschi, anche gli animali, quindi non so adesso l'affollamento da cosa derivi, perché sono gli zanzari, i moschini, capito? I mucchi. Oltre che i monaci e la gente. Forse però è un'idea quella, se c'è un subaffitto lo prendo volentieri.

0: People is King of Pain. Allora, a tutti gli escursionisti del cuore martoriato, oppure se siete dall'altra parte, no? Dei fabbri del e quindi che schiodo scaccia chiodo, vero Doc? Qua siamo dentro veramente a una divisione, come dire.
1: Ma c'è il terzo polo, ecco. Quelli che aspettano l'arrivo di Kairos, che era il dio del momento giusto. Arrivava Kairos, che però è sordo, ricordiamolo, e non te sente, e quindi decide per conto suo, però è quello che dice: adesso devi andare a cercare qualcosa, ora è il momento giusto, è il Kairos. E quindi Antonio, bisogna mettere pure questo grande centro del...
0: È un ferro tranviere, passa il treno, se lo mangi.
1: È un dio greco, no, più o meno. Dici tu, Antonia.
2: Persona giusta non arriva quando siamo pronti, perché pronti non lo saremo mai, ok? Brava. Quindi non lo saremo mai pronti. Arriva mentre si sta cambiando, più che altro, cioè arriva proprio nella nostra parte dove siamo più veri, cioè dove stiamo imparando dalla precedente relazione, però magari non siamo ancora pronti per tuffarci in un'altra. Allora, la cosa da chiederci è, per differenziare questa cosa, quando stiamo conoscendo qualcuno, lo stiamo conoscendo perché ci interessa davvero e quindi ci dobbiamo fare questa domanda: perché sto conoscendo questa persona? Oppure lo sto conoscendo perché il weekend non so cosa fare, prima andavo a pelare le patate con il mio ex, adesso con chi vado a pelare le patate domenica prossima? Ansia, attacchi di panico, ok, quello non è il momento per cercare qualcuno, neanche per farsi trovare, ecco, quindi il Monte Athos, cioè, ci viene in aiuto.
1: Scusa Antonia, però siamo passati dal Monte Athos alla Gambusa di una stiva dove pelate le patate come, certo, come i marinai.
2: Guarda che pelare le patate, hai mai pelato le patate con il tuo partner, con la tua partner?
1: Entriamo in un campo dove non si può dire più niente, niente.
0: Comunque, sono menti raffinate.
1: Pelare le patate.
3: Le patate io le pelo da solo, perdonami.
2: Ti immagino da solo in uno scantinato a pelare patate, è un'immagine tristissima.
3: Ma perché in uno scantinato? Non posso farlo in cucina, cioè non ho capito. Cioè.
2: No, guarda, scantinato è più rock lo scantinato, scusami, siamo su Radio Freccia.
3: Vabbè, sarà più rock, ok.
1: Eddie pela le patate da solo, lui che è un doppio fondista, capite che cosa sta succedendo in questa radio alle 11:24?
4: Athos!
1: Arrivo, anche una cameretta, una celletta, Pietra.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€.
1: Ci basta il nostro suono preferito.
0: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Radio Freccia.
8: 11.32 di questo martedì 6 ottobre 2026, Vaffancuore con Antonia Fiore. Stiamo parlando di reazioni post lascito, diciamo così. Abbiamo un vocale.
9: Beh, dopo che ci si lascia, io ho bisogno di un momento di riflessione, di stare da sola a contatto proprio con me stessa, col mio sentire. Quindi sono del team di quelli che riflettono un po' prima di avventurarsi in un'altra relazione. Al BB.
8: Anto, che dici?
10: No, a parte gli scherzi, ecco, io volevo allacciarmi alla scienza a proposito anche del messaggio di Albi B, però forse è troppo un po' troppo lunga questa cosa, la dico dopo.
8: Facciamo dopo,
10: Dopo, sì.

0: Foxtrot dei Beatles, Sonny Pie con McCartney che faceva il mollicone con una bella, che la definiva una sorta di dolcettino al miele, ma Antonia, noi dobbiamo qui adesso prendere atto. Siamo alle prese con una cosa scientifica o con una cosa empirica? Ognuno vede un po' come si può arrabattare dopo la fine rovinosa di un amore. Quali sono le risultanze empiriche?
1: Allora, la scienza dice una cosa preziosa, che poi è stato un cerchio che si è chiuso anche nella mia vita, perché io quando sono stata lasciata non sapevo perché, questa cosa mi ha spaventato tantissimo, non so se è successa solo a me, ma quando mi facevano vedere la foto del mio ex o per caso, sai, sull'iPhone o sul calendario, sai, guarda il ricordo di un mese fa e tu eri abbracciato col tuo ex, felicissimo, a me mi pigliava una vampata sul braccio qua, ma proprio sentivo come se qualcuno mi stesse mettendo una padella bollente sul braccio. E mi spaventava questa cosa, ho detto ok, o mi usano come carburante per qualcosa o poi c'è qualcosa che non va. Allora, questi la scienza tempi. Dice che, ecco, c'è Ethan Cross, che è uno psicologo del Michigan, che ha preso delle persone che erano state appena lasciate, gli ha fatto una risonanza magnetica e praticamente quando gli hanno messo davanti la foto dell'ex, non so, c'è gente che spende soldi pubblici per queste cose probabilmente, però avevano proprio questo stimolo di calore eccessivo proprio sull'avambraccio. Ah. E quindi, cioè, questa cosa mi ha fatto esplodere il cervello, perché io davvero sentivo, ve lo giuro, era pazzesca questa cosa qua. Quindi, ecco, la conclusione di questa cosa, io sono del team, mi serve recuperare energia, e quindi anche un pellegrinaggio a Lourdes va bene, prima di rimettermi in un'altra relazione, perché poi spesso va a finire che ci saturiamo subito e poi facciamo star male altre persone. E questo non va bene, non va bene.
2: Va bene, e l'avambraccio come sta?
1: L'avambraccio ce l'ho ancora, guarda, mi faccio la ceretta così perché i peli vanno in autocombustione, questo benissimo.
2: Grazie Antonia.
1: Ciao, vaffanculo.
3: Vaffanculo pure a te.

0: Radio Freccia.
1: 11:45, caro Doc, sono costretto a raccontarti una storia che non avrei mai voluto raccontare. Jimmy è stato rapito. Jimmy è stato
2: bene.
1: Jimmy è stato rapito e i rapinatori mi hanno messo in collegamento con lui. Jimmy, ci senti?
3: Sì, vi sento forte e chiaro, voi mi sentite?
1: Sì, noi ti sentiamo.
2: Che voce.
1: Stai bene intanto, Jimmy?
3: Sto benissimo, mi hanno chiuso dentro una stanza e non capisco perché.
1: Qua
3: l'unica cosa che c'è è un caffè.
1: Beh, sai, è già tanto, sta rapito, ti hanno dato un caffè, tanta roba.
2: Butta via.
3: Trattano bene.
1: Infatti. Senti, a me non è arrivata nessuna richiesta di riscatto, a te Doc è arrivato qualcosa?
2: Ma secondo te, ma ci vengono a chiedere richiesta di riscatto? Al massimo dei buoni pasto, insomma, una tessera del supermercato. Però tenetevelo, sta bene lì, ha detto che sta bene.
3: Grazie, Doc.
2: Parla.
1: No, io sono affezionato, io voglio che lui torni, però voglio una prova, voglio essere sicuro che sia vero e non sia un avatar, una registrazione. Cos'è quello? L'orologio.
3: L'orologio con la data, l'orario.
1: È vero, è lui, è vero, Doc. Vabbè, allora dobbiamo raccogliere dei soldi, dai.
2: Ma l'orologio con la data posso mettere in qualunque data.
1: Io metto 5 euro, dai, tu quanto metti?
3: Grazie, zero, belli, generosi proprio. Mamma mia, tipico vostro.
2: C'è una lira.
1: 5 più 0 siamo a 5.
2: Non esco mai con i contanti, ti posso dare.
3: Sapevo io. Manco due spicci.
1: A che? Neanche quello.
2: Guarda, non so, c'ho quello del supermercato, gettone.

0: Tonight, Tonight cantano Smashing Pumpkins. Noi invece abbiamo un problema reale immediato adesso, nel senso che hanno rapito Jimmy D e ci stanno chiedendo un riscatto, ma non è chiaro. E soprattutto c'è un nostro ascoltatore che vuole avere delle garanzie. Ascolta qua.
1: Sì, ma l'orologio non vale come prova. Fatemi mandare un orecchio, un dito o qualcos'altro.
2: Sì. È vero, sì, bisogna, senti, a mali estremi, estremi rimedi. Una prova sanguinolenta, incartata, tipo un rognone, che però insomma sia certificata col DNA che appartenga a te. E allora forse possiamo attivare un crowdfunding.
0: Sì, sono d'accordo. Per il rognone metto no. 10 euro, sì, sì.
2: Dai, anche 15. Vai, okay.
3: Va bene. Allora, io ho una mutanda usata, se volete.
0: Ci dice che non è tua, scusami.
2: Trastrofini addosso, il tuo Cazzi, odore orrendo, nausea abbondo, e la gente pensa che possa essere. No, serve proprio un pezzo tuo, scegli tu quale. E, insomma,
0: un baffo, con un baffo.
3: Certo,
0: un baffo,
3: uno.
0: Uno, esatto.
3: Un baffo, solo baffo.
0: Un baffo, dai, mandaci il baffo e noi paghiamo. Cioè, non è che...
2: Come Tamberi, lui metà faccia col baffo e metà faccia rasata. Esatto.
3: Anche la rasata sopra, se volete, vi faccio metà sì, metà sì. No.
0: Ecco, oppure una ciocca di capelli, ecco, bravo, appunto, una ciocca di capelli.
2: Extension,
0: sì.
3: Ciocca di capelli, c'è la mia cheratina, puoi fare...
0: Eh sì, posso fare quello che vuoi, anche un gruppo di unghie se vuoi.
3: Un gruppo di unghie, mamma mia.
2: Ma che schifo!
3: Ma neanche l'opera d'arte, quella delle unghie...
0: Ma tu sei un'opera d'arte, quindi è per quello.
2: Abramovic farebbe questo.
0: Esatto. Ma c'è qualche rapitore con cui possiamo parlare o non c'è verso, insomma?
3: No, credo che mi abbiano lasciato libertà assoluta, forse quasi mi faccio tenere, sai?
0: Ah sì?
2: Ma sì, ma infatti, guarda, c'è una bella vista dietro.
0: Beh, guarda,
3: oddio, bella vista, c'è un cielo grigio.
0: Vabbè, quello è quello che c'è qua a Milano.
3: Però la stanza è comoda.
0: La stanza è comoda.
3: C'ho anche compagnia, c'ho il mio compagno di cella qui che è simpatico.
0: Ah, quindi non sei l'unico rapito?
3: No, qua siamo in tantissimi.
0: Ah, ok, va bene. Senti, i servizi?
3: I servizi sono puliti. C'è anche quello, guarda, c'è anche il caffè.
2: Vabbè. C'è la macchinetta del caffè, c'è il forno elettrico, che cos'è, il microonde.
0: C'è un sale anche, vedo, cioè per mangiare.
2: I bicchieri.
0: Hai tutto.
3: Ma ragazzi, qua ognuno si fa i catacci suoi.
0: Va bene, allora è ufficiale, Jimmy D lascia il programma perché si ferma con i rapitori.
3: Guarda,

0: Sì, guarda, fai tu, metti tu giù le carte. Sì, fai tu.
1: Posso dire una cosa, però, prego, insomma, da quella inquadratura le forze dell'ordine sono in grado di risalire all'esatta ubicazione di quel luogo e quindi adesso arriveranno le teste di cuoio, si caleranno con la fune dalla finestra, la romperanno e butteranno giù di sotto. Jimmy, che piano è?
0: Infrangibile.
2: Che piano è?
0: Perché secondo te lo dico?
3: Mamma mia, che carattere.
1: Veramente, lasciatelo là.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12, abbiamo pagato il riscatto per Jimmy D a caro prezzo, perché poi le accise e le sconti sulle accise erano scaduti e quindi abbiamo pagato un po' di più di quello che immaginavamo. Però gramo riscatto, e lui vuole rimanere lì dov'è, Eddie.
2: Sì, purtroppo sì. Jimmy, Jimmy, mettiti la cuffia, Jimmy. Pronto. Jimmy, abbiamo pagato il riscatto, Jimmy.
3: No, vi sento, bene. Sì, no, ma
2: cosa
3: va benissimo,
2: stai facendo?
3: No, sto facendo così una giocatina con il mio compagno di cella qua, Pablito.
2: Ecco.
3: Adesso sta anche per iniziare il turno di pallavolo.
2: Allora, spieghiamo per chi non ci segue in radiovisione. Cioè, Jimmy è stato rapito, è trattenuto in un luogo che noi non sappiamo, abbiamo pagato il riscatto, ma a questo punto lui non vuole tornare indietro e sta giocando a carte alla faccia nostra.
3: Sì.
1: Questa è la sindrome di Stoccolma.
3: Adesso però poi lui ti sfido a ping pong, te che fai lo spiritoso con sto carico, ok? Pablito, tabonino lì, tabonino. Vabbè.
1: Pablito, ma insomma...
2: Senti, ma se lo lasciassimo lì veramente ci faceva ridare i soldi?
1: Io, senti, ho del silicone sigillante. Lo mettiamo lì attorno alla porta, poi gli passiamo attraverso una fessuretta tutte le provviste, il cibo, il pasto.
3: Presa mia.
1: Basta, finito, lascialo lì a giocare.
2: Ci sto, è fatta.
3: Ho fatto punti.

Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Partiamo dal tennis, stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram, su consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio e non potrà gareggiare negli ultimi impegni del 2026. Voltiamo pagina, ha provocato almeno 2 morti l'intenso attacco lanciato nella notte dall'Ucraina contro la regione di Mosca, il più imponente degli ultimi 2 anni, secondo i media russi. Oltre 650 i droni rilevati, nel mirino anche un importante impianto petrolifero. È scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e la mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto sulle accise mobili. Eni ha comunicato che resta il price cap, ma il diesel passa 2,25 euro al litro. Nuova giornata di proteste studentesche in Francia dopo quelle dei giorni scorsi che hanno infiammato il paese. Ieri quasi 1000 persone sono state fermate, 65 gli agenti rimasti feriti. In totale 700 dall'inizio delle manifestazioni. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è tornata a parlare della questione energetica. Siamo pronti a dare sostegno ai più bisognosi, ha dichiarato, lanciando anche una task force per aggregare la domanda di energia dell'Unione. Passiamo alla cronaca. Indagini in corso a Bologna su 2 uomini di nazionalità georgiana che con passaporti falsi attestanti la cittadinanza israeliana hanno cercato di salire su un volo in partenza per Tel Aviv dall'aeroporto Marconi. I 2 sono stati denunciati. All'età di 86 anni è morto lo scrittore britannico ed ex politico Jeffrey Archer, lo ha annunciato il suo editore HarperCollins.

0: Radio Freccia.
1: 12:15 e comunque Jimmy è tornato alla base con le pive nel sacco, con la coda tra le gambe, mogio mogio, tomo tomo.
2: Basta, non voglio stare qua con voi.
1: Hai perso a carte, dai.
2: No, stavo vincendo. Avevo una mano vincente per la prima volta, facevo una sfiga.
1: No, no, è il baro che ti stava lasciando vincere, Pablito, per poi fregarti e spennarti.
3: Comunque Jimmy ci devi dei soldi, eh?
2: Perché?
3: Veramente. Pagato riscatto, scusami.
2: Ma chi? Ma dove? No. Voglio delle prove.
3: Guarda, no, faccio vedere il mio estratto conto.
2: Infatti ti vedevo un po' smagrito.
3: No, no, non è smagrito, l'estratto conto. E convincere il dottor Mana a tirare fuori dei soldi, ti assicuro, è stata dura, eh.
1: No. Pensavo fosse il drag fiscale, invece era il riscatto.
2: Sei beccata così.
3: Sempre bravo, di drag si tratta.
2: Bravo, eh.
1: Uff.
2: Grazie, Doc. Questa me la segno, eh. Me la segno.

0: Onirico, psichedelico, il video anche di Black Hole Sunday, Soundgarden, mentre
1: gira la ruota,
0: e il punto qual è? Che ero già dentro la notizia che sto per darvi.
2: Vai.
0: Che è effettivamente un po' spiazzante. Allora accade questo: i ricercatori giapponesi dell'università di Kyoto
2: hanno, ricordiamolo.
0: Vado via, scusa,
1: ma anch'io,
0: in quinta fila.
1: Ma
0: sta da solo, ma fa come te pare. Ma
1: ho perso le chiavi.
0: Allora, l'università di Kyoto, quei ricercatori hanno sviluppato una tecnologia sperimentale per combinare la risonanza magnetica e l'intelligenza artificiale per decodificare e ricostruire le immagini visive dai sogni. Praticamente vi mettono la calottina. Dopodiché con l'intelligenza artificiale, non dettagliata ancora, ma ci stanno lavorando, riproducono quello che voi avete appena sognato. Oh. E sono cavoli vostri!
1: Ma no!
0: E sono cavoli vostri, soprattutto
1: niente.
2: Cioè, io non posso sognare quello che voglio, che subito viene riprodotto.
0: Perché che sogni tu, che non sia, come dire, possibilità di diffondere per tutti?
2: Che volano su
0: Giunone. Ma lascia fare i nasi finti, secondo me tu c'hai un altro problema, però non lo voglio dire, perché insomma siamo in prime time e fascia niente, protetta.
1: Perché a me viene sempre in mente il pollo alla nasi goreng.
2: Certo.
1: E quindi mi immagino un pollo col naso tuo, magari cola.
0: Quando le vostre partner vi metteranno la calotta dell'università di Kyoto e vedranno in diretta quello che state sognando, voi vi ritroverete col fabbro, vi svegliate e dice: perché il fabbro sta a cambiare la serratura? Fuori subito, valigie, sono già sul pianerottolo. Perché voi sognate delle cose che sono irriferibili.
1: Sì, vabbè.
0: Irricevibili.
2: Quindi mi confermi che se io sogno una cosa diventa immagine?
0: Io te lo confermo.
2: Posso sognare un film e quello mi viene pronto?
1: Attento, ne hanno

0: formulato anche uno slogan.
1: Sì.
0: I sogni, la realtà.
2: Un desiderio, no?
0: Intorno a te. Sì. Cose di questo genere. Attenzione, a parte che non hanno inventato una mazza, perché noi abbiamo avuto Federico Fellini, che certo, con i suoi sogni ci ha fatto, sì, dei film memorabili.
1: È vero.
2: Va bene, tutta la città delle donne. È tutto bellissimo, però qui sei te. Qui sei te.
0: Ma è una merda, scusa, eh.
1: Sì.
2: Mi sa che ti conviene ritornare nella stanza di sopra, chiuderti.
0: Meno male, guarda, me ne vado subito.
1: Va bene, comunque.
2: Trovi alloggio.
1: Mi sono desideri.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Radio Freccia.
4: 12.33, qui alle Good Vibrations con Eddie Benny, Jimmy D e il Dottor Mann. La notizia di oggi è che a Kyoto hanno in qualche modo sperimentato un sistema per far diventare video i sogni che ognuno esatto. di noi fa. Però leggevo che è una tecnologia ancora in fase di sviluppo e il rischio è che io sogno Scarlett Johansson e viene riprodotta Nonna Abelarda.
5: Beh, secondo me ti conviene se viene riprodotta Nonna Abelarda. Per dire, perché insomma poi qualcuno potrebbe chiederti conto perché hai sognato Scarlett Johansson invece di altro. Beh, meglio che tu dici no, sognavo Nonna Abelarda, ma la macchina non funziona bene.
4: Allora bisogna insomma, decidere se è più sconveniente avere un problema di coppia o avere una terapia obbligata per 6 anni, visto che ho sognato Nonna Abelarda.
5: Allora, cioè, fa una bella cosa. Chiedi a Mick Jagger.
4: Lui sogna Nonna Abelarda tutti i giorni, è coetaneo, quindi.
5: Ormai sì, a questo punto.

0: che gli frega Mick Jagger, ormai è arrivato dove è arrivato, ha fatto tutta una vita sognando, facendo, brigando e pipim papam, e però insomma nessuno l'ha mai messo nel sacco, mentre invece adesso voi tutti, cari sfrecciati, e anche loro due a Milano, Jimmy e Eddie, possono essere...
1: Scusami Doc, sono un po' preoccupato perché...
2: Non pensare a niente, non devo
1: Jimmy
2: pensare
1: sta...
2: a niente. No, mente vuota, bianca, cioè, bianca, bianca.
1: Ecco, c'è.
0: Sta cercando di togliersi i sogni dalla testa.
2: Viaggiatore giunto.
1: Esatto.
0: Dovete parlarne con il professor Yukiasu Kamitani.
2: Attenzione a quello che si
0: Kamitani.
1: Dice.
0: Kamitani,
1: certo.
0: Sì. Kamitani, che è quello del leader di questo team dell'Università di Kyoto, accuratezza raggiunta fino adesso nel decodificare e far diventare immagini i sogni che state facendo, 60-70% con gli oggetti. Certo ancora non ricostruisce tutto il plot, ma ci siamo, insomma, un'altra occasione per Jimmy come attore per rimanere disoccupato a vita, perché facciamo tutto così. E poi però c'è una speranza e ve la do. Sì. Perché secondo un'altra notizia, guardate che accade tutto in tempo reale, allora gli scienziati affermano che i nostri sogni sono reali in un'altra realtà. Cioè non è immaginazione onirica, ma siamo noi che attraverso il sogno buchiamo evidentemente la percezione delle cose, e sono istantanee di realtà parallele, e lo dicono gli scienziati che esplorano la teoria quantistica e il multiverso. Il cervello si muove nel multiverso, Eddie, ma l'avresti mai detto tu?
1: No. Che sì, io effettivamente ho una diversa realtà parallele, insomma.
2: Sì, che sei amico di Gozer il gozeriano?
1: Come fai a saperlo?
2: Gozer il distruggitore?
1: Come fai a saperlo?
2: Zul.
0: Succedono cose ormai.
2: Vedremo il ritorno, vero, dell'omino dei marshmallow.
1: Ecco, invece, Jimmy, mi piacerebbe fare un sogno con te, così finalmente interpreti un film. Hai preferenze sul soggetto?
0: Solo quello.
2: Mi stai facendo un po' paura.
1: Dai, no, dimmi.
2: Mi sto preoccupando.
1: Cosa vuoi fare? Dimmi.
0: Un sogno con Jimmy, dai, è brutto.
2: Ma messa così, però, scusa.
1: Vabbè, ma ti sto dando un ruolo. Rifiutati. Scegli tu, dai.
2: No, prestami in sola, già.
1: Allora, bene, tu così. E Skin insieme.
2: Siamo a posto.
1: Scappate. Bello. In Scandinavia. Bene. In bicicletta.
2: Peggio per lei.
1: Ok, cantando sì, Only You.
2: Perfetto.
0: Only You. Ma.

0: Radio Freccia.
1: 12:46 qui alle bravo, Good bravo. Vibrations si stanno dipanando pensieri e soprattutto articolazioni psicologiche e anche un po' psicotiche relative a questa nuova applicazione dedicata allo sviluppo, alla ricreazione dei sogni. Attenzione, ci sono macchinari, tecnologie che renderanno così visibili e realistici i nostri sogni.
2: Aia. Lei fa tutto sto pippone, però invece è semplice. No,
3: per esempio, i sogni di Marilyn Manson saranno VM18.
1: Secondo me lui, sai cosa sono?
2: Anche ai 10.
1: Unicorni rosa.

0: Like the Drugs, Marilyn Manson nei suoi sogni alle 12.51 di questo martedì 6 ottobre 2026. C'è chi mi esorta a fare meno, c'è chi mi esorta a fare più. Io volevo semplicemente dire che non permetterò mai di rappresentare i miei sogni.
1: No, no, è già fatto. Cioè, che fai? Vai, registri i tuoi sogni come la premier che ha registrato la sua voce per evitare il deepfake.
0: I miei sogni, va bene.
1: Ma no, ormai sono patrimonio pubblico.
0: Deciso di sognare solo Jimmy Dean.
1: Ma che boh, non so se sia una bella cosa, eh.
2: Me ne torno.
0: Ma no, ma dove vai, Jimmy? No, non fare così. Sì, cioè, io, come dire. Sì,
1: sì. Torna a Bologna, Jimmy, prima che sia tardi.
2: Ma io sono preoccupatissimo per Tom.
0: Ma no, attenzione, per perché è vero, cioè, che i sogni sono desideri. Però
2: ho capito.
0: Non è, no, ma no, ma
2: zio,
0: non è quello.
2: Non è che
0: ma
2: mi trasformo in un raggio missile.
0: Nei miei sogni io sono un regista e tu sei l'interprete delle grandi sceneggiature che scrivo.
2: Posso? Capisci?
1: Ma che schifo.
2: Posso,
1: cioè,
2: commentare?
1: Ma
2: perché,
0: prego.
1: Uno schiaffo.
0: Culo. Vedi? Sono soddisfazioni. Il dottor Mann fa invece la gente, nel senso che è quello che fa da ufficio stampa, certo, per te.
1: L'impresario,
2: la
1: ma che
2: la gente. Esatto.
0: Quindi se sì, tu non hai successo è colpa del dottor
2: Mi
0: Mann.
2: Mi è il grillo parlante,
0: nel
2: lui.
0: Nel senso,
2: eh?
0: Che io sogno, quattro, il sogno viene riprodotto in immagini e poi diamo, sì, tutto al dottor Mann e il dottor Mann non è capace di piazzarlo sul mercato.
1: Ma scusa, ma che è una star, Jimmy? Adesso con tutto il bene, no, che gli vogliamo, no, quanto possiamo alzare di soldi nel bilancio ricavato?
2: Sia colore
1: che dipende.
0: Abbiamo sia bianco e nero che colore. Bianco e nero con le storie un po' strappalacrime, un po' tristi, magari un po' malinconiche. Il colore invece lo spariamo per il pop, per le commedie.
2: E i colori psichedelici, scusa?
0: Questo lo
2: per
0: facciamo.
2: Gli allucinati,
0: sì,
2: faccio
0: sì,
2: per
0: sì,
2: dire.
0: Sì,
1: però bisogna, serve anche insomma qualcuno per l'altro tipo di pubblico, perché non è che tutte sono pirillone quelle che vedono i film di Jimmy.
0: A portare a casa le pirillone, scusami. Cioè che,
1: ma non portala a casa tua le pirillone. Perché
0: niente, va bene.
1: No,
0: domani ore 10 siamo qua.
2: Lui mi vuole vedere fallire dopo che ha sentito il prurito nella sua carriera da quando è qua dentro.
0: Dove sarai domani? Dove sarai domani?
2: Chi lo sa?
1: Non lo sa, non lo sa.
2: Mi rapiscono.
0: Dai!
1: Ciao.

0: stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mancano 5 secondi alle 13, quindi scatta adesso la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mano e voi, cari sfrecciati, chiamati a fare dibattito, a fare massa critica, a dire come vanno le cose in questo paese e non solo. La stretta attualità al 366-6344-66, vocali entro 40 secondi, il vostro nome, oppure vi do io uno pseudonimo, scegliete, e poi gli iscritti, che verranno anche alcuni di loro mandati in radiovisione. Oggi, sulla scia di quello che sta accadendo in Spagna, parliamo dell'emergenza, della priorità della casa in Italia. Sapete quante abitazioni sono vuote nel nostro paese? Quasi 10 milioni.

0: 13:05 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Partiamo dal tennis, stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027, lo ha annunciato lui stesso su Instagram. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà ad un trattamento per l'infiammazione al ginocchio e non potrà gareggiare per gli ultimi impegni del 2026. È scattato oggi il rincaro di 6 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto, la mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto sulle accise mobili. Eni ha comunicato che resta il price cap, ma il diesel passa a 2,25 euro al litro. Nuova giornata di proteste studentesche in Francia dopo quelle dei giorni scorsi che hanno infiammato il paese. Ieri quasi 1000 persone sono state fermate, 65 gli agenti rimasti feriti, 700 dall'inizio delle manifestazioni. Il candidato di AfD Tobias Rauch, 35 anni, è stato eletto alla presidenza del parlamentino regionale di Sassonia-Anhalt in Germania. È la prima volta che un esponente del partito dell'ultradestra arriva alla carica di presidente del consiglio regionale, la fine del cosiddetto cordone sanitario che isola i partiti estremisti in tutto il paese. Il Nobel per la fisica nel 2026 è stato assegnato al belga Francis Elsen. Il riconoscimento è per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. 12 membri dell'equipaggio di una nave commerciale battente bandiera di Panama sono rimasti feriti a causa di un attacco durante il transito nello stretto di Hormuz. I feriti, tra i loro 11 cittadini indiani, stanno ricevendo cure mediche in Oman, lo riferisce il Ministero degli Esteri di Nuova Delhi. Condanniamo l'attacco odierno, si legge nella nota del Dicastero. Secondo fonti israeliane citate dalla CBS, il governo di Tel Aviv era pronto ad abbattere l'aereo di Fly Dubai dirottato nei giorni scorsi e atterrato in Arabia Saudita. I due caccia si erano alzati già in volo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Qualche acquazzone e qualche piovasco nelle prossime ore sarà possibile su parte dell'Italia centrale, Lazio, Umbria, Abruzzo, sfiorate anche le Marche, e qualche pioggia raggiunge anche l'alta Campania. Insistono un po' di precipitazioni anche in Sardegna, nel resto d'Italia condizioni meteo buone, ma domani perturbazioni in arrivo al nord-ovest. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

13:12, allora l'emergenza casa, che temo sia una priorità di questo paese, e non solo, perché in tutta Europa e anche in America, New York, con Mamdani che è il sindaco che sta cercando di portare avanti una complessa politica abitativa a Manhattan e in tutto il distretto di New York. A Berlino c'è la sindaca che sta varando anche lì un progetto per il di edilizia popolare, se vogliamo. In Spagna Sanchez si è dimesso perché la sua normativa sulla casa a prezzi calmierati, anche lì per venire incontro alla bolla del mercato che è sempre più gonfia, insomma, questo progetto è stato messo in crisi dall'opposizione. E in Italia sappiamo che c'è una legge che sull'edilizia popolare con 100.000 abitazioni da recuperare, legge Meloni 2026, case inagibili che devono essere ristrutturate, oppure agevolazioni per i giovani, oppure fondi per i privati, per eccetera eccetera. Complessissimo il problema. Perché? Perché poi andiamo a vedere, e nelle grandi città non si può affittare davvero una casa a lungo termine per il costo, non si può comprare perché ti pesa addosso per tutta la vita il mutuo. Però ci sono, dicevo all'inizio, quasi 10 milioni di case non abitate o inutilizzate, pari a circa il 27% del totale. Sono 35 milioni di abitazioni censite dall'Istat, e però le case vuote si concentrano soprattutto nel sud, nelle isole. Reggio Calabria ha il 40%, pensate, di case sfitte o non abitate. Messina il 40%, Palermo 32%, poi Torino al 23%, saliamo. A Roma quasi il 15% e 12,4% a Milano. In tutto questo noi dobbiamo capire esattamente

esattamente come uscire da questo problema. È chiaro che voi mi dite: sì, vabbè, ma non conviene a volte affittare la casa, il proprietario si rifiuta perché il problema poi di sloggiare il moroso, eccetera, eccetera. Comunque, dite la vostra: è un problema oppure no?

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Radio Freccia.
5: 13:17, intanto, cari sfrecciati, vi dico che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto The Portugal The Man, quindi andate su RTL 105 Play e cliccate come sempre sul banner Special and Contest. Oggi parliamo dell'emergenza a casa in Italia, perché come vediamo è un problema globale massimamente europeo. Al 366-6634-466 qualcuno scrive: per liberare qualcuna delle 10 milioni di case sfitte che ci sono, l'ideale sarebbe non aumentare la cedolare secca, che è la tassazione alternativa sulle case sfitte, però a carico dei proprietari, come ha fatto il governo Meloni, ma aumentare le tasse proprio sulle case sfitte. È Matteo che lo dice.

Sì, quasi 10 milioni, bisogna vedere dove, però dopo, perché io vendo anche case, spesso le persone le cercano nel centrissimo delle città, pretendendo anche di pagarle poco. Ora, i prezzi delle case, però, sono schizzate

0: stelle, però se uno vuole una casa ci sono i modi per averla, magari non nel centro del capoluogo della regione, però in qualche paesino si trova.
1: Ma non è sempre così, caro Gabriele, perché se quello che dice è vero, è verissimo per le grandi città e per, insomma, le medie situazioni, diciamo così, cittadine, poi però nei paesi accade altro.
2: Io vivo in un paesino di 4.000 abitanti in provincia di Brescia e quello che ho visto negli ultimi 2 anni è che hanno costruito tantissime case nuove, togliendo spazio al verde, ovviamente, e però sono case che poi rimarranno lì inutilizzate perché sparano cifre tipo 450-650 mila euro per appartamenti trilocali, quadrilocali, quindi non villettine. E poi dall'altro canto ci sono un sacco di case nel centro del paese vuote, fatiscenti, e io mi chiedo, ma gli imprenditori edili come mai comprano i terreni e costruiscono case nuove anziché piuttosto abbattere o ristrutturare case vecchie che sono inutilizzate, togliendo così spazio al verde e non recuperando edifici che sono già presenti?
1: C'è un problema, come vedete, che è molto articolato e molto variegato. Ci sono le case che vengono tenute vuote dai proprietari perché non conviene l'affitto lungo per poi cacciare l'inquilino moroso. Ci sono le case mattone investimento, che è tipico del nostro paese. L'80% di case sono di proprietà. Amiamo questo tipo di soluzione che ci rassicura, però poi ci pesa addosso per tutte le spese, le tasse e quello che sappiamo. Continuate a dire la vostra, intanto è il momento del mio regalo del giorno.

0: Any Color You Like dal vivo, perché questa era la tournée in cui veniva praticamente presentato in anticipo nel 1972 The Dark Side of the Moon, con un assolo di Gilmour sulla tastiera di Richard Wright, questo assolo che fa capire quanto già fosse perfetta l'alchimia dei Pink Floyd per un disco che rimane forse il più contemporaneo nel 2026, anche se è stato scritto e pubblicato più di 50 anni fa, il più contemporaneo, devo dire, della storia dell'intero rock. Non è invecchiato di un giorno, The Dark Side of the Moon. Intanto noi però parliamo di cose che invecchiano, come le case sfitte, le case disabitate. Ce ne sono 10 milioni in Italia e questo a fronte di un'emergenza abitativa che ben conosciamo, la complessità, la pressione del mercato, difficoltà di affittare soprattutto per un lungo periodo, per gli studenti, per dire anche in un centro cittadino.
1: Aumentare le tasse sulle case sfitte va benissimo, però anche in considerazione della zona dove sono, perché se erediti dei tuoi bisnonni una casa in una località isolata del mondo, in mezzo al bosco, voglio dire, la butto giù piuttosto che altro, è una casa che ha un valore risibile e non potrà mai neanche essere affittata, perché ha una possibilità di affittare bassissima. Diverso è una casa in una zona urbana, normale, eccetera. Quindi ecco, dopo, perché noi facciamo le cose all'italiana troppo spesso, quindi si prende sul covone e si fa tutto uguale, ma non è così, bisogna anche prendere dei distinguo delle volte dove è necessario, quindi va valutata un po' bene questa cosa.
0: Qualcuno scrive: bisogna dare garanzie ai proprietari e non garantire solo gli affittuari morosi. E questo dice Gaggio di Cesena. Oppure qualcun altro: io vivo in affitto, trovare casa è dura, in effetti è un problema da affrontare con urgenza, tuttavia anche il padrone di casa va tutelato quando si tratta di doverlo liberare questo appartamento.

0: Radio Freccia.
1: 13.34, 10 milioni di case vuote in Italia, ma è emergenza abitativa.
2: Buongiorno sfrecciati, sono Francesco dalla Puglia e vorrei dirvi che sto vendendo casa esattamente in questo periodo. 110 metri quadri lineari di casa, 45 metri quadri di mansarda abitabile, 55 metri di garage sotto la casa con vialetto indipendente, e non riesco a ricavarne neanche 130.000 euro, altro che 400-600.000 euro come diceva la sfrecciata di prima. Venite, vi vendo casa mia.

0: A Torino le case in affitto praticamente non le si trovano più, perché i proprietari preferiscono affittarli agli studenti, ci guadagnano molto di più e possono mandarli via quando vogliono, a differenza del contratto a tempo contrattuale,
1: sì,
0: insomma.
1: 4 più 4.
0: E in più qui a Torino i costi delle case, anche ormai nelle periferie più diciamo difficili come territorio, hanno raggiunto dei prezzi importanti e quindi il problema esiste veramente.
1: Quindi diciamo così, io mi tengo casa mia vuota, non l'affitto perché poi l'inquilino è moroso, non riesco a cacciarlo, ha mille tutele e lacci e lacciuoli, affitto breve o affitto turistico per lo studente o per chi è di passaggio, e così mi tutelo, recupero qualcosa dal bene mattone che è la mia casa. Intanto le città poi vengono sottoposte a delle bolle immobiliari importanti, le case di pregio, anche le case del centro di una grande città, tutto quello che poi riguarda anche la gentrificazione, perché io in un quartiere che si rivaluta voglio persone vicini che siano all'altezza della mia, come dire, del mio ceto, del mio stato sociale. E quindi guardate che cosa sta succedendo. Intanto qualcuno scrive: i problemi sono sempre collegati tra loro, come sempre, infatti le case mancano dove c'è più lavoro e viceversa. Più lavoro al sud e in provincia, anche semplicemente smart working, già potrebbe alleviare la situazione alloggi nelle città principali. È una tassazione differenziata per aziende e persone che hanno vari immobili sfitti, cioè non la classica seconda casa di vacanza, ma immobili usati solo come investimento a lungo termine.

0: mandarli
1: via. Ciao Doc, Dario da Roma. Io per un breve periodo della mia vita ho fatto anche l'agente immobiliare. Ti devo dire che ci sono due problemi fondamentali, secondo me, nella compra e vendita delle case. Il primo è che chiunque abbia un appartamento si sveglia la mattina e mette il prezzo che più preferisce senza avere una tabella di riferimento per prezzi al metro quadro. Il secondo è poi che le agenzie immobiliari si occupano sia della vendita che dell'acquisto e quindi non c'è una giusta concorrenza. Sarebbe meglio fare come all'estero, dove c'è l'agente immobiliare che si occupa della vendita e c'è l'agente immobiliare che si occupa dell'acquisto dello stesso appartamento, e i due vanno poi a fare un contenzioso, la regolazione, un accordo per i prezzi. Ciao Dario da Roma e scusa il messaggio lungo.
2: Grazie Dario, il mercato è questo, c'è una deregulation impressionante. Una volta, ma tanti anni fa, c'era l'equo canone, ne ricordate? Insomma, una politica, giusto o sbagliata che fosse, che cercava di calmierare questo tipo di settore che è veramente ormai ingestibile per tutti, proprietari e affittuari.
3: Buongiorno. Buongiorno, niente, io ho una casa che è appunto sfitta, che ho affittato con regolare contratto, ma per mandare via la persona perché mi serviva ci ho messo un sacco di tempo e me l'ha lasciata in condizioni non proprio, era appena ristrutturata e non è che me l'ha lasciata in chissà in quali buonissime condizioni. Il problema è questo, che tu l'affitti e finché trovi la persona corretta che ti paga va tutto bene, ma se smettono di pagarti, ti devastano la casa, non li riesci nemmeno a buttare fuori. Voglio dire, le seconde case che sono sfitte non è che ce l'hanno regalate, le abbiamo pagate, certo. E ci si è pagato un mutuo sopra e sinceramente io non le affitto più, mi dispiace, me la tengo magari sfitta, aspetto che i miei figli la utilizzino, ma non mi rimetto più nelle condizioni di affittarla. Questo è, no, non siamo tutelati.
2: Questo è vero, diceva, questo è il messaggio di Cristina. Ne leggo un altro: di mestiere acquisto case per affittare, ultimamente è sempre peggio. Sull'affitto bisogna calcolare il 20% di tasse più IMU e compagnia bella. Vuol dire che se va bene si parla che all'anno si tengono circa 8 mensilità e mezzo. Le tasse le paghi anche se l'affittuario è insolvente. Uguale le spese condominiali. Per quale motivo uno dovrebbe spendere 200.000 euro per acquistare un appartamento per affittarlo a meno di 900 con questi costi e rischi? Se va tutto bene si va a pari dopo 12 anni e ripete il nostro sfrecciato, se va tutto bene. Gianna scrive: dei 10 milioni di case sfitte bisognerebbe vedere quante sono realmente abitabili e quanto costerebbe ristrutturarle, e siamo tutti senza soldi ormai per fare queste cose. 366 663 4466 per le vostre opinioni.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:50, ancora le vostre voci.
2: Buongiorno sfrecciati. Io avevo un mini appartamento affittato, l'ho dovuto vendere perché di quel poco che ci prendevo di affitto, perché era veramente poco, stavo sotto i 5.000 euro all'anno, e da dividere a metà con mio fratello che era l'altro proprietario, di quella metà dei 5.000 euro io ne spendevo quasi 1.800 di tasse, perché non ci abitavo dentro, non è la prima casa, non era la seconda casa, perché io abito in un'altra cosa, era la seconda casa di mio fratello. Quindi di 2.500 euro ne spendevo 1.700-1.800 di spese mie tra IMU e spese comunali varie, perché ovviamente c'erano anche quelle da pagare. L'ho venduto per la disperazione.
1: Vedete che è un problema questo prioritario nel nostro paese, chiunque voglia affrontarlo, chiunque dovesse salire dopo le elezioni al potere, a Palazzo Chigi, insomma dovrà tener conto di questo, e sarà un tema che è sulla nostra pelle. Perché? Perché poi il potere d'acquisto nostro cala di giorno in giorno. Oggi poi, peraltro, c'è stata anche questa nuova beffa sulle accise mobili che non sono state tolte, quindi insomma da una parte l'ENI ha messo un tetto al gasolio, alla benzina, e dall'altra però alla pompa si paga di più, qualche 6 centesimi di più. Cosa volete che siano? Ormai siamo a 2,20, 2,30. Comunque il problema è enorme, il problema è enorme. Michele scrive: a Roma ci sono quartieri vuoti, ma si continua a costruire. Raffaella dice: iniziassero a togliere l'IMU, che questa sì è una vera patrimoniale sui poveri. Io per un appartamento di 90 metri quadri, dice Raffaella, ereditato, che al momento per vari motivi non posso né vendere né affittare, pago 1.200 euro di IMU più assicurazione, spese condominiali, eccetera. Parlano tutti di tassare le case sfitte, ma sfitte non vuole dire realmente niente. E poi Alessandro: non dimentichiamoci dell'impatto delle piattaforme di affitti brevi, i prezzi praticati su questi siti vanno a drogare l'intero mercato, adeguando i canoni a prezzi inaccessibili. E questa è la realtà che constatiamo tutti i giorni. E ripeto, piuttosto che pensare a, non so, agli stranieri, al tetto di stranieri a scuola o alle primarie, forse di questo dovrebbero occuparsi i vari schieramenti politici. Buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 13:59 minuti, quindi non sono effettivamente ancora le 2 in punto. Questi giorni me la sto prendendo con largo anticipo, mi piace questa cosa. Sono le 2 ora. Stavo per dire, sono una persona tendenzialmente ritardataria. Sì, in effetti sì. Diciamo che io mi concedo sempre il quarto d'ora. È snervante, può darsi, però lo tollero anche sugli altri. Cioè il mio quarto d'ora di ritardo lo introietto anche rispetto a quando qualcuno arriva anche una ventina di ritardo, con una ventina di minuti dopo rispetto all'appuntamento definito. Perché stiamo parlando di orari? Ma perché appena iniziato con questo momento catartico, questo martedì 6 di ottobre, un nuovo appuntamento di Electric Ladyland, lo show che da ora fino alle 17 vi accompagna, soprattutto secondo me scandendo il ritmo nel migliore dei modi attraverso una bella canzone e una band che amate vedere dal vivo.

Ed erano i Darkness con Friday Night ad aprire così le nostre tre ore insieme. Siamo un po' proiettati verso il futuro, visto che oggi è solo martedì e, come abbiamo già deciso di definire, non con degli statement ma semplicemente con un appuntamento di racconto, il martedì è il nuovo lunedì. Tuesday is the new Monday, come Orange is the new Black, serie TV che ho iniziato, a cui mi sono appassionata e a un certo punto ho mollato. L'ho fatto un sacco di volte con un sacco di serie TV. È un problema? È una mancanza di concentrazione? È una leggera forma di ADHD? Perché all'inizio una serie ci conquista tantissimo, la mangiamo, facciamo proprio il binge watching, che ti guardi 7 episodi e poi a un certo punto l'interesse sparisce. Come se alla fine anche scoprire quantomeno come va a finire un po' non ti riguardasse. Un po' metafora della vita. Stiamo per iniziare di nuovo con la grande profondità. Diciamo che il brano in sottofondo aiuta davvero tanto. Questo fu il ritorno dei Depeche Mode. Dopo il cambiamento della formazione, dopo il grande lutto, la perdita di uno dei componenti che fino ad allora li aveva resi tali. Ghost Again, enjoy and welcome to Radio Freccia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:11 con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. Stiamo per ascoltare un pezzaccio dei Led Zeppelin e ogni volta che leggo il loro nome, invece che pensare, non so, al loro straordinario album, penso al speech che fece Jack Black al Kennedy Center Honors, che è questa onorificenza che il governo degli Stati Uniti attribuisce ad attori, artisti, cantanti, band che hanno lasciato un segno del proprio passaggio all'interno della cultura statunitense. Non si deve trattare per forza solo ed esclusivamente di artisti statunitensi. Quindi Led Zeppelin, sotto il saggio sguardo di Mr. Obama e di Michelle Obama, ricevettero insomma questo tributo con questo discorso di apertura di Jack Black. Best band ever, la sua memoria. Better than the Stones, better than the Beatles, even better than Tenacious D, che sappiamo essere la band di Jack Black. Qua li ritroviamo con Heartbreaker. Enjoy.

0: Led Zeppelin con Heartbreaker. Allora, visto che l'ho menzionato, penso che sia arrivato il momento di farvelo sentire. L'avremmo già ascoltato migliaia di volte, il tributo dei Led Zeppelin fatto da Jack Black al Kennedy Center Honors del 2012. La risposta è affermativa, ma noi non ci accontentiamo mai di sentire una cosa 2, 3, 4 volte. Andiamo sempre dritti per la stessa strada in loop. Prego. Ok, lo so tutto, eh.
1: Led Zeppelin.
2: The greatest rock and roll band of all time.
0: Yeah. Right.
2: That's right.
0: Right? Okay.
2: Better than the Beatles.
0: Better than the Stones.
2: Even better than Tenacious D.
0: Oh, e questo l'abbiamo portato qua sulla nostra diretta. Così magari un giorno Jack Black saprà che c'è una persona che lo cita almeno 5 volte l'anno. Da 10 anni.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Radio Freccia.
5: 14 e 25 minuti, perché mi è uscita la voce così alta? Non lo so, volevo mostrare un immotivato entusiasmo, può darsi, alzando il tono di voce, è una cosa che ho sempre fatto per cercare di mascherare del nervosismo, quando in realtà oggi mi sento proprio un po' travolta dal cambiamento di clima, di cielo che sta attraversando la città da cui viene trasmesso questo programma, ovvero Milano. Milano è tornata grigia, non so come sia il tempo nel resto d'Italia, spero che siate, come dire, sovrastati da cieli azzurri meravigliosi, quasi scandinavi, però quando Milano inizia a diventare grigia so che inizio a diventarlo anch'io, anche da un punto di vista visivo, per confondermi tra i palazzi.

Gli anni passano, per quanto mi riguarda questa canzone non la imparerò mai. Cioè, l'ho imparata in quel modo? Cioè questa è I get knocked down but I run again, you were never gonna get me down. Perfetto, rimane così. Ogni tanto bisogna anche imparare a sguazzarci nella propria ignoranza, almeno per una canzone dei Chumba Wamba, che non me ne vogliano, è simpaticissima canzone, probabilmente è stato anche un grande grande successo commerciale, anzi senza probabilmente, quando uscì, però ci sta anche. Non ho voglia di scardinare questo ricordo che ormai mi si è proprio impiantato in mezzo alle sinapsi, per capire poi qual è il senso che

Non credo che sia proprio una canzone rivelatoria. Nel caso ci fosse qualcuno che sa questa canzone, non mandatemi un audio. Niente saputelli, ok? Il martedì ci facciamo tutti i fatti nostri. Vi va?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 38 minuti. Oggi mi sto prendendo un sacco di chiacchiere quando invece c'erano delle cose importanti da dire. Tipo, ho visto che sono arrivati un sacco di messaggi super positivi per il ritorno in top 20 dei Dirty Honey, che tornano in Italia con tre date a febbraio. Il 20 febbraio suoneranno a Padova, il 21 febbraio a Roma e il 23 febbraio a Milano. Padova suonano a LOL, a Roma al Largo Venue, mentre a Milano all'Alcatraz. Quindi nel secondo mese dell'anno che verrà potrete andare, insomma, a sentire questa band veramente molto interessante. È arrivato un messaggio super carino che diceva: i Dirty Honey saranno una di quelle band che potrebbero rivelarsi fondamentali per tornare a vedere la massa di giovani innamorati del rock. Può darsi un po' l'effetto che ebbero i Greta all'inizio della loro carriera.

Land of Thousand Dances. Ogni tanto mi sa, ho la sensazione di dirti, caro nessuno, visto che sei entrato in studio, delle cose che sono a metà strada fra belle frasi ma anche un po' una strunzata. E lo vedo perché fai di sì con la testa, però un po' ti parte l'occhio. Non ti è piaciuta la cosa che ho detto prima? Vabbè, siamo fatti così. Sai che ho rivisto un'intervista, questo lo racconto un po' a chi ci ascolta, vecchissima, che avevamo fatto, mi sa, per Classic Rock, intervista doppia con tu e la Fra e io e Jimmy. E a un certo punto chiedevano di raccontare un aneddoto, tipo un inner joke, una cosa che riguardava solo noi. E io ho raccontato Tamarindo. L'ho raccontato, sì. Perché io... Che cosa, scusa? Sai perché? Perché ti sei anestetizzato alle cose che dico. Cioè, secondo me... Allora, Tamarindo era questo gioco. Quando abbiamo iniziato a lavorare tutti assieme, quando Radio

Freccia era ancora un embrione, quasi un... era una web radio, si chiamava RTL Rock. Io vantavo una grande, grande giovinezza all'interno del gruppo, ma anche alle volte un'inesperienza comunicativa. Tendevo a raccontare cose che alle volte potevano sfociare nel «Mio Dio, Cecil, ma che cosa stai dicendo?». Allora il buon Nobody e Jimmy mi diedero una parola segreta per farmi sapere che la storia che avevo raccontato era veramente troppo strana, così da poter invertire la rotta e cercare di salvare il salvabile. Quindi se io dicevo «Ah sì, come quella volta che mi sono arrampicata a mani nude su un albero e poi l'ho abbracciato mentre parlavo con gli animali», e c'era di solito Nobody che mi guardava e faceva «Tamarindo». E lì dicevo «Cazzo, ho fatto oversharing». Però bello, non lo facciamo più, forse perché siamo tutti invecchiati. Dopotutto Freccia ha 10 anni, fra 20 giorni esatti, e questi 10 anni ce li siamo portati dentro anche noi. O forse perché alla fine, forse anzi, te lo dico, ricordati che più per meno meno. Quindi se tu eri lì a dire «possiamo fare di più», io ti ho sempre detto che potevamo fare anche meno e ho avuto la meglio fra di noi. Forze del bene, forze del male, che alla fine sono tutte forze del male. Fidati di me.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:54 minuti. Allora, abbiamo ripreso con la rubrica. Finisce la prima ora di Electric Ladyland e vi faccio ascoltare un brano che normalmente non passa all'interno della nostra programmazione, ma che semplicemente mi piace. Cioè, che magari può essere anche un modo per scoprire un artista che non conoscevate, come nel caso di ieri con gli Hearse. Oppure nel caso di oggi la mia intenzione era un po' diversa, cioè la mia intenzione era: esiste una band, ovvero The Fratellis, che secondo me è conosciuta giustamente anche da

un punto di vista di successo dei brani, principalmente per due canzoni, una è Harrietta e l'altra è Chelsea Dagger. Ok, canzoni perfette per andare a un party, ti diverti un casino, magari ti stai anche bevendo un drink buonissimo, sei in presa bene, perfetto. Però all'interno della loro discografia c'è un disco a cui io mi sono molto affezionata, era il loro quarto album in studio, pubblicato nel 2015, che si chiama Eyes Wide Tongue Tied. All'interno di questo album c'è una canzone che oltretutto ha avuto un iter particolare per quanto riguardava la selezione del titolo, si chiama Imposters, ma è stata poi una scelta difficoltosa, ovvero Impostori, ed è un brano che il frontman della band ha scritto in quanto lui si è reputato nella propria vita un impostore rispetto ai suoi stessi sentimenti, quella famosa metafora del vivere indossando una maschera. È una canzone che ha un testo bellissimo, che racconta delle difficoltà di riuscire a innamorarsi di qualcuno perché in primis fai fatica a parlare con te stesso, a mostrare quello che sei nel profondo, a mostrare quello che vuoi veramente, a metterti a nudo, a non aver paura di farti ferire un'altra volta, perché poi alla fine lo sai che se verrai ferito sopravviverai anche questa volta e dovrai ricominciare. Quindi alle volte è molto più facile trovare delle scorciatoie, indossare una maschera ed essere appunto degli impostori. Il modo in cui viene cantato il tutto, il modo in cui il brano si apre, ha sempre risuonato dentro di me in maniera potente. Questo è un disco oltretutto poco britannico, nonostante le origini della band, perché venne registrato, scritto, raccontato a Los Angeles. Quindi le sonorità possono avere dei richiami anche che arrivano dalla musica d'oltreoceano. Spero vi piaccia. Nel caso conosceste già questo brano, sapete di cosa stiamo parlando. Soprattutto dell'ultima frase. There's nothing very much I wouldn't do to be the last of the men that you romance with. Farei di tutto per essere l'ultimo uomo che amerai, ma alla fine forse non farò neanche quello. Imposters.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono quasi le 15, sono le 14.59, no, sono le 15 in questo momento preciso, quindi hello rockers and welcome, inizia la seconda ora insieme di Electric Ladyland. Mi sono un po' emozionata nel farvi ascoltare questo brano, non che io abbia scoperto l'acqua calda, ma perché, non so, mi piace ogni tanto farvi sentire delle cose che magari mi accompagnano anche nei miei pensieri, nei miei viaggi, negli spostamenti in cui ogni tanto mi metto a pensare alle cose che poi potrò raccontarvi qui in diretta. Mi chiamo Cecil B, per chi non lo sapesse, Cecil perché il mio nome di battesimo è Cecilia, una scelta molto difficile, anche molto distaccata dall'effettivo nome, B per le B-side, e soprattutto questo show si chiama Electric Ladyland perché ci piace fare dei tributi a Jimi Hendrix e semplicemente avere uno spazio preciso dalle 14 fino alle 17. Con musica, racconti, condivisioni, qualche cavolata qua e là e soprattutto il fatto di sentirsi anche un po' meno soli. Yeah!

0: You're listening to Radio Freccia.
1: The show is called Electric Ladyland.
0: Io sono Cecile.
1: Allora erano i Doobie Brothers con Long Train Running.
0: Benvenuti. Seconda ora insieme di un programma che, dopo tutto, non vuole avere delle aspettative troppo alte, le abbiamo detto ieri. Provarci sempre, riuscirci qualche volta, va bene così. Questo è l'unico modo che ho io di sopravvivere a questa fase della mia vita. Non potrei veramente ambire a un qualcosa di più grandioso. Ogni tanto la grandiosità la si lascia agli altri, ok? Sono i giorni per me dove cammino con le mani in tasca, che è una cosa un po' casual che mi fa sentire molto a mio agio con i miei pensieri. Se devo agitare le mani in maniera molto aggressiva significa che qualcosa mi sta mangiando dentro, ma se cammino con le mani in tasca il mio corpo mi dice che sono sulla strada giusta. Ogni tanto ascoltare i segnali che il tuo corpo ti dà ancora prima che tu li capisca fa bene all'anima.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15 e 11 minuti, allora stiamo per ascoltare un brano che amo tantissimo, ci immergiamo proprio a pieno nella sonorità, nella narrativa grunge, facendo un salto indietro negli anni 90. Mi piace, non so perché, memorizzare le date di alcuni album, esattamente come mi ricordo che Nevermind veniva pubblicato il 24 settembre 1991, mi piace ricordarmi che Dirt, che è il secondo album degli Alice in Chains, viene pubblicato il 29 settembre del 92, quindi dell'anno successivo, quindi anni densi e ricchi di ispirazione, soprattutto per chi amava questo genere musicale nello specifico. Questo è un brano, quello che sta per arrivare, tra i più famosi della discografia della band, scritta da Jerry Cantrell, parlando della sua relazione con l'allora fidanzata Courtney Clark. Ed è una canzone che usa la metafora del cadere all'interno di un buco per descrivere l'incompatibilità dell'essere umano a poter vivere delle relazioni d'amore destinate a durare per sempre. Down in a Hole.

Vabbè, la versione che abbiamo appena ascoltato di Down in a Hole arriva dal MTV Unplugged del 1996, dove appunto gli Alice in Chains si esibirono per lasciare questo segno indelebile che mi porta a dire un'ovvietà, ok, ma la dirò: i tre più belli MTV Unplugged della storia sono stati quelli grunge. Nel 92 i Pearl Jam, nel 93 i Nirvana e nel 96 gli Alice in Chains. Oltretutto, nel caso di quello dei Nirvana e nel caso di quello degli Alice in Chains, sono comunque legati in maniera anche molto triste poi alle sorti delle voci di queste band, perché comunque sappiamo che Kurt Cobain venne a mancare poco dopo, comunque nel 1994, e l'esibizione con l'installi alla voce fu una delle ultime che vide appunto lui come frontman degli Alice in Chains. Che triste! Meno male che arrivano i Franz Ferdinand che mi tirano un po' su.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 15:26 minuti, questo pomeriggio sta scorrendo abbastanza immacolato, nonostante le premesse di questo mio umore influenzato dal clima che mi circonda, e a quanto pare non sono l'unica a farlo. Adesso, come dire, ci siamo immersi, ok, nel grande impegno emotivo degli anni 90, del grunge, e ci siamo sentiti un po' toccati, io sì, sempre, ogni volta che ascolto qualche MTV Unplugged che arriva appunto da quegli anni lì. Adesso torniamo ancora più indietro, quando invece c'era quel senso di apatia e di nulla che alimentava la rabbia e la ribellione dei giovani degli anni 70.

Allora, la mia red flag è credere di poter cantare come lei installi poco fa nella versione unplugged di Down in a Hole, quando invece siamo tutti un po' più Johnny Rotten, perché bello è riuscire a fare Down in a Hole, ma vuoi mettere, riuscire a dire I am the Antichrist? Ha tutto un altro sapore. Io non grande fan dei Pistols e nemmeno grande fan di Johnny Rotten, però questa sua anche scelta a livello proprio di nome d'arte, visto che ieri parlavamo dell'accettazione del lato oscuro di ognuno di noi e nel suo caso del lato marcio di ognuno di noi, perché Rotten questo significa, mi ha sempre fatto invidiare insomma il suo nome d'arte, perché Cecil B carino, ma si poteva fare comunque di meglio. Lunga vita alla regina? No, direi lunga vita al re, o comunque lunga vita a tutti noi, soprattutto ai nostri sogni che non si spengano.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:37 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì. C'è chi dice: Cecil, per quanto mi riguarda, il martedì è la giornata peggiore di tutti. Questa è già un'ottima premessa, perché nel martedì ci vedo proprio il limite della mia batteria esistenziale, il limite della batteria sociale, il limite dell'entusiasmo, il limite della concentrazione. Aspetta, però questo messaggio va molto avanti con un sacco di negatività. Puoi anche decidere ogni tanto di concentrarti solo su una cosa, cioè il martedì la batteria sociale, non pensarci, non devi per forza uscire il martedì sera. Così è, un esempio a caso.

Chubby Checker con Let's Twist Again alle 15:44 minuti. Scusate, devo sempre esagerare. Ho sempre questa tendenza, soprattutto quando devo mettere fretta ai miei amici. Dai che sono già le 15:44, ma non è vero, sono le 12:40. Ah, scusate, ho un attimo sbagliato, mi confondo con i numeri. Sì, tendo sempre ad aggiungere dei minuti. Lo faccio soprattutto con l'orario sulla mia macchina. Porto tutto avanti un po', così

Quando salgo in macchina, vedo l'orario, penso di essere nel panico, inizio a guidare nel panico, quindi rallento e alla fine riesco ad arrivare all'orario giusto, né troppo in anticipo né troppo in ritardo. Ha senso questa cosa? Spero di sì. Però è vero, cioè io lo faccio di portare avanti l'orologio, va bene, me l'ha insegnato mia madre. Mia madre è una persona nervosa tendenzialmente e io ho preso questo da lei. Mai completamente rilassate nella vita. Tieniti sempre con l'occhio aperto mentre dormi, così almeno la mattina sei nervosa al doppio, però almeno hai tenuto sotto controllo tutto quello che poteva succedere tra il tuo sguardo e la fine della tua camera. Sto scherzando ovviamente. Per la questione del dormire, per la questione dell'orario sono serissima. Noel Gallagher.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 15 e 48 minuti. Dov'è? Dov'è Gigi? Gigi, ma mi raggiungerai per questo appuntamento con il TGG? E tu dirai sì, però è iniziato abbastanza in anticipo. Sì, perché oggi chiudiamo in realtà questa seconda ora insieme con un brano gigantesco. Cioè, forse, no, tolgo forse la canzone più lunga e strutturata della discografia di Bruce Springsteen. Adoro, cioè, sono molto contenta. Oggi sto toccando dei punti dove sono sempre lì per mettermi a piangere in diretta. Non so come mai. Perché il tempo oggi non è dei migliori, perché quando tutto è grigio è veramente difficile riuscire a essere di quelli che vanno fuori dal coro, no? Avete presente quelle foto motivazionali dove magari ti dico, cioè non so, c'è una distesa di pecore e ti dicono tu devi essere quella pecora nera, quella diversa. Io di solito sono una delle pecore bianche in mezzo a tutti, dispersa proprio lì, che mi faccio prendere, andare, il tempo è grigio, sono presa malissimo, eppure dovrei sempre ricordarmi di questa fonte inesauribile che è la musica e soprattutto l'utilizzo che ognuno di noi può fare della suddetta musica all'interno della propria vita. Allora, l'album da cui è tratto il brano che stiamo per ascoltare risale al 1975, terzo album in studio di Bruce Springsteen, del Boss, uno dei più grandi dischi della sua carriera, forse non quello che ha venduto più copie. Mi verrebbe da dire che Born in the USA è stata la svolta commerciale, è arrivata un po' più avanti. Questo però è uno degli apici di quel tipo di cantautorato che io ricerco da Springsteen. È il disco, ok, che io metto quando vado a casa dei miei. Quando sto mangiando a casa dei miei e tiro fuori il vinile di Born to Run, so che è il momento giusto per ascoltarlo, perché è un disco che comunque ti ricorda la potenza dell'individuo, ti ricorda la potenza dell'avere una coscienza, di ricordarti che anche se sei l'ultimo potrai trovare la tua strada, che se riuscirai a iniziare a correre e ti dirai che chi si ferma è perduto, saprai che anche se ti sei perso ti potrai ritrovare. Meraviglioso, però tutto suona così incastrato in un luogo distante dove però ogni tanto ti puoi permettere di andare. Io questa sensazione l'ho avuta la prima volta che ho visto Springsteen dal vivo. Mi sembrava di essere cristallizzata in un luogo lontano dove però c'era tutta la mia storia assieme a quella delle persone che erano intorno a me. Questa ve la dedico. Che siete persi o che vi stiate ritrovando. Bruce Springsteen, questa è Jungle Land. Enjoy.
2: The Rangers had a homecoming in Harlem late last night. And a magic rat drove his sleek machine

silence pulls away. Where's the girl sets out the bedroom?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Baboia. Arriva quando cazzo ti pare piace.
2: Stavo facendo cose.
1: Sì, stavi facendo
2: come sempre,
1: cose.
2: Come sempre.
1: È come se io invece non avessi cose da fare, no, gente, certo, da vedere, ovvio, momenti da vivere. Cioè,
2: molti più di me, peraltro, non che ci voglia molto.
1: Ma perché? Però... Non è vero, perché tu non hai momenti da vivere? Tutti hanno sempre momenti da vivere, caro il mio Gianluigi Riccardo, che è arrivato. Perché, signori e signori, inizia il TGG, che è una splendida crasi tra la parola TG. Sì. E la parola Gigi, visto che è co-condotto da me e Gigi. Ma dimmi, secondo, sì, te quale mente, sì, avrà potuto partorire, cioè, questa meravigliosa idea di fare una crasi fra TG e Gigi? Cioè, vorrei fare un plauso a questa persona.
2: Brava, bravissima questa persona. Chi è stato?
1: Sono stata io. Buongiorno a tutti, terza ora di Electric Ladyland. Non so perché, è da quando è iniziato il programma che ho passato delle canzoni che parlavano di venerdì. Ho aperto con Friday Night dei Darkness.
2: E invece, mi dispiace, cari ragazzi, siamo solo all'inizio della settimana.
1: Questo perché non dobbiamo vivere nella proiezione del futuro. Il futuro è solo un concetto.
2: Qui
1: che
2: è ora, dovete vivere, oh, qui è ora.
1: Grazie.
2: Here now.
1: Sì, il problema è che tu neanche quello fai. Tu nel futuro, nel passato, nel presente. Sei una medusa.
2: Perché?

0: Cure con Friday, I'm in love, ad aprire così la nostra terza ora insieme di Electric Ladyland con Cecil, con Gigi, soprattutto speriamo con gli aggiornamenti degli Aerosmith che dovrebbero arrivare in teoria oggi.
1: No, allora in realtà è arrivato un video che è un non aggiornamento, nel senso che allora ieri c'è stato questa clip che è stata pubblicata, questo teaser di Steven Tyler insieme a Ross Halfin, storico fotografo del rock,
0: e
1: del rock.
0: Bravo, grazie.
1: E i due stavano lavorando con l'insegna di una venue a Hollywood e ora semplicemente insomma è apparso. Prima Aerosmith and Friends, ora dice 29 ottobre, 1 novembre.
0: Ok.
1: Con Ross Halfin che dice: ah, comunque Steven, ti è mancato tornare, ti manca, no? Suonare dal vivo, no? Cioè, la cosa che mi manca di più in realtà sei tu, la tornata, perché sono cazzeggio.
0: Ok, però comunque basta. Il tema del tornare dal vivo.
1: Ora bisogna capire se sarà una roba one shot più o meno, o una residenza, o magari qualche show sparso qua e là.
0: Secondo me one shot.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16 e 12 minuti. Allora, cari ascoltatori e care ascoltatrici, fan di Gigi. Ma anche fan miei, se ce ne sono, ma non credo.
2: Credo
1: allora,
2: siano più fan tuoi che
1: ma
2: miei.
1: Non credo. Allora, vi ricordo, cari rockers, che Radio Freccia in questo periodo vi regala i biglietti per andare al concerto dei Portugal The Man. E allora cosa state aspettando?
2: Andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner Special Encounters. Come al solito, se non lo trovate, scorrete che a un certo punto vi spunta fuori.
1: Sì, oppure potete andare anche sul sito radiofreccia.it. Se scorrete verso il basso trovate il bannerone con la locandina del tour, con scritto partecipa, e seguite tutte le istruzioni, che questa volta potrebbe essere la vostra volta.

0: Para para para para para para para pa.
1: Cosa, scusa?
0: Para para para para para para pa.
1: Papa's got a brand new bag. James Brown, 16 e 14 minuti. Allora, dove ci porti quest'oggi?
0: No, quindi visto... niente, Aerosmith.
1: Per ora nada.
0: Un pacco, cioè, arriveranno nuove notizie. Cioè, avete un po' rotto le scatole con questa comunicazione. Alla...
1: Beh, l'avevano fatto anche i Linkin Park, però, ti ricordi?
0: Sì, ma molti lo fanno. Cioè, sta cosa che devi stare sempre lì a aspettare per fare il like a ogni post. Ah, sì, un indizio ogni giorno, ogni tre ore, basta.
1: Vabbè, comunque sicuramente si parla
0: sarà
1: di una dimensione.
0: Live, sì,
1: esatto.
0: Sarà live, una roba alla Back to the Beginning, secondo me ci sarà sempre Youngblood di sicuro, logicamente.
1: Fare tutto il loro EP assieme.
0: Ci sarà la metà della band che c'era degli artisti che c'era Back to the Beginning, perché
1: vabbè, però
0: dove
1: ci
0: c'era
1: sta.
0: Anche Steven Tyler, tra l'altro.
1: Magari quindi. Però ci saranno delle aggiunte.
0: Speriamo,
1: non, so.
0: Speriamo non ci sia lo stesso epilogo.
1: No, dai Gigi!

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99€ e da giovedì termoventilatore a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Radio Freccia.
6: 16 e 24 minuti, perché ridacchi?
7: No, è arrivato un messaggio per te, ci scrivono: ciao, potresti prestarmi 950 euro? Devo pagare urgentemente il dentista, ma il mio conto è bloccato, te li restituirò stasera.
6: Sì, e come me li restituisci? Anzitutto chi sei? Io te li presto anche 950 euro, devo prima chiedere a Gigi di prestarmeli però, perché
7: non io devo chiedere a qualcun altro di prestarmeli, quindi potremmo andare avanti così all'infinito. Tra l'altro, scusa, allora il mio conto è bloccato, cioè le restituisco stasera.
6: Come fai a sbloccarlo entro stasera?
7: Capito, cioè,
6: a me questo è proprio il punto per
7: capisci, cioè,
6: non il fatto che magari è cioè questo è proprio il messaggio truffa,
7: sì.
6: Cioè questo è un messaggio così, cioè, di quelli che ti arrivano anche sul telefono: papà, ho perso il telefono, mi richiami.
7: Esatto.
6: Sto male,
7: ciao, quindi. Sono Elvis, sono incastrato in India, non riesco a tornare, ho bisogno di un bonifico per...
6: Scusami, io non ti sto più ascoltando perché io ballo come Gwen in questo video, che per me è stato l'ispirazione di stile da sempre.

0: State ascoltando Electric Ladyland con Gigi e Cecile, e loro erano in No Doubt con Hella Good. Comunque devi sapere, sì, prima di leggere questo messaggio, sì, che un mio compagno di scuola diceva che io le somigliavo, ma che avevo i capelli mori, cioè
1: Evil Gwen Stefani,
0: sì, i capelli scuri, corvini, e non ho mai capito se me lo dicesse perché ci credeva, perché voleva provarci, perché voleva tantissimo prendermi in giro. E quindi io per un grande periodo della mia vita, cioè io mi sentivo che dovevo ispirarmi da un punto di vista di stile, non tutto il resto, perché poi io e Gwen la vediamo un po' diversa su alcuni aspetti della vita, un cicinino, una cosa politico, sociale, religiosa, vabbè, comunque. Però dal punto di vista dell'estetica, per me lei è stata tipo referenza, cioè proprio eminenza.
1: Vabbè, ma cosa le vuoi dire Gwen Stefani? Cioè all'epoca, poi in particolare, incredibile, super cool.
0: Cioè lei e Gavin Ross assieme, per me, cioè l'idea di che cosa è una coppia, sono due le coppie per me, cioè proprio che dici perfetti, nati per stare insieme. Vabbè, a parte cioè l'epilogo della loro storia, che lui era una merda, ma questa è un'altra storia. Comunque Gavin Rossdale e Gwen Stefani
1: e
0: David Bowie e Iman, cioè le foto del loro matrimonio, cioè tu le guardi e dici scusate, non sarò mai così.
1: Vabbè, ma quello anche non il matrimonio, cioè Bowie a prescindere, non saremo mai così,
0: pure Iman.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kent

0: La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 16:36 minuti con la vostra Cecilia e il vostro Gigi. Ho lasciato le cuffie sul divano.
4: Vabbè, pazienza, succede. Sai che
3: andrò nel panico adesso.
4: Sai che invece ha lasciato la chitarra sul divano?
3: Sì, lo so perché io leggo il sito radiofreccia.it.
4: Ah, brava.
3: Anzi, ti dirò di più. Seguo Radio Freccia sui social, quindi Radio Freccia off con una F sola, non due, perché off con due F significa spento. Una radio spenta non piace a nessuno, quindi Radio Freccia off official. Vedo Brian May, due punti. Niente più tour con i Queen.
4: Esatto.
3: Ma niente più tour e basta, non solo con i Queen.
4: No, sì, poi farà magari le sue robine qua e là. Però ha detto basta i Queen, basta andare in tour, perché comunque se vai in tour rinuncia alla tua libertà.

0: I'm sending out an SOS message in a bottle. I police alle 16:41 minuti. Mi ero legata i capelli come Gwen Stefani, mi sono però vista in radiovisione, così lo ricordiamo, 258 del digitale 7386, e ho pensato meglio scioglierli. Allora, dove sì. vogliamo andare? Parliamo meglio di questa decisione di Brian May. Insomma, quanti anni ha vissuto on tour il chitarrista e storico fondatore dei Queen?
1: Sono 50 anni, quindi Urca. Ha detto, insomma, ora basta. Ha fatto questa intervista al Times in cui ha detto 18 mesi fa ho deciso che non volevo più andare in tour, perché insomma durante il tour americano dei Queen c'è stata una persona cara che è scomparsa e lui non poteva muoversi, era lì in tour, e quindi quella cosa un po' ha detto, ma sai, io a casa comunque ho una famiglia, ho gli affetti, ho tutti i miei impegni anche da astrofisico, il fatto che comunque sei, per quanto ami viaggiare, ami suonare, il fatto che sei in tour
0: ti limita
1: la tua libertà, certo. E direi che insomma dopo 50 anni, bella lì, ho già dato, potrei anche insomma concedermi un attimo di fermarmi e vivermi la mia vita.
0: Però solo lui o anche il resto poi della band?
1: Ho capito, solo lui e basta, cioè.

0: Radio Freccia. Rock
1: Time. Sono le 16:49 minuti e siamo arrivati a... cosa c'è?
2: No, niente, niente.
1: Questo è il sospiro delle 16:49.
2: Allora, siamo arrivati in chiusura, ma visto che comunque, insomma...
1: Mi è entrato un capello nel naso.
2: Ti è entrato un capello nel naso.
1: Ma è terribile.
2: Che comunque, cioè, in radio poi funziona molto bene come cosa. Visto che c'è stato Bowie, sappiamo, sì, che comunque è sempre giusto tirare fuori
1: celebrare Bowie. Certo che è sempre giusto.
2: Questa settimana, sì, si festeggia la settimana mondiale dello spazio.
1: Sì.
2: Quindi abbiamo fatto un piccolo carosello che trovate sui social, anche un articolo sul sito dedicato, insomma, ad alcuni rapporti tra rock e spazio. Ovviamente si parta con Space Oddity.
1: 11 luglio 1969.
2: Esatto, a ridosso dell'Apollo 11, dell'allunaggio. Poi in realtà il brano è stato anche portato proprio da un astronauta canadese sulla stazione spaziale.
1: Scusami, anche aspetta, Across the Universe dei Beatles,
2: anche Across the Universe dei Beatles, che è stata a un certo punto anche spedita nello spazio. Sostanzialmente,
1: sì,
2: con McCartney che ha detto vabbè, allora salutatemi gli alieni, ovviamente Rocketman, ci sono i Rush, ci sono i Queen, insomma, così, giusto, era giusto per tirare Bowie dentro a caso, mi sembrava giusto prima di salutare.
1: Io lo cito sempre quella
2: il dissing tra Bowie e Elton John,
1: che poi in realtà fu un dissing comunque elegante.
2: No?
1: Fu un dissing elegante. No, fu un dissing elegante comunque fra Sir a servizio della regina, un po' come 007, perché cioè non è che ci furono mai dichiarazioni velenose. Solo una volta Bowie, durante questo live
2: alla BBC,
1: guarda, vado a memoria, deve essere
2: il live at the Bib, nell'album
1: 75, non mi ricordo. Vabbè, comunque a un certo punto lui, mentre sta cantando Space Oddity,

0: Di tra un ground control to Major Tom fa I'm just a rocket man e lì capivi che c'era tutto il dissing, però molto più cioè non so, non Kendrick Lamar e Drake,
1: che comunque
0: hey Drake I heard you like him young, cioè no, non era
1: però magari
0: quello.
1: Oggi chissà un bel dissing oggi tra Bowie e Elton John, purtroppo non lo sapremo mai.
0: You opposite to me sarebbe una roba del genere.
1: Però è molto bello.
0: Non ti è piaciuto?
1: Facciamo ma vedere anche la casa, la casa di Bowie su Google Maps.
0: Oppure
1: Drake.
0: Qual è la prima città che, scusate, Lenny Kravitz, ci parliamo una
1: vabbè, cosa. Tanto da Lenny Kravitz, ti ascoltiamo 45 volte al giorno.
0: Ciao Lenny,
1: vabbè,
0: ciao.
1: Ciao Lenny.
0: Qual è stata la prima città a inaugurare una strada a suo nome? Secondo me Parigi.
1: Parigi.
0: Rue David Bowie.
1: Sì, Parigi.
0: Esatto.
1: A ridosso
0: della Senna.
1: Della Senna, sì.
0: Va bene, bene, allora sei preparato. Detto questo, signore e signori, thinking of you, senti qua. Io e Gigi torniamo domani, per quanto mi riguarda a partire dalle 14.
1: E alle 15:50.
0: Abbiamo deciso di parlare su Thinking of You. Vabbè. Ah, era bellissimo pezzo,
1: bellissimo. Però era così. Ma perché pensiamo a Lenny?
0: No, è che bisogna attuare atti di ribellione personale anche
1: giusto.
0: Di martedì. Ciao a tutti, buona serata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me.
2: Oggi è il 6 ottobre. Una ricerca ha dimostrato che più alberi vengono abbattuti e meno colorate diventano le ali delle farfalle. Per smaltire dei robot umanoidi ormai vecchi e obsoleti, un'azienda li ha addestrati a buttarsi nell'acciaio fuso. Se vi siete mai chiesti perché gli animali spazzini non si mangiano tra di loro, ma non avete ancora trovato una risposta, è il vostro giorno fortunato, perché ve lo dice Attilio.
3: Is there anybody alive out there?
1: And we are back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 6 di ottobre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18. With the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, perati ben ritrovati. A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare, ci avete voglia di condividere. Avete fatto schifo con dignità anche di lunedì sera? Beh, allora fatevi due domande, ma nel caso raccontatecelo. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
1: Ciao. Qualcosa mi dice, lo sapevo, che la redazione sia sguarnitissima.

0: Diana. Da Gioele.
1: Allora, Gioele, non so come dirtelo. Ciao Diana, yuhu, capito anche. Prende anche gli yuhu, Diana. Cos'era? Ah, aiuto, dici che era il suo aiuto? Cos'era? Ah, dici che era il gufo. Sì, è vero. Allora, Gioele, tu sei piccolo, ma è tempo che sappia delle cose. Te le dobbiamo rivelare. Diana, ieri, mentre eravamo in diretta, ci ha mandato un messaggio, ma neanche sul numero nostro, quello della chat del programma, proprio su quello dei messaggi della radio, quello a cui hai scritto tu, al 366-663-4466, un messaggio che non aveva nessun testo. Zero. Era solo la foto di una birretta. Perché noi siamo così, siamo un programma che, come dire, lascia liberi, no?
2: È compromettente.
1: È un po' compromettente, un po' compromettente. L'abbiamo invidiata molto, le mandiamo un saluto, è qualche giorno di vacanza e tornerà domani. Ciao Diana, ti vogliamo bene. C'è Giulia che scrive: ciao Nessuno e Fabione, alla notizia dei robot stavo soffocando, ho una domanda onesta, ma se faccio solo schifo, ma proprio in generale, va bene lo stesso o devo per forza fare schifo con dignità? Mi spiace Giulia. No. È una componente fondamentale di quelli che frequentano questo spazio. Se si fa schifo, sempre dignità. Perché noi siamo quelli che restano, quelli che si distinguono. Siamo quelli del mixatore. Abbiamo tutti i nostri momenti, ma con l'orgoglio. Noi non rinneghiamo i nostri momenti di schifo. No. Noi con grande dignità. Dobbiamo andare sempre testa alta. Walk tall or don't walk at all, diceva Springsteen. E quindi manteniamo tutto questo. Tra l'altro la notizia dei robot in realtà è bellissima. Questi robot... bravo, sì. Guarda, andiamo veloci, però è bellissima. C'è un'azienda di intelligenza artificiale che ha sviluppato dei robot umanoidi, si chiama Figure AI. Siccome sono diventati vecchi, perché sì, i robot sono già vecchi, già qua potremmo aprire delle cose, ma non lo faremo, gli ha detto: cosa facciamo qua? Com'è che ci li smontiamo? No, ma è uno sbattimento. Tu hai idea di quanti componenti ci sono in un robot? Infiniti, tantissimi. Allora, a chi potremmo chiederlo? Fammi pensare. Ma se chiediamo a Schwarzenegger? E hanno chiesto ad Arnold Schwarzenegger, il quale ha detto: secondo me dovreste fonderli. E quindi li hanno programmati tutti, hanno trovato

un forno, una fonderia gigantesca, l'hanno dovuta, sono dovuto andare fino in Finlandia e lì c'è questo calderone gigantesco che pesa 75 tonnellate e gli hanno

0: chiediamo a lui, cioè, tutto molto bello. C'è anche un'altra cosa di cui Fabione volevamo parlare, che era così carina, di sti vagoni della metro, che ce l'aveva, è bella quella lì. Poi si parla di animali. Però senti, io c'ho bisogno di una mano. Ho bisogno non del Macumba, ma ho bisogno del maestro Zen, Fabione. Sì, qua ci vuole, te lo dico. Non prendi il telefono, te lo dico. Mi serve proprio un consulto.
1: Sì.
0: Allora, tu, quella roba della casa tua, che ci hai messo i lavori, eccetera, eccetera, come ti ha lasciato? Cioè, provato?
1: Sì.
0: Perché tu hai fatto tutta la casa.
1: Tutta la casa.
0: Tutta la casa, cazzo, è tanto.
1: Sì.
0: Allora, senti, a me stamattina dovevano portare due armadi, non uno, due, ok? Vuol dire che dovevo smontare, non uno, due armadi. Mi sono fatto aiutare, ho chiamato e adesso sono con gli armadi smontati. Alcune, le parti grandi ce l'ho ancora lì perché sono da solo a portarle giù, sì. Però quelle piccole le ho anche sbaltite, quindi avanti coi lavori. Quei miei amici svedesi, che secondo me sono anche tuoi amici, quelli che fanno i mobili.
1: Ah, ok. Sì.
0: Ma è un'azienda storica di famiglia, sì, come Procopio, sì, fanno tante cose. Mi dovevano mandare due spedizioni. Ok, me ne è arrivata solo una.
1: Ah.
0: E quindi adesso io in casa, a parte aver telefonato 200 volte perché la seconda cosa non è arrivata, adesso ho non uno, ma ripeto, due armadi in casa esplosi in giro per la casa. Allora, visto che tu hai affrontato non soltanto il cambio degli armadi, ma proprio di quell'immenso... Ok, con questo sottofondo zen... Mi puoi dire come affrontare i prossimi giorni? Perché io non so quando mi arriveranno i pezzi. Proprio non me l'hanno detto. Buff, spariti completamente. Quindi sono con la casa che ho delle camicie là, sopra, in alto, sulla cappa. Non so, degli accappatoi invece sotto il letto, quelle cose. Mi dici come si fa senza sclerare male, per favore? Complicato.
1: Tanta pazienza.
0: Tanta pazienza.
1: Molta pazienza.
0: Molta pazienza. Però ragionevolmente.
1: Sì.
0: Tu che hai assistito a tutto questo. Se si sono dimenticati di far dispedire un intero coso di pezzi di armadio.
1: Allora, prima c'è la pazienza. Poi dopo...
0: Cos'è?
1: Parte...
0: Il merdone. Poi parte il merdone. Per forza, sì, siamo d'accordo. Ma ragionevolmente, quando mi dovevano arrivare... Quando arriverà? Chi può dirlo?
1: Chi lo sa?
0: Chi può dirlo?
1: Pensa che a me... Mi hanno lasciato senza montarmi i gabinetti e...
0: No, veramente? Cioè, veramente? Certo. Questo non lo sapevo. Ma per quanto tempo?
1: L'azienda che è venuta a fare i lavori a settembre ha deciso di non presentarsi.
0: No, ma io questo non me lo ricordavo.
1: Invece...
0: E quando sono arrivati?
1: No, ho dovuto trovarne degli altri.
0: Ah, hai chiamato degli altri e quindi diciamo che hai risolto l'emergenza. Qui è un po' più complicato.
1: Però ero senza, diciamo...
0: Sanitari.
1: Sanitari.
0: Questo non ci aiuta.
1: Bisogno di prima necessità. Insomma.
0: Ecco, e sentivi in sottofondo questa musica?
1: Sì.
0: Butta su un disco, va Fabione. Buttalo su. Io ho capito questa mattina che ci sono varie fasi. Tra l'altro sembra ancora la base questa.
1: ma noi non facciamo niente a caso.
0: Ma no, figurati. Questo è un programma studiato nei minimi dettagli. Perché sembra che gli hai messo il per due sui messaggi WhatsApp. Me lo immagino così. E poi a un certo punto partirà una schitarrata qua e là. Un momento epico, un qualcosa. Un qualcosa che ti faccia dire: devo prendere il toro per le corna, devo affrontare la situazione, in qualche modo ce la farò. Sì, ho le pantofole sul soffitto, ma sì, ho delle ante da 2,40 metri in corridoio. Sì, cazzo.

0: Ma per gli androidi non sarebbe stato meglio un grande tritacarne come in The Wall? Ivo da Ivrea.
1: Beh, elegantissimo. A parte che posso dire, Ivo da Ivrea è il tuo nome giusto. Ivo da Ivrea, è giusto. Bravo a chiamarti così, bravo tu. Anche se da Ivrea non è il tuo cognome vero, io sostengo che tu debba essere come Leonardo. Leonardo da Vinci suona abbastanza bene, l'abbiamo sentito più. Ivo da Ivrea molto molto bello. Marianne in top 20 dei Fontaine's DC, bella canzone. Se avete visto la serie TV Ripley, che poi è tratta a sua volta dal mondo di Mr. Ripley, che è il talento, eccetera, eccetera, insomma, dell'impostore che si, diciamo, appropria dell'identità di qualcun altro e finisce per fare un casino dietro l'altro. Ecco, pare che la serie sia stata l'ispirazione principale per questo singolo, che poi è quello che è l'apripista di The Dopamine Chamber. Quanti messaggi che sono arrivati, caro Fabione?
2: Sì.
1: Vero?
2: Allora, aspetto sempre te.
1: Io non ti ho guardato perché voglio cercare questo gioco di capire dal tono di voce. Qua non ti guardo adesso. Questo sì, se era sì, cazzo, oppure sì, sono qua, vai quando vuoi.
2: Io aspetto te.
1: Senti, adesso fai il gatto. Era chiaramente un sì titubante, quello di prima è inutile. Sono arrivati, sì, ma dove?

0: bella lì per i double swing.
1: Ciao Francesco, ci sentiamo lunedì per il mixatone.
0: Aspetta, perché non è finita.
1: Poi ci saranno anche Luigi e Filippo.
0: Allora, abbiamo ufficialmente scavallato qua, Fabio. Abbiamo ufficialmente scavallato, lo spieghiamo a beneficio di chi forse non ha colto immediatamente. Allora, è successa una cosa strana. Gli ultimi due venerdì, durante il mixatone, due venerdì fa, uno a un certo punto ha urlato: ciao Luigi! Ma completamente a caso. E quindi chiedevo: ma chi è Luigi? È partita una raffica tipo l'anaconda, ok? Tipo il Watale, cioè Luigi, ho appena visto Luigi, diciamo, sono arrivati 30-40 messaggi a rotta di
2: ma
0: cuore.
2: Non ti ricorda un po' Valerio?
0: Certo, chi era? Jimmy che lo urlava?
2: No, era una cosa che succedeva anni fa su un'altra radio, molto famosa, Dance.
0: Ok.
2: Era partito questa cosa virale, che allora non si chiamava virale, che durante l'estate si... partiva Valerio, vale così.
0: Voglio dire, noi abbiamo già, a dispetto di Valerio che non se la prenderà, già Luigi. Venerdì scorso qualcuno ha iniziato a urlare Filippo, così completamente a caso, e adesso siamo già a martedì e qualcuno saluta Francesco. A quanto pare, Francesco, venerdì sappi che sei atteso alla cassa 4.
3: Ciao, sono Luca. Ciao, sono Luca. Fermo nel traffico di Roma. Sì. E volevo dire una cosa, volevo dire che delle pantofole sul soffitto non ci faccio tanto, ma quelle ante da 2,40 m, se sono di legno vero, io le vengo a prendere senza impegno, le faccio diventare qualcos'altro perché faccio il falegname.
0: Guarda.
3: E sono più caro dei nostri amici svedesi, ma non ti lascio senza armadi.
0: Bravo Luca. Allora Luca, guarda, non so se per caso poi a che uscita sei del raccordo, però se per caso hai voglia di...

parti queste 5-6 ore verso direzione Cologno Monzese, io ti, guarda, ti aspetto proprio a braccia aperte, ma proprio a braccia apertissime. Te le tengo da parte queste due ante, te le porto anche in schiena qua in radio, guarda, in qualche modo faremo. Allora, invece adesso sentiamo un pezzo storico per dare appuntamento a tra pochissimo, quando sentiremo Attilio. Attilio oggi, ve lo anticipo, perché così poi magari vi fate venire le domande, eccetera, eccetera, se poi avete delle curiosità, il numero è sempre quello. 366-663-4466. Oggi parliamo di animali spazzini. Sarà che abbiamo sentito che c'è del pericolo per i trasportatori di mobili, perché sono lì che mannaggia loro. Fatto sta che la regola d'oro, perché gli animali spazzini vanno in giro e si mozzicano le carcasse di tutti, ma le loro no? Pare che ci sia una precisa strategia per evitare casini futuri. Attilio ce lo spiegherà meglio.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, la vasca?
0: Leviamo.
1: Le piastrelle?
0: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
0: Leviamo.

0: Tanto sopra i 500 euro Iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ringrazio per il saluto e va bene, ci vediamo venerdì al mixatone. Ciao, un abbraccio.
1: È questo, è che viene fuori il nome, no? È Francesco. E si è portato avanti, giustamente.
2: Valerio credo venga da Molterago Celtic Festival, un festival celtico che si svolge nell'entroterra delle Marche, il centro Italia,
1: sì,
2: dove nelle prime edizioni tale Valerio si perse in mezzo a un migliaio di persone e tutti quanti iniziarono a chiamare Valerio a squarciagola. Oggi, dopo 23 anni, è usanza durante il festival chiamare in continuazione Valerio!
1: Eh sì, le leggende sono tante, è bello sapere che in tanti continuano ad ascoltare la radio e passano da queste parti a chiamare qualche amico che magari è disperso. Certo, le origini delle storie possono essere differenti, giustamente Fabione citava le origini magari, no, di altre radio che avevano fatto questo, il Montelago Celtic Festival, che è un posto bellissimo, dove ancora adesso si chiama Valerio. Ci potrebbe essere anche una terza opzione della diffusione di questa usanza, quella di urlare ad un certo punto, così a caso, un nome ad alta voce, che sia Valerio o quello che preferite, soltanto perché in quel momento non vi viene in mente un altro nome, che è quello di Attilio! Una sigla amata dalle persone ricercate.

0: Attilio, posso dire, ogni settimana di più la becchi sempre più la metrica. Stai diventando come Aretha Franklin, stai diventando.
1: Allora, sono Arito, sono Arito, chiamami Arito.
0: Sì, come no, Arigato. Ciao Attilio, come stai?
1: Buona serata, Novaris, benissimo, grazie.
0: Che bello sentirti, stai bene. Cosa succede dalle tue parti? Dove ti trovi? Dove ti ubichi ad urlare uomo selvaggio che va?
1: In mezzo alla mia collezione di arachidi, di disperatamente da rimettere a posto. È una settimana che ci sto dietro, ci vorrò ancora un paio d'anni, poi dovrei aver finito, credo.
0: Ma scusami, la tua collezione di arachidi, se me la ricordo bene, è ferma. Cioè, non è che si è mossa di suo, almeno questa sarebbe preoccupante, perché sono tutti in teca, se ricordo bene. Cosa c'è da mettere a posto?
1: Il problema è che ci entra dentro. I parassiti, questi maledetti parassiti, perché d'estate stanno lì, tu non li muovi, hai tanto da fare, poi quando li rivedi, vedi la polverina, ti bestemmi in un paio di lingue conosciute ai più.
0: Hai capito?
1: E poi, e poi allora ti metti lì, li metti tutto, ogni esemplare lo devi disinfettare e via.
0: È un
1: perché
0: casino.
1: Ci sono anche parassiti per gli animali morti, sì, ci sono anche quelli.
0: Bravo, a questo proposito veramente sei ormai un professionista della comunicazione,
1: e allora
0: ma veramente consumato, un professionista consumato. I parassiti che vengono nelle tue teche a fare la pericena con gli scorpioni fermi lì impagliati, non impagliati, come si dice, tassidermizzati?
1: Sì, tassidermizzati sono seccati,
0: I dry scorpions, allora li chiameremo, sì? Li chiameremo così. Possono essere annoverati nel circuito degli animali tipo mangiacarcasse, tipo gli avvoltoi? Ovviamente non sono della stessa specie, ma hanno qualche cosa in comune oppure semplicemente coincidenza?
1: Ma teoricamente potrebbero quasi, sono parassiti nel mio caso, ma in realtà in natura mangiano fondamentalmente sì animali morti, quindi potrebbe anche esserci, potrebbe anche starci, voglio dire, quindi sì, gli avvoltoi sono un'altra cosa, sono più attivi, sono, mangiano un'altra categoria, si dice che hanno un'altra nicchia ecologica, però hanno bisogno di roba più fresca, questi qua mangiano roba un pochettino più stagionata, gli piace... Mi faccio un pochettino più stagionata, diciamo, anche in natura, perché comunque arrivano di là, non è che sono nati per mangiare gli animali imbalsamati dall'uomo. Si sono spostati lì, hanno visto che è roba buona e stanno lì a rovinarci le collezioni di 30 anni.
0: Ma infatti aspettano i 24, i 36 mesi come il formaggio, vero?

0: Sì, esatto.
1: No, infatti, perché comunque hanno anche loro il loro senso del gusto, gourmet. È giusto così. Senti, c'è questo studio condotto da questi ricercatori spagnoli che praticamente si è accorto che i grandi predatori, quelli che insomma fanno un po' pulizia, sì, fanno pulizia delle carcasse che ci sono in giro, ma non di quelli simili a loro, che tu dici carcassa è carcassa, andato le andà, perché non, come dire, fare la pericena anche con quella roba lì? Per quale motivo? Tu ci hai capito di più? Illuminaci.
0: No, in realtà la spiegazione è anche molto semplice fondamentalmente, perché se io mangio qualcuno che mi somiglia, se quello c'è una malattia me la prendo pure io, e se c'è un parassita me lo mangio pure io, e quindi io mi prendo, io sto bene, poi mangio quell'altro e non sto più così bene, mi viene mal di pancia, arrivano magari le stesse malattie, quindi istintivamente si tende a mangiare roba extra specifica, cioè che non sia della stessa, in realtà non neanche dello stesso genere se possibile. Okay. Infatti molti uccelli mangiano mammiferi prevalentemente morti, altri uccelli morti non sempre, diciamo, dai.
1: Però questa cosa qui del parassita potrebbe esserci anche nel carcassonne di un animale diverso, cioè potrebbe esserci anche negli altri. Giusto.
0: Ma è lo stesso discorso della peste suina, per adesso l'uomo non l'ha presa, eppure è quasi lo stesso ceppo della peste nostra, una Yersinia, più o meno la stessa cosa. Adesso non voglio dire stupidaggini, comunque più o meno dovrebbe essere una peste simile, anche se sembra effettivamente che ogni tanto c'è la roba che simpaticamente dice: ma sì, dai, passo da un pipistrello e faccio una pandemia. Certo. Non so se ricorda qualcosa.
1: Ah, ecco. No, assolutamente. Deve essere un'idea buona per una serie, guarda. È ovviamente una battuta.
0: Appunto. Però comunque da mammifero a mammifero si è trasmesso, anche se da una specie di chirottero sembra che sia arrivato di là, poi certo, non si sa di preciso, comunque ha fatto un salto di specie, un po' come la viaria di fine anni 90, inizio anni 2000, certo, anche quella è la stessa cosa, è passato da un uccello a un mammifero.
1: Allora, quindi, scusami, no, ti volevo segnalarti che è arrivato un messaggio che dice, proprio in base a quello che dicevi, se fossi un avvoltoio, sapendo quel che mangiano i miei parenti, nemmeno io li assaggerei.
0: Come parassiti non parassiti,
1: esatto. Segnalano anche Ciao Nessuno, domenica sono stato al Verona Reptiles, a quanto pare la più grande fiera roba d'Europa. Mi aspettavo Attilio come guest star. Perché non sei uscito come Moana con il boa sul collo, Attilio?
0: Ah, ma ho avuto paura.
1: Ti avrei visto
0: come tu dici?
1: Ti avrei visto benissimo, elegantissimo, sì.
0: Guarda, io sono stato a Verona Reptiles tanto tempo fa e già c'era una folla di gente e si pagava, infatti era incomprensibile perché si paga l'ingresso, ci sono altre fiere gratuite o comunque insomma con un obbligo, diciamo, di donazione anche molto basso, quella si paga, non credo neanche che sia tanto economica quest'anno, che sia stata tanto economica quest'anno, ma ci sono 6 milioni di persone, io poi divento matto, divento matto.
1: A parte che se tu vai lì è come quando Del Piero torna allo Juventus Stadium, ti posso dire. se tu vai al Verona Reptiles si aprono le acque, raga, cioè viene giù tutto ormai, te lo dico, viene giù tutto. Tu ti devi fare una maglietta con scritto sì, sono proprio quell'Attilio, e allora ciao proprio, ciaone.
0: Io non ci avevo mai pensato, che bella idea,
1: sì, certo, per non alimentare per niente il culto della personalità, peraltro.
0: Ma io, ma va là, resto sempre umile, lo
1: bravo,
0: sai.
1: Bravo. ti fanno una domanda, Antonio dice, una domanda così dal nulla, però, puoi chiedere ad Attilio se il lupo può attaccare un essere umano mentre corre o cammina veloce in campagna?
0: Dipende dal lupo e dipende dall'umano. Sì, tendenzialmente c'è la possibilità, è scarsa, è bassa. Sì. Però tendenzialmente qualche piccola aggressione simpatica, qualche piccolo simpatico avvicinamento di lupi ogni tanto c'è stato.
1: Okay.
0: È difficile, è raro, normalmente aggrediscono piuttosto se hai un cane, infatti state attenti ai cani, no? Lasciateli liberi se sapete che ci sono i lupi, perché poi finiscono come merenda, e quindi è dispiacevole, perché per loro è una preda come qualunque altra preda, come un coniglio selvatico, una lepre, per noi è quasi un pezzo di famiglia, quindi un animale domestico per noi è importante. Quindi fate attenzione a sti cavolo di cani, non lasciateli sempre liberi, perché può essere anche pericoloso per loro. Un lupo è molto più grosso, molto più forte, normalmente.

0: tanti cani che si credono sempre dei leoni e vanno lì a rompere le balle ai lupi. I lupi ti fanno capire che sono loro che discendono da loro, i cani che discendono dai lupi, non viceversa.
1: E non viceversa. Scrivono Verona Reptiles best fiera ever. Vedi che insomma ci sono tanti appassionati. Magari l'anno prossimo ti invitano come guest star. Io già me la vedo.
0: Allora.
1: Il panel di Attilio da solo, nudo, coperto dalle sue tre anaconde battezzate da Radio Freccia. Imu, Irpef e Fisco, bellissimo. È già storia, ti posso. Come stanno tra l'altro le tre anaconde?
0: Meglio di loro, guarda, solo tu.
1: Guarda. Allora, grazie per il gancio, Attilio. Questa mattina aspettavo due armadi, ne è arrivato neanche mezzo. Per cui veda lei. La tua giornata com'è arrivata? Com'è andata, Attilio?
0: Giornata libera, quindi relax. È cominciata alle 7:30 del mattino,
1: sì.
0: Come più o meno un po' in ritardo, di solito comincio verso le 7,
1: sì.
0: Però sono più o meno sorpresa comoda, capisci, perché giornata certo. Di riposo.
1: Comodone.
0: A mezzogiorno ho finito di fare tutto e poi mi aspettavano i miei simpatici parassiti di merda.
1: Ah no, Attilio,
0: sono bestiacce.
1: Ma giro carni bisonti, siamo a posto, possiamo stare tranquilli.
0: Ho fatto il giro bisonti, giro secchi e giro fieno. Giro carne domani, perché l'ho fatto ieri, quindi oggi si salta.
1: Cos'è il giro secchi, scusa, non l'ho mai sentito.
0: Il frugivore ed erbivori, quelli che mangiano frutta e verdura. Allora si è fatto stamattina.
1: Dovevo
0: svuotare la vasca degli ipopotami, ma la farò domani, non ce l'ho fatta.
1: Devi svuotare la vasca degli ipopotami?
0: Sì.
1: Ma da dentro la vasca?
0: C'è una specie di canale pieno d'acqua lungo il bordo perimetrale del loro exhibit. E poi c'è la vasca, cioè il giardino d'inverno, che sarebbe la vasca superiore, quella si svuota direttamente.
1: Mamma mia.
0: E domani farò quello.
1: Attilio, io ti immagino che esci lì come Wolverine dalla vasca degli ipopotami. Allora è stato bello, ci risentiamo settimana prossima.
0: Se non doveste sentirmi, sapete perché.
1: Ciao, Dio.
0: Mi sono mangiato dai parassiti anche io.
1: Ciao.
0: Ciao, buona serata a tutti. Ciao.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Radio Freccia, libera come noi.

0: noi qui parliamo di Valerio, ma Luigi alla fine che cazzo di fine ha fatto?
1: Non l'abbiamo capito, è là da qualche parte, è sull'isola con Elvis, Marilyn, Jim Morrison e Filippo. A questo punto, sperando bene per Francesco, anticipato nel prossimo mixatone, quello di

Venerdì, sempre a proposito di nomi a caso, non è un nome a caso quello che citano i Replacements, che è una band che passiamo colpevolmente troppo poco. Oggi è il compleanno di Tommy Stinson, il bassista, e loro, che sono stati una sorta di riferimento per tutto il movimento, se vuoi, indipendente, alternativo, che prende spunto sia dal grunge ma anche dal pop, cioè riuscivano ad avere tanta grinta dal vivo ma anche tanta attenzione alla melodia. A loro volta hanno fatto un omaggio a un personaggio che prima di loro, anni prima di loro, era stato una sorta di eroe di culto. Noi facevamo una rubrica, si chiamava From Hero to Zero, e di fatto Alex Chilton, che è il titolo di questa canzone, è stato un From Hero to Zero, perché lui è diventato famosissimo a 16 anni come leader dei Box Tops con quella canzone molto bella che è The Letter, e poi per casini, per divergenze con la discografica, divergenze artistiche, ha preso la sua strada e ha deciso di andare per i fatti suoi, diventando purtroppo una sorta di fenomeno di culto ma un po' dimenticato. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia. Step con Rebbe Yell vi porta alle 21, la migliore delle serate. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 18, signore e signori, comincia la prima ora di Rebelliere, della casa di cura più grande che ci sia, che chiuderà i battenti alle 21 con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Ancora una volta però devo ricordarlo, ragazzi, giovedì è vicino. Ragazzi, giovedì è vicino e col giovedì poi ricominciano le rubriche di Rebelliere. Cominceremo con quella sulle cover, la rubrica dedicata alle cover. Tutto questo giovedì poi dalle 20 alle 21, quindi è una cosa per la terza e ultima ora di Rebelliere del giovedì. Intanto noi possiamo cominciare con i Doors. Hello, I Love You, 1968, Back in Time.

Hello, I love you, i Doors, in apertura di questa prima ora. E qui, ragazzi, questa è storia poi della musica, perché fu scritta nel 65, fu pubblicata nel 68 perché fondamentalmente non piaceva, fu scartata, fino poi al 1968 che divenne poi una hit. In tutto ciò, la storia da raccontare realmente è quella di Jim Morrison, che entra nello studio di registrazione purtroppo strafatto e comincia a spruzzare un estintore nello studio di registrazione, ovviamente creando non pochi problemi a tutta quanta l'attrezzatura che c'era. Era un periodo un po' particolare per quanto riguarda Jim Morrison. Per il resto però possiamo andare avanti. Intanto saluto Vitantonio. Ciao Steph, ti stavo aspettando, ma giovedì durante la serata cover ci saranno i Rock del Coccodrillo. Confido anche in Nato negli Stati Uniti. Un caro abbraccio da Vitantonio. Non lo so, in questo caso non ti posso dare conferma.

0: Radio Freccia.
1: 18 e 11 minuti di questa prima ora di Rebeliel. Ragazzi, prima di tornare a parlare di musica, anche perché adesso c'è un altro pezzo importante, Bowie, Nettini. Comunque, prima di tornare a parlare di musica, dobbiamo ricordare una cosa. Oggi 6 ottobre 2026, vuol dire che sono passati praticamente 102 anni dalla prima trasmissione radiofonica in Italia, notate bene, in Italia, dove, quindi parliamo del servizio pubblico, dove Ines Viviani Donarelli fece il primo comunicato radiofonico, seguito poi da un concerto di musica classica.

This is not America, David Bowie, Pat Metheny. E qui c'è da dire che doveva essere utilizzata come colonna sonora, nasce come colonna sonora, infatti si vede anche dal videoclip del gioco del falco, è un film di spionaggio, e doveva nascere come traccia strumentale. Poi però Pat Metheny gli venne l'idea, il genio. E quando si dice che cos'è il genio, gli venne l'idea. Ma proviamo a metterci un David Bowie, così, chiediamo a lui un attimo che cosa ne pensa. David Bowie sposa l'idea di parte di questa colonna sonora, quindi di ascoltare la parte strumentale, di guardare una proiezione del film, ovviamente in anteprima, capisce un attimo di che cosa tratta il film, prende una frase che viene detta durante il film, che è proprio questa, This is not America, e crea un testo in pochissimo tempo per questa canzone che poi diventa appunto la colonna sonora di quel film lì, Il gioco del falco, The Falcon and the Snowman, per se dobbiamo proprio usare il nome corretto. Arctic Monkeys.

0: me ne passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Radio Freccia.
6: 18 e 22 minuti. Prima abbiamo fatto gli auguri alla radio italiana per i suoi 102 anni. C'è da dire anche che questo lavoro è fatto di anche di tanta pazienza,

0: Oddio, lo è diventato, soprattutto da quando poi ci sono i messaggi, che siano WhatsApp, che siano SMS, da quando sono arrivati, diciamo c'è bisogno anche di tanta pazienza, perché lo capirete adesso.
1: Salve, Radio Freccia, sono una chitarrista, la mia richiesta è Symmetry Gates dei Pantera, vi ringrazio. Vi stiamo ascoltando, vi ascolto soprattutto con mio padre, vi ringrazio, spero di essere la prossima, vi ascolto sempre.
0: E perché tanta pazienza? Perché almeno una volta a settimana dobbiamo ricordare che non facciamo richieste, non andiamo lì a cambiare la scaletta per le varie richieste musicali, è una cosa che non si fa, è come chiedere un film. Oggi voglio vedere, mamma, ho perso l'aereo a Canale 5, cioè, e mandi un messaggio o un'email a Mediaset per chiedere di vedere quel film. Non lo fai, capito? Non si fa questa roba. È un po' la stessa cosa, funziona nella radio. Wishlist per genere.

0: Wishlist per Jam, una di quelle canzoni che, allora, premessa, i per Jam quando fanno i concerti è solito sentire delle canzoni che cambiano, il testo cambia spesso, ma Wishlist è quella che cambia, dove diventare improvvisa di più in assoluto. Ogni volta che si va a un concerto dei Pearl Jam non è mai la stessa cosa, perché Wishlist nasce come un elenco praticamente di desideri e che fa per l'appunto Eddie Vedder, quindi cambia sempre, perennemente. Ascoltiamo un attimo i messaggi,
1: prego. Io invece voglio il gelato, lo voglio limone, crema e pistacchio. Se il pistacchio è finito, allora lo voglio cioccolata, limone e pistacchio. Grazie.
0: A me questo messaggio mi ricorda una frase di un film con Bud Spencer e Terence Hill, e che in questo momento non mi... devo, come al solito, devo fare la mia ricerca, ma è sicuramente più o meno tratta da un film del genere.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Fre- Comunque siete dei mostri, ragazzi, ve lo dico. 18:34 minuti, in tanti hanno beccato il film, io intanto sono dovuto andare a vedere, a cercarlo, però sentite.
6: Ciao Step, sì, è una citazione di Bud Spencer e Terence Hill, che a loro volta avevano ripreso uno sketch di Erminio Macario.
5: Tutto vero, ragazzi.
7: Mi fai un gelato anche a me?
8: Va bene.
7: Lo vorrei di pistacchio.
8: Non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato.
5: E vanno avanti così, e vanno avanti così. Era pari e dispari il film di Bud Spencer e Terence Hill in questo caso. E poi, aspetta che c'è un messaggio di salve.
9: Ma scusa, potevi assecondarla la ragazza, voleva un pezzo di medaglia.
5: Ah, aveva chiesto i Metallica. Beh, allora accontentiamola.

0: Marian Faithful ai cori, ragazzi, di The Memory Remains dei Metallica. E io, più che parlarvi del brano successivo, prego.
1: Salve, sono Tiziana, una ragazza degli anni Ottanta. Vorrei ascoltare I Remember You degli Skid Row. Come vedete, sono sintonizzata su Radio Freccia, come sempre, 24 ore su 24. Ciao, buona serata.
0: Cara Tiziana, ragazza degli anni Ottanta. E io, bene, credo, avevamo appena finito un discorso, parlavamo di politica, assolutamente politica spagnola relativa al ventennio, poi ovviamente, ma credo che, sì, tu ci segui, sono sicuro di questo, ma mi sa che ti sei persa un piccolo passaggio, uno piccolo, Jazz Bay. To keep you close to me. But life got in between.

0: Radio Freccia.
1: Questa è una mia richiesta, quella che stiamo per ascoltare invece. 18 e 47 minuti, perché è vero che non accettiamo richieste musicali, però in questo caso c'era stato un problema, quindi l'abbiamo dovuto risolvere man mano. E ragazzi, ho fatto una scelta molto breve questa canzone che stiamo per ascoltare, poi ce n'è una lunghissima subito dopo di Michael Kiwanuka, ma quella che c'è adesso è una canzone

canzone che è stata fatta nel 2023. È una cover, perché in realtà l'originale è dell'89. Dell'89 di Chris Isaak. È una canzone di cui ne abbiamo parlato tante volte dell'originale. Mentre questa versione l'abbiamo ascoltata per la prima e in realtà unica volta, l'abbiamo ascoltata nella sezione cover, nella rubrica del cover di Rebelielle. Quest'oggi la riascoltiamo, tanto per ricordarci che giovedì ci sarà questa rubrica. Wicked Game, Trenchus D. È un video, ragazzi, se non avete il video, RTL 102.5 Play, muovetevi perché il video è meraviglioso. Altrimenti non vi preoccupate, state senza pensieri, ascoltatela e basta perché comunque è meravigliosa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Allora, ci siamo. Aspetta, che ore sono? Le 19, ragazzi. Le 19. È un pezzo eccezionale, sicuramente. Però devi essere. È una di quei pezzi, un po' come Shine On You Crazy Diamond. Non puoi dire niente. Cioè, è fenomenale. Ma devi essere nel mood giusto per ascoltarlo e godertelo assolutamente. Quello forse sì. Comunque, Rabeglielle, ragazzi, seconda ora di Rabeglielle. Step qui al microfono. Vi ricordo il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Allora, quando ci sono segnalazioni da fare, come in questo caso, dice vorrei segnalare da un paio di giorni nella zona di Alba, eccetera, eccetera, Radio Freccia si sente male. Voi scrivete, no, ma esagerate ogni giorno, scrivete, poi semplicemente noi rigiriamo la segnalazione. Cosa migliore in assoluto, qualora ci teneste veramente ad ascoltare e dite io se non ascolto sta radio non voglio ascoltare niente, e che c'è, ci può stare, anzi grazie, qualora fosse così. info@radiofreccia.it, potete farlo voi stessi, e sappiate veramente i ringraziamenti della direzione quando arrivano queste segnalazioni.

Learn to Fly, Foo Fighters. Abbiamo cominciato questa seconda ora di Rabeliel. Allora, qualcuno scrive: ma che canzone abbiamo sentito? Chi era favolosa? Era Michael Kiwanuka. Ragazzi, una delle canzoni più lunghe, tra l'altro, di Michael Kiwanuka. Cold Little Heart. Adesso sono dovuto andare a memoria, ma è quella là. È vero che è lunga, è vero che, cioè, è molto lunga, però allo stesso tempo, l'ho detto, è bellissima. Solo che le canzoni molto lunghe, e gli Emerson, Lake e Palmer ne sanno qualcosa con le loro suite da 35-40 minuti, sono quelle tracce lì dove devi essere preposto proprio all'ascolto di un brano molto lungo. I threw that piece of junk away.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 19:12 minuti, ragazzi, io vi devo ricordare una cosa importante, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Cosa state aspettando? Quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special e Contest. Ripeto, potreste vincere i biglietti per il concerto dei Portugal The Man, che si terrà il 18 novembre al Fabric di Milano. Ripeto, 18 novembre, i Portugal The Man. Tornando a noi, ieri l'abbiamo sentito in realtà

secondo singolo, tra l'altro, dell'album del 91, Waking Up the Neighbors, che era lo stesso che conteneva Everything I Do, non so se vi ricordate, la colonna sonora di Robin Hood, che uscì come primo singolo di quell'album. Questa canzone è arrivata per rispondere un po' alla ballad, ragazzi, quindi bisognava fare una roba un po' più allegra. Parla sempre d'amore, parla sempre d'amore, Bryan Adams d'altronde, però in questo caso era più vivace rispetto al primo singolo. Comunque, per quanto riguarda le cover, se non troppo invadente, se non lo hai fatto, ti volevo suggerire uno speciale su J.J. Cale, che è uno dei cantautori più coverizzati nella storia della musica. Eric Clapton ha reso Cocaine un classico immortale, e mentre Lynyrd Skynyrd hanno messo... Ma sai che in realtà l'avevamo fatta ascoltare nella nostra rubrica delle cover, quindi sì, amico mio, c'è già stato.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Freccia.
7: 19:27, qualcuno dice la radio oggi fa 102 primavere, non li dimostra, ha retto l'urto della TV e oggi reggerà l'urto dell'intelligenza artificiale, lunga vita alla radio. Sai, tempo fa parlavamo delle auto, no? Delle ultime auto che avevano tolto la radio, praticamente dovevi usare le app, quindi usando dal cellulare, da lì potevi poi collegare il cellulare all'auto e... E questa in realtà è stata veramente una botta, una batosta per radio, anche perché non è che liberi chissà cosa, spazi o cose, cioè la radio c'è alla fine, quindi poi va. Ragazzi, The Miracle, i Queen, una delle canzoni preferite da Freddie Mercury e Brian May.

0: Marco Le Queen, ragazzi, quando abbiamo superato la metà di questa seconda ora di Rebeliel, era del 1989, quindi purtroppo già Freddy aveva già avuto la diagnosi dell'HIV, e però nell'89 poi esce questo album. Comunque, ragazzi, andiamo avanti. Ciao Step, ti prego, metti su una cosa, una qualsiasi dei Coldplay, ti prego, Gaia. Però io non c'è bisogno di pregare così tanto, cioè stai senza pensieri che prima o poi verrai.
1: Sì, ciao Step, volevo chiedere, visto che siete una radio rock, se era possibile passare Despacito, certo, visto che è la mia canzone preferita. Ciao, grazie, un saluto Valentina.
0: Eccola infatti, ragazzi, Despacito dei Linkin Park, per una versione un po' diversa dal solito.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:41 minuti di questa seconda ora di Rebellion.
2: Ah, Steph, scusa, se non hai sotto mano Despacito, metti pure Lenny Kravitz, Ciao, Davide D'Amante.
1: Perfetto, amico mio, me ne ricordo.
3: Mike Shinoda mi ricorda un po' tipo Repetto.
1: Uguale. Biondo, capelli lunghi. Uguale.
3: Non lo so perché, però...
1: Credo si chiami alcol, Leo.
3: Cioè, non nell'aspetto fisico, ovviamente, ma nel senso dell'equazione matematica. Mike Shinoda sta ai Linkin Park, come Repetto sta agli 883, capito?
1: Però questo non è vero. No, non è che sta lì a ballare. No, non è così. I'll be there for you, i Bon Jovi, ragazzi.

0: I'll Be There For You di Bon Jovi, ragazzi, 1988. Succede spesso amori che stanno magari per finire e si cerca in tutti i modi di fare un qualcosa, no? Promesse, si cerca di correggere quegli errori lì, è un po' quello che racconta questa canzone qua, I'll Be There For You, quella ricerca di una seconda possibilità. Per il resto vi ricordo, se già non l'avete fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il vostro cellulare, il vostro tablet, lì potete riascoltare i vari programmi o anche in diretta e le nostre, poi le nostre interviste, le ultime notizie, trovate un po' di tutto. Antonio manda questo messaggio vocale in riferimento a quello che ha detto poco fa il nostro grandissimo Leo, prego.
1: Come dicono ad Andrea, una natina zibbella bella, una natina zibbella bella.
0: Una natina normale. Vabbè, è abbastanza chiaro, però tu non... Aspetta, rifacciamolo sentire.
1: Come dicono ad Andrea, una natina zibbella bella, una...
0: Tu non sei, in realtà bella può essere tradotto in diversi modi, ma fondamentalmente tu non stai bene, amico mio. Sì, grande Leo comunque.

0: Radio Freccia.
1: Le 19.56 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rabeliel e ragazzi, la canzone stiamo per ascoltare, in realtà la conosciamo tutti, in un modo o nell'altro la si conosce, soprattutto nel 1980 quando uscirono poi, quando uscì il film i Blues Brothers, anche lì molti l'hanno conosciuta, senza parlare poi insomma dell'origine della canzone del 1968, sto parlando di Think di Aretha Franklin. Qual è la storia strana? È che lei ha scritto questa canzone insieme al marito, Ted White, e l'ha scritta fondamentalmente per lui. E a causa della situazione familiare, diciamo che non si trovava molto bene, e quindi aveva qualche tempo dopo, infatti, poi divorzieranno. Però il fatto curioso è che l'abbia scritta proprio assieme a lui questa canzone. Già come un avvertimento, già te lo dico, capito?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 20, signore e signori, comincia la terza, ultima ora di Rebel Yell per quest'oggi, con Step qui al microfono. E prima di ricordarvi le solite cose, canale, eccetera, eccetera, devo parlare di questa canzone, perché è una canzone che nasconde un esperimento sociale. Fu creata apposta, o quantomeno il finale di questa canzone è stato creato apposta come esperimento sociale, perché è una canzone che parla, un'accusa alla politica, e ci misero in chiusura poi alcune frasi contro alcune rockstar, comunque alcuni esponenti della musica molto importanti come Courtney Love, Marilyn Manson, Beck, gli Hanson, che è un gruppo tra l'altro, e lo fecero apposta per vedere se i mass media, quindi giornalisti, vari, radio, televisione, eccetera, che cosa realmente ascoltavano. Se tutta la parte di critica alla politica che c'era durante tutta la canzone, oppure l'ultima parte dove loro vanno a scrivere: servizi fotografici di Beck e degli Hanson, di Courtney Love e di Marilyn Manson, siete tutti impostori, tornate alle vostre ville, venite qua, vi daremo calci nel sedere. Indovinate che cosa è successo poi? Intanto ce l'ascoltiamo, New Radicals.

You get what you give, new radicals in apertura di questa terza ultima ora di Rebel. Ebbene sì, poi a seguire ovviamente quello che ho detto prima della canzone, sappiate che la stampa si dedicò solo all'ultima parte della canzone, quindi l'esperimento fondamentalmente è riuscito, ebbero ragione, dando dimostrazione che in realtà nessuno ascoltò la parte, anzi tutto il resto della canzone, una critica sulla sanità, sulle assicurazioni sanitarie in realtà, su tutta questa parte qua, ma ascoltarono solo l'ultima parte. Ripeto, un esperimento sociale che alla fine ha funzionato, quella dei New Radicals, che però inizialmente dovettero spiegare ai tali Courtney Love, Marilyn Manson, Beck, eccetera, che non ce l'avevano con loro, ma gli spiegarono per bene quello che avevano fatto loro, che tutti quanti loro poi capirono, e decisamente, anzi, con qualcuno hanno anche, il cantante ha anche collaborato. Noel Gallagher!

While My Guitar Gently Weeps. Ah, ragazzi, qua immaginate la band più famosa del mondo, perché era il 1968, assieme a uno dei chitarristi migliori al mondo. Non poteva che uscire questo, che infatti, vedi che pezzo spettacolare, uno dei loro miei preferiti, grazie, Max da Parabiago. E ovviamente White Album. Comunque, qualcuno prima l'ha chiesto, ha fatto una richiesta musicale prima, che sottolineo, ragazzi, è una cosa ironica, noi non accettiamo richieste musicali. Torniamo a noi. Qualcuno prima l'ha chiesto a gran voce, ha detto però, visto che ci siamo, io una richiesta ce l'avrei, vorrei ascoltare Lenny Kravitz. Pertanto, a quanto pare, si è deciso di...

Lady. Maledizione. Vabbè, Lenny Kravitz, dai, basta. Comunque noi non accettiamo richiesta musicale, voglio ricordare, stavo scherzando, ovviamente c'è come al solito perché è presente all'interno di Rebel Yell più di me probabilmente, anche nel fine settimana se ascoltate la versione di Kat di Rebel Yell probabilmente ci sarà Lenny Kravitz anche lì, quindi sicuramente più di me è Kat.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Cover. 20 e 27 minuti, quasi giunti alla metà di questa terza e ultima ora di Rebellier per quest'oggi. E cover, sì. Stiamo parlando di Ray Charles, una canzone che chiunque conosce nella sua versione del 1961, ma nel 1960 è stata fatta l'originale ed era di Percy Mayfield. Un po' diversa in realtà, perché era praticamente a cappella. Quello che fece la prima era una demo, la fece a cappella, quindi senza musica, e poi Ray Charles l'ha rifatta nel 61. Hit the Road Jack, come dicevo, ognuno conosce questa versione, ma poi ci sta, ripeto, quella era una demo, quindi ci sta decisamente. Hit the Road Jack, Ray Charles.

Intro Project, Ray Charles, vado a rispondere a questo messaggio. Step, ci sono dei gruppi o degli artisti che hai conosciuto grazie a Freccia? Se sì, mi faresti qualche nome? PS, in un'intervista doppia di qualche anno fa, Jimmy e La Fra hanno detto Enough in Batifs. Perdonami, dici dal vivo o come tantissime top 20, arrivano da gruppi giovanissimi. Posso confermare Nothing But Thieves per quanto mi riguarda e i Kaleo, per esempio, però lì appunto torniamo sempre al discorso di band nuove. E se invece parli dal vivo, ragazzi, i Muse, quando sono venuti i Muse, c'ho anche la foto, lì non si poteva evitare proprio di fare la foto con loro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20:36 minuti di questa terza ultima ora di Rebel Yell. E ragazzi, adesso è arrivato il momento di un brano che tempi della scuola, come dico sempre, perché è una band che si associa tranquillamente ai tempi della scuola o comunque adolescenza o comunque se si è più grandi, ma vabbè, si ricorda sempre con piacere. Associato anche ad American Pie, oserei dire, come film, come serie, soprattutto al primo. In questo caso però, sto parlando dell'album, in questo caso specifico, ragazzi, What's My Age Again, ci sono i Blink.

I 23 anni, ragazzi, i 23 anni. Questa è una canzone che parla di un 23enne che fa casino, fa scherzi telefonici, immaturo totalmente, e dice: ma che cosa vuoi che sia? 23 anni, non sei nessuno, nessuno ti vede. Forse le cose sono cambiate, forse no in realtà, perché a volte no, ragazzi, a volte no, probabilmente no. Quantomeno forse per quanto riguarda la sfera maschile, ma questa è una cosa che si dice, è quasi un luogo comune questa roba qua. Vi ricordo intanto di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il cellulare, tramite il vostro tablet, un po' come fa Salvo dalla Spagna che ci ascolta tramite il cellulare per l'appunto, e lì potete trovare anche tutti i nostri programmi che già sono andati in onda, quindi le repliche, pure le nostre interviste o le ultime notizie. Andiamo avanti con gli Offspring.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20:46 minuti. Ragazzi, siamo in chiusura alle 20:46 minuti. Perché devo scappare? No, in realtà no, perché c'è un capolavoro alla fine, in chiusura di Repeglielli. Un capolavoro che dura tanto e forse la canzone che abbiamo in rotazione più lunga proprio. Quindi notate bene, ho detto rotazione, quindi non legata a rubriche, eccetera. In molti, secondo me, già hanno capito. Perché quando dico questo, quei 12 minuti e passa di canzone, quasi 13, è una sola, un solo brano ce l'ha, quantomeno su Radio Freccia. Poi ce ne sono tanti, ci sono i Sweet, c'è altra roba da mezz'ora, anche Jimi Hendrix non scherzava. Shine on your crazy diamond, i Pink Floyd. Chiudiamo in bellezza, fatemelo dire. Noi intanto ci vediamo domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia con Repeglielli. E a seguire, subito dopo i Pink Floyd, ci saranno le 3 ore in compagnia di Cassidy. Godiamocela, ragazzi. Al volume più alto possibile. Ciao, Olio.

0: Che ingresso che facciamo stasera, piccolo nostro diamante? Che ingresso?
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Walk time. Scoccano le 21 su Radio Freccia. Che ingresso facciamo, ma veramente che ingresso, hai ragione Bosco, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi, al 366-6344-66, siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti passano anche di lì e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. E cominciare una puntata così, devo dire che l'emozione la tira fuori. Poi, come diciamo sempre, gusti sono gusti, però che capolavoro fantastico!

0: 366-6344-66, si aprono le porte del pub dell'Ultima Luna, pronti a condividere. C'è già della gioia per la selezione musicale, ringraziamo Sauto Fao per questo, sì.
1: E cade la notte in questo inizio ottobre, quando l'estate tiene ancora botta, ma le giornate sono mai corte. E entrare con i Pink Floyd, wow, che favola, che Ultima Luna!
0: Eh sì, saluto Antonella che anche lei ha apprezzato questo inizio. Saluto anche la nostra Faustina, c'è Ciocca con i suoi clienti, poi c'è anche Miki.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:13 su Radio Freccia. Arriva questo messaggio da Andrea che dice: una serie di tre pezzi così diversi ma assolutamente meravigliosi. Cosa si può chiedere di più? Beh, andiamo avanti con tutta la scaletta e vediamo, magari si va sempre di più. Non dico migliorare perché siamo partiti veramente col botto e migliorare, però mantenere l'asticella alta, quello sì. Un saluto a te Andrea. 366-6344-66, come ormai ben sapete, qui sull'Ultima Luna ci piace condividere, sapere insomma come state. Molto spesso parte anche da un vostro messaggio.

Country Road. John Denver. Radio Freccia. Io continuo a dire scaletta pazzesca stasera, Questa è una di quelle canzoni che si possono definire da viaggio, forse sì, per qualcuno no, ma arriva questo messaggio che dice: grazie Cassidy e Freccia che mi accompagnate nell'ultima ora di turno e nel rientro a casa. Chiunque tu sia, buon fine lavoro e grazie perché ci sei e decidi, insomma, di affrontare anche il turno lavorativo in nostra compagnia. Chissà che possa essere più piacevole, magari passare più in fretta il tempo. Buon lavoro a tutti coloro che a quest'ora appunto stanno ancora lavorando, magari cominciano il turno di notte, e buon riposo anche a chi sceglie di stare con noi per rilassarsi.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 21:25 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Ale da Cossato dice 20 minuti che canto tornando dal lavoro, che bello. Poi c'è Lorena che dice il bimbo piccolo dorme ed io e mio marito sul divano con sottofondo voi, grazie. Grazie a voi che scegliete di stare sull'ultima luna. Saluto anche Michele, poi sì.
3: Country Road e Take Me Home, bellissima, è la mia canzone, no? Strada di campagna, portami a casa. Cioè, più che a casa, portami nelle cascine. Però è adeguata a me, al mio lavoro. Ciao Kersi, un abbraccio a tutti.
2: Buon lavoro, Mauro.

0: Dust in the Wind, Kansas, Radio Freccia.
1: (3) 666 6344 66 sì. Non si sente. Ok, ripartiamo da qua. Se non schiaccio
2: il bottone. Mantova, non piccato. Annoiato, giro su Radio Freccia. E cosa mi ritrovo? Shine On Your Crazy Car Diamond, la mia canzone preferita. E dico, asta, questi stasera ci danno giù pesante. Poi arriva John Denver e dico, a questi la scaletta l'hanno fatta leggendomi il pensiero. Buona strada a tutti.

0: Davide.
1: Questa è quella magia che ha la radio, quella che ti fa dire appunto che bella questa canzone, non l'ascoltavo da tempo, oppure mi hanno letto nel pensiero.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Radio Freccia.
3: Le 21:37 su Radio Freccia, 366-6344-66, sì?
4: Ma buonasera! Allora, buonasera. Parafrasando il Bosco, buon ingresso a tutti e a tutte. Va bene, allora niente, questa sera sono sul camion, ma mi ha dato un camion che veramente, guarda, se mi davano una carretta e una capretta e una paletta, della secchiellanza, sarei stato più felice. Comunque, niente, c'è Radio Freccia e sono felice, dai. Su. Ciao.
3: Dai, forza, canta che ti passa, come si suol dire. Salvo, dai. Buon lavoro, lo sai che non ci siamo. No, ti immagini? Ci fosse stato qualche canzone che non apprezzavi in questo momento e invece...

Elvis su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Saluto anche Guido e concludo i messaggi di saluti, perché stavo pensando, noi siamo sempre un po' tra virgolette malinconici in senso positivo, ne abbiamo parlato in queste settimane, che è sempre bello ricordare, come abbiamo fatto anche ieri. Stasera vorrei buttare uno sguardo al futuro e chiedere a voi: ci pensate mai al futuro? Siete fiduciosi? Siete sfiduciati per come stanno andando le cose? Come vi immaginate che sarà tra un 10 anni? Vediamo un po'.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:49 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Tanti messaggi di saluti, vi ringrazio, ma finisco qui, altrimenti potrei andare avanti tutta la sera, però davvero grazie perché ogni sera condividete, mandate anche solo un saluto, ma anche chi non scrive nulla, sappiamo appunto che c'è la vostra presenza e quindi fa sempre molto piacere, quindi vi ringrazio. Detto questo, stiamo pensando un po' al futuro, visto che almeno per quanto mi riguarda sono una, come ho detto in queste settimane, ma l'avevate già capito, che è legata un po' alle radici, al passato, ma è quella nostalgia positiva, non è quella cosa del no, come vorrei, no, vivo, beh, oddio, un pochettino come vorrei tornare negli anni, beh, quello sarebbe bello, però non è che si ha il pensiero fisso, però insomma ogni tanto viene quella nostalgia, pensare quei momenti, quegli anni, come abbiamo fatto anche ieri. Quindi ho detto, ma perché oggi non proviamo un attimo a guardare avanti?

Magari siete persone che guardano molto al futuro, magari siete persone che non ci pensano mai al futuro, anche perché attualmente siamo in una situazione, diciamo, non delle più rose, quindi uno dice aspetta, guardiamo già il presente che mi sembra già abbastanza. Però chiedo a voi che cosa ne pensate. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Ci pensate mai al futuro? Pensate solamente, tra virgolette, solamente al presente che già basta e avanza? Siete fiduciosi verso il futuro o siete sfiduciati perché vedendo già il presente come va non riuscite a immaginare poi come sarà un futuro? Anche perché insomma ci sono vari pareri anche su chi magari vuole costruire una famiglia e magari dice no, con i tempi che corrono non riesco a vedere un futuro. Ci sono appunto varie situazioni che fanno riflettere proprio per quello che è l'immaginazione di quello che sarà, anche se anche quando abbiamo immaginato sinceramente forse è andata anche peggio di quello che ci immaginavamo in un futuro. Vabbè, si spera che si vada a migliorare.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia. Comincia questa seconda ora su Radio Freccia insieme a me che Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri audio e diciamo che è complicato l'argomento, nel senso che non è facile pensare al futuro. C'è chi ci pensa di più, c'è chi ci pensa di meno, però ogni tanto magari qualcuno una domanda se la fa. Io me la faccio spesso, ad esempio, però bisogna un po' vedere. Forse chi pensa al presente forse è meglio, va? Almeno così dicono, per non perdersi i momenti. E comunque arriva questo messaggio che dice: il futuro è migliore già solo grazie alla playlist di stasera. Grazie, questo è il messaggio di Andrea da Milano.

0: 366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri pareri, condivisioni e riflessioni, pensando al futuro. C'è chi ci pensa, chi non ci pensa, siete fiduciosi, siete sfiduciati, insomma ci saranno dei possibili miglioramenti, siete positivi o negativi pensandoci. Sentiamo un po', no, non faccio in tempo, vediamo, questo è più corto, sì.
1: Visto il livello dell'asticella di questa sera, mi aspetto a questo punto un Brother in Arms o, perché no, un Private Investigation.
0: Vediamo, vediamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:12 su Radio Freccia, sentiamo il parere di Carlo. Sì.
2: Ciao, guarda, per quella che è la mia esperienza, io tante volte ho avuto paranoie, dubbi, timori sul futuro che poi non si sono avverati. Altre volte invece al contrario sono stato vittima di eventi inaspettati, come quando mi sono separato che non me l'aspettavo minimamente. E quindi non mi preoccupo più di tanto per il futuro, campo molto alla giornata, al limite posso arrivare a programmare, iniziare a programmare l'estate che verrà, ma più in là non ci vado.
1: Quanti come Carlo che vivono alla giornata, anche perché effettivamente, come spesso si dice, molte volte ci preoccupiamo di quello che potrebbe essere, poi alla fine non si verifica, quindi è un'ansia inutile. Poi però, come dice Carlo, ti arriva anche la sorpresa, purtroppo.

366-6344-66. Siete positivi o negativi pensando al futuro? Se ci pensate al futuro, visto che è già impegnativo pensare al presente, però secondo me un pensiero ogni tanto ci deve andare per forza, perché è chiaro che ci sono delle cose che facciamo nel presente pensando a un ipotetico futuro, perché magari quella cosa è un investimento tra virgolette su quello che sarà, perché ci sono situazioni che si sviluppano man mano e poi si arriva all'apice in un futuro, quindi per forza di cose bisogna pensare al futuro. E non è che adesso siamo così negativi che molto spesso rinunciamo a delle cose pensando proprio che per il futuro non ci sarà molta possibilità.

0: 4,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000€ di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:27 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo pensando un po' al futuro, almeno stasera ne stiamo parlando. Poi in realtà qualcuno magari non ci pensa mai, qualcuno invece è proiettato verso il futuro. Che cosa ne pensate, se fate parte di quelle persone che ci pensano, quelle che non ci pensano, se siete fiduciosi o un po' sfiduciati, perché già a vedere il presente uno dice: se andiamo a peggiorare si spera che si vada a migliorare, non lo so. Insomma, ne stavamo parlando anche settimana scorsa pensando un po' alla radio, visto che dicevo: ma la radio avrà un futuro? E devo dire che tanti messaggi dicevano di sì, e speriamo anche in questo.

Smashing Pumpkins su Radio Freccia. 366 6344 66. Ci pensate mai al futuro? Siete fiduciosi o sfiduciati? Qualcuno ha dell'ottimismo oppure no? Pensate magari a dei possibili miglioramenti pensando a quello che è oggi il presente? Fisio dice: a parte i concerti non programmo mai nulla. Che poi anche lì, cioè, a me viene l'ansia anche per i concerti, perché come ben sappiamo spesso, insomma, qualcosa è stato cancellato, qualcosa è stato spostato, ci sono delle intemperie, però il problema è che se uno comincia a pensare a quello, poi uno non prenota più nulla, quindi no.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.40 su Radio Freccia. Se pensate mai al futuro, siete fiduciosi oppure un po' sfiduciati, cosa che penso sia normalissima guardando il presente. Qualcuno dice un classico, altro che pensare al futuro, carpe diem. Quello sicuramente sì, perché come si dice molto spesso, a pensare al futuro uno non pensa al presente, quindi magari passano davanti delle possibilità, magari non ci si riesce proprio a godere dei momenti che sono lì proprio davanti a noi e non riusciamo a cogliere realmente tutto quello che capita proprio con quel pensiero del andare oltre.

Your Money. Placebo su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66. Ci pensate mai al futuro? Siete più proiettati sul presente o magari nostalgici nel passato? Siete fiduciosi oppure no a pensare al futuro? Costanzo dice: domanda da 100 milioni di dollari, cara Cassidy. Il mio più grande cruccio è quando i miei non potranno prendersi cura di me. Spero solo che il mio pensiero positivo attiri altrettanta positività. Speriamo, Costanzo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.51 su Radio Freccia finisce anche la seconda ora dell'Ultima Luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione, passano i vostri messaggi scritti, ci sono anche i vostri vocali per quanto riguarda il pensare al futuro, se ci pensate spesso, se non ci pensate, se pensate che non ne valga la pena perché già il presente è troppo impegnativo, come Fabio da Agrigento che dice nostalgico e visionario, futurista e ottimista. Il presente non esiste più oggi, sembra di vivere in una bolla che può scoppiare da un momento all'altro, quindi bisogna fare oggi quello che potresti fare domani. Per questo i progetti non devono mancare, altrimenti non ti resta nulla da fare. Questo è assolutamente vero, nel senso che bisogna sempre trovare qualcosa da progettare, da pensare, qualcosa che faccia appunto venire la voglia di pensare a un futuro, anche se il presente è molto complicato. Poi ogni persona è fatta a sé, magari qualcuno ha bisogno più di stimoli, qualcosa in particolare da creare, continuare a fare, qualcuno magari è un po' più tranquillo tra virgolette, che vive il presente pacifico nella sua quotidianità, va bene anche quello, ognuno è libero di vivere come vuole, l'importante è che riesca a vivere serenamente in quello che è la sua giornata, chiaramente per quanto è possibile pensando a se stessi. Poi ci sono tutte le incognite possibili e immaginabili, come quello che succede al lavoro, quello che di là, pagare quello quell'altro, perché ormai sappiamo che è tutto un continuo di pagamenti, e quindi lì è possibile che poi l'entusiasmo, comunque, anche se si riesce a essere molto giusti con se stessi, a vivere la vita che si vorrebbe, poi c'è anche tutto il resto che purtroppo è incalcolabile, e quindi sì, va come deve andare su certe cose.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Toccano le 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me che è SD e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali pensando al futuro, se ci pensate al futuro, se preferite di no perché siete magari un po' sfiduciati, magari invece qualcuno ha in ballo tanti progetti pensando a un futuro positivo, anche perché magari il pensiero positivo richiama cose positive, anche se arriva questo messaggio che dice le circostanze fottono le speranze, spesso e volentieri, ma speriamo di no.

0: Anche Jimi Hendrix stasera. Veramente Sauto Fao ha fatto una scaletta che è una bomba. Non possiamo assolutamente lamentarci. Sì.
1: Ciao Stelina, sono Stele Surel, eccezionalista, silenziosamente presente.
0: Ciao.
1: E ascolta, io la prendo come viene e finita lì la storia, perché oramai a sto mondo c'è talmente tanta gente invidiosa e che ha come priorità della propria vita spaccare il ecco, che non vuole farti, come dire, tirare avanti con i tuoi progetti o quello che tu hai progettato, per cui dico un culo e la prendo come viene. Ciao bella.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:12 su Radio Freccia. Oltre a pensare al futuro, se ci pensate o meno, lo sfrecciato di prima ha sollevato anche un'altra questione sul fatto di pensare al futuro ma non condividere. Infatti arriva anche questo messaggio da South67 che dice: tante volte è meglio tenere idee e progetti per sé e accennare qualcosa solo a fatto compiuto, tanto la gente, se deve trovare il difetto, lo farà comunque. Quindi c'è anche questa cosa di pensare al futuro senza condividere, se non a fatto compiuto, quando ormai si è già nel futuro e il progetto si è già realizzato, altrimenti niente, altrimenti il condividere con gli altri può far passare la voglia di avere un progetto per il futuro, questo è.

0: Bonnie Tyler su Radio Freccia. Sentiamo Mauro come vede il futuro. Sì.
1: Vabbè, Cassidy, se guardo al futuro pensando alla grande, al mondo, non lo vedo mica tanto bello, sinceramente. Troppa insicurezza. Però sono abituato a pensare al mio piccolo mondo e mi piace pensare al mio futuro con una piccola cascina di proprietà, il più possibile indipendente per quanto riguarda gli alimenti e l'energia. Senza strafare, un orto, una piccola stalla con animali da cortile, pollaio, un bel frutteto e una vita tranquilla. Magari anche un cavallo per fare i giretti.
0: Bello, molto bello. Beh, sicuramente può essere una tattica giusta quella di pensare nel proprio piccolo.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 23:25 su Radio Freccia. Come immaginate il futuro? Se ci pensate, se siete un po' così fiduciati o magari avete fiducia in quello che sarà nel futuro, come Mauro, che l'ho sfrecciato di prima, che ha detto che comunque lui pensa nel suo piccolo, perché chiaramente a pensare in grande a come va il mondo c'è sì da pensare solamente male, nel proprio piccolo invece ci sono dei progetti futuri e immaginare qualcosa di buono che porta anche un sorriso. E stavamo pensando un po' anche quello che facciamo noi tutte le sere, questo ritrovo, un po' come tornare indietro nel tempo quando ci si ritrovava tranquillamente tra amici, si fa anche adesso sicuramente, però non so, sa un po' di quell'antico del ritrovo così seduti su un muretto a chiacchierare. E quindi speriamo di continuare così noi, no?

Take a Look Around. Mischit. Radio Freccia. Effettivamente pensare nel proprio piccolo non vuol dire essere egoisti, però significa anche un po' ripararsi. Ne abbiamo parlato forse 2 settimane fa sul fatto di ripararsi e schermarsi un po' dalle cose che viviamo ogni giorno, perché altrimenti veramente si fa fatica ad andare avanti, perché fa male, perché viviamo delle sensazioni molto negative e sicuramente le viviamo comunque. Non stiamo dicendo e non abbiamo detto di non notare tutto quello che c'è di male nel mondo, però bisogna anche trovare un

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:37 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Pensate al futuro oppure no? Siete più improntati sul presente? Qualcuno pensa al futuro, magari fantastica anche su progetti oppure no? David da Pisa dice: l'unico modo per trovare serenità è isolarsi da notizie, social, eccetera. Costruirsi una bolla di vita privata il più possibile e impermeabile al mondo che sta correndo verso l'inferno. Purtroppo è brutto da dire e confermare questa cosa, ma veramente quanto inferno stiamo vedendo. Isolarsi completamente forse non è giusto, poi ognuno fa quello che meglio crede, perché non ci si può voltare verso la sofferenza, però a volte quando è troppo è veramente troppo, ci vuole un attimo uno stop e dedicarsi a se stessi, perché altrimenti veramente è qualcosa di orrendo quello che ci circonda, non tutto chiaramente, però molto.

0: Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque. Trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Sì.
1: Wow, che passaggio!
0: Che passaggio!
1: Ammazza, Stellina! Di una profondità e soprattutto... Cazzo!

0: veramente c'hai cioè, tu boh, non riesco a non vorrei dire una minchiata
1: con parole tue,
0: chiamiamoci. Sembri una ragazza dal cuore d'oro.
1: Ah, grazie.
0: Però boh, vabbè, staremo a vedere. Ciao bella.
1: Grazie, ma ho i miei difetti.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per condividere i vostri messaggi, i vostri pareri per quanto riguarda il futuro. Devo dire che molti pensano più al presente, forse è giusto così, soprattutto per quanto riguarda quello che ci circonda, e quindi siamo un attimo fermi qui tra virgolette. Poi l'importante è che vadano avanti i progetti di ognuno, quindi nel proprio piccolo tra virgolette, come dicevamo prima, ognuno ha la propria percezione, ognuno ha le proprie idee, ognuno va avanti come può, come meglio riesce, come è ispirato. Sì?
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Freccia.
1: Ciao,
2: ciao Cassidi.
1: Cassidi non l'avevo mai
2: sentito. Come mi vedo fra 10 anni e se sono speranzoso per il futuro? E tra 10 anni mi auguro che rimarrò ancora a lavorare nel mio campo, che è comporre musica, e spero di ritornare ad amare davvero. Per adesso mi do una pausa e me ne vado in Thailandia e faccio un regalo per me. Viva la musica.
1: Male direi che non ti va nel presente.
3: Sì, ma è troppo difficile pensare al futuro, ti perdi tutto il presente. Io ad esempio vivo giorno per giorno e voilà, dico vabbè, magari vado avanti così, nello stesso tempo cerco di proiettarmi in avanti, ma intanto la situazione è che vivo giorno per giorno e va bene così. Certo, ci sono le scadenze, quelle robe lì che comunque insegnano il tempo, ma tu pensa giorno per giorno, perché così vivi il momento. Ciao.
4: Ricominciate le prove di teatro, si finisce tardi, sei stanco, stai tornando a casa dopo anche una giornata di lavoro eccetera, accendi la radio, senti la voce di Cass, senti quello che dice, forse ne valsa la pena. Buona serata, smada Geno.
1: Grazie mille, chiudiamo così, a domani, good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Radio Freccia, libera come noi.